avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più. No, io no.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 60 minuti, i fatti principali e naturalmente le canzoni che abbiamo ascoltato alla radio e naturalmente nei jukebox. Oggi 1996, il 12 gennaio i militari russi entravano in Bosnia in una missione congiunta con gli Stati Uniti. Un incendio tremendo il 29 gennaio del 96 distruggeva il teatro La Fenice di Venezia. Il 3 luglio Boris Yeltsin vinceva le elezioni presidenziali russe. 5 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante repubblicano Bob Dole. Fidel Castro, il 19 novembre del 1996, va a trovare il Papa in Vaticano ed è naturalmente una visita storica. Film più amati del 96: Il Ciclone, Independence Day, Il Paziente Inglese, Mission Impossible. Moriva il 15 giugno Ella Fitzgerald, la famosissima cantante di jazz statunitense, e il grande attore italiano Gino Bramieri ci lasciava il 18 luglio. Sanremo del 1996 vedeva la vittoria di Ron, Vorrei incontrarti fra 100 anni. Secondo posto per Elio e le storie tese, La terra dei cachi, e al terzo posto Strano il mio destino di Giorgia. E adesso la musica del 1996, mentre mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutt'al più mi accoglierai con me.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

stop.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

awesome.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì a tutti. Io sono Chiara Cacioppoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:31, fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata, tra l'altro, di questa mattina, martedì 25 di agosto, sarà come sempre ricchissima. Parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare. E quest'oggi ho delle chicche per voi fantastiche. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però non vi posso spoilerare così subito, ma ne parleremo tra poco. Inoltre vi ricordo che potete seguirci anche su tutti i nostri account social, perché lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità, vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo e, se volete, lì potrete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione da voi. E vi posso spoilerare che tra qualche giorno ci sarà qui una super ospite ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci comodamente in DAB, quindi dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e lì non solo trovate dei podcast pazzeschi, fighissimi, ma trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. In questo modo potete portarci letteralmente ovunque andrete, in palestra, al lavoro, al supermercato, a fare una passeggiata, insomma ovunque, tramite l'applicazione potete portarci insieme a voi. Iniziate a scrivermi, dove siete, che fate in questo martedì mattina, se siete in macchina, andate verso il lavoro, siete ancora magari sulla spiaggia, ve la state chillando completamente. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, se volete interagire live con me. Sono anche ben accetti i messaggi vocali, io poi li farò ascoltare subito in diretta. Cominciamo questo martedì mattina con una carica giusta, perché comunque serve sempre, prima mattina un po' di energia serve. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Completamente dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:43 e ragazzi, anche se questo pezzo è del lontano 2017, per me sarà comunque, rimarrà per sempre una canzone che riascolterei all'infinito e mi piacerebbe sempre, cioè non è un pezzo che riesce a stancarmi, è bellissima questa canzone. Comunque siamo in diretta sempre qui su Rai Radio tutta italiana, sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo martedì? Come è partito? È partito bene? È partito male? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640, infatti è il nostro numero di telefono. Se volete interagire live con me, mandarmi tanti messaggi, tanto io qui ho il telefono della radio proprio vicino a me, quindi vi leggo subito. E come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, no? C'è sempre questo scambio di mattinate, che è cominciata benino. Diciamo che a Roma sta ricominciando il solito traffico e la solita difficoltà nel trovare parcheggio, ma nonostante questo il mio buon umore rimane sempre molto alto e sono super carica e pronta per darvi un risveglio tutto italiano pazzesco come sempre. Nel mentre che aspetto che insomma mi raccontiate anche le vostre di mattinate, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose e diamo il via con un argomento che parla sia di viaggi che di generazione Z. Infatti se prima c'era un tempo in cui le vacanze si raccontavano live, storia dopo storia, posto dopo posto, con la paura anche di perdere l'attimo da condividere, oggi la Gen Z sta cambiando le regole del gioco. Meno FOMO e più carpe diem. Il viaggio d'oggi si vive e poi si racconta, i contenuti arrivano dopo, selezionati e autentici, e intanto tornano anche di moda i ricordi tangibili come i fotolibri, le calamite, io sono una grandissima fan, penso di avere il frigorifero ricoperto di calamite per la gioia dei miei genitori. Possiamo dire che quindi l'offline e l'online non si escludono più, bensì si completano, no? Creano un nuovo equilibrio che dà vita a un racconto fatto di emozioni vere. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase, no? Se non lo instagrammi, non lo hai fatto per davvero. Bene, questo mantra che fino a qualche tempo fa guidava le vacanze della generazione Z, oggi però siamo di fronte a un cambio di rotta. Pensate che l'81% degli under 35 è consapevole della propria dipendenza da smartphone e si tratta più di una presa di coscienza, no? Che va a spingere tutti i giovani della generazione Z a ripensare anche al rapporto che hanno con il digitale e a cercare un nuovo equilibrio. Infatti, secondo quanto riportato da queste ricerche, la generazione Z sta cercando di riconnettersi al mondo attorno a sé, in ogni singolo aspetto, dall'aumento di viaggi più immersi nella natura ai gruppi di lettura. E in tutto questo i social dove finiscono? Bene, ne parliamo tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo arriva un duo pazzesco, Bomba Dash e Annalisa con Tropicana.

0: un duo veramente inaspettato, ma che funziona tantissimo. Mena e Blanco, un briciolo di allegria qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:56. Andiamo subito a leggere qualche messaggio che già ci è arrivato. Anzi, io vi ricordo sempre il nostro numero di telefono: 334 60 45 640. Usatelo, proprio questo è un imperativo. Dovete usarlo per interagire insieme a me qui in diretta. Io però vi ricordo che anche attraverso i nostri account social potete interagire con noi, quindi anche lì, se volete mandarci un messaggio, uno sticker, un messaggio vocale, insomma, io vi leggo subito. Andiamo a leggerne qualcuno però a questo punto, e ci scrive Silvia. Buongiorno Chiara, sono Silvia, sono in macchina e ti ascolto sempre, mi fai tanta tanta compagnia. Grazie Silvia, allora buon lavoro, visto che magari sei in macchina ma vai verso il lavoro, insomma buona giornata. Un altro messaggio ci arriva da Giuseppe. Ciao Rai Radio Tutta Italiana, siete fantastici, un carissimo abbraccio da Giuseppe dalla meravigliosa Puglia. Giuseppe, posso dirti che la Puglia secondo me è una delle regioni più belle d'Italia. Ci sono stata qualche estate fa, due anni fa, tre anni fa, non mi ricordo, bellissima, è molto piaciuta. Poi andiamo avanti. Ciao a tutti quelli che come me sono ancora in vacanza per qualche altro giorno, lunedì però si ricomincia. Ciao da Ciro. Ciao Ciro, va bene, godetevi ancora questi ultimi giorni di vacanza prima di ricominciare, altrimenti, come ieri abbiamo parlato della sindrome da rientro, potreste soffrirne, quindi mi raccomando, seguite tutti i consigli che ci siamo raccontati ieri. Ultimo messaggio. Buongiorno Chiara, un saluto a Rai Radio Tutta Italiana da Roberto e tutti i colleghi da Perugia. Roberto ha proprio un posto speciale nel mio cuore, devo dire che ci scrive sempre, ci segue sempre, è proprio un carissimo, affezionatissimo ascoltatore della nostra radio. E un altro ascoltatore molto affezionato ci ha mandato anche un vocale, quindi io lo farei sentire subitissimo.
1: Buongiorno Yara, anche in ferie ti ascolto sempre. Buon martedì e buon lavoro.
0: Ma grazie, grazie mille, buon lavoro anche a te, buon martedì a tutti. Noi continuiamo adesso anche con la notizia con cui abbiamo iniziato questa puntata di martedì 25 agosto. Ci eravamo lasciati appunto con questo cambio di rotta, con questo cambio netto della generazione Z, che se prima era la generazione, diciamo, col telefono sempre in mano, che condivideva subitissimo tutti i momenti anche in vacanza, anzi soprattutto in vacanza era quasi più un modo, no, per rimanere attivi sui social, per condividere qualcosa piuttosto che viversi, no, quello che si stava andando a fare, la vacanza, il viaggio che si andava a vivere. Ad oggi invece è tutto cambiato, la generazione Z si vive più il momento e si posta dopo, si condivide dopo. Io sono estremamente d'accordo con questa tendenza, e una domanda che però ci dobbiamo fare è: in tutto ciò, che comunque è una cosa strapositiva, i social dove finiscono? Restano comunque fondamentali. Pensate che 3 giovani su 5 si ispirano ancora ai contenuti digitali per scegliere dove mangiare, dove bere per esempio, ma i contenuti real time lasciano sempre più spazio al memory dump. Che cos'è questo memory dump? È semplicemente una carrellata di foto e o video dei momenti più autentici della vacanza. Il racconto sui social quindi rimane, ma cambia ritmo, no? Si posta dopo, quando si è già tornati, quando la vacanza è ampiamente finita. Purtroppo ci si focalizza magari sul paesaggi mozzafiato, sulle delizie gastronomiche che si sono assaggiate, piuttosto che sul mostrarsi. Infatti vi è sempre più la tendenza a cercare di godersi l'attimo in maniera totalizzante e autentica, e non è un caso che nascano anche trend social che esaltino la semplicità, come un tramonto, una pizza sulla spiaggia, insomma contenuti che celebrano momenti veri da godersi senza filtri. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché dobbiamo ancora dire un'ultima cosa, un'ultima tendenza, ecco, della generazione Z. Nel frattempo però qui arriva Brescia con Tana nel Granchio, sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: La tua canzone Coez qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:09 e voi dovete immaginarmi come una pazza che canta, che balla nello studio da sola, faccio tutto da sola, me la canto e me la suono, però mettiamo talmente musica figa, ce lo diciamo da soli, sì lo so, ce la cantiamo e ce la suoniamo, l'ho detto, l'ho dichiarato prima, che io quando c'è passa la musica, canto, ballo, dopo sono nel cile, mi sto divertendo tantissimo, poi tra l'altro con voi darvi il buongiorno è sempre bellissimo, quindi è un divertimento unico. Allora, concludiamo la notizia di prima, appunto della generazione Z che cambia le tendenze ogni volta, è sempre una grande scoperta. E abbiamo detto anche che quindi si sta vivendo più il momento, no? Più un carpe diem, si pubblica dopo, si posta dopo, quasi è proprio passato in secondo piano questa condivisione. E un'altra tendenza, sta tornando di moda anche i ricordi che possono essere tangibili, infatti questo desiderio, no? Di viversi il momento in maniera totalizzante, senza perdersi nulla, si va anche a tradurre nel volere dei ricordi fisici, proprio tangibili, delle proprie vacanze. Da qui il ritorno di fotolibri, di calamite, e pensate che il 43% dei giovani tra i 18 e i 27 anni stampa regolarmente le proprie foto digitali in formato fisico, proprio per mantenere un ricordo delle vacanze vivo e nitido nel tempo, perché se è vero insomma che la felicità sta nelle piccole cose, ed è verissimo, quel momento però deve rimanere ben impresso nella mente e nel cuore, e si sa, un'immagine stampata, una calamita sul frigorifero, una foto condivisa a posteriori ha un valore diverso, no? Suscitano comunque delle emozioni forti e pure. Andiamo adesso invece ad ascoltare un po' di vostri messaggi che ci sono arrivati a riguardo per questo argomento, e c'è arrivato anche un messaggio vocale, quindi io ve lo farei ascoltare subito.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana. Stanotte, anzi da questa notte qui a Rimini, sta succedendo di tutto, sembra debba venire giù il mondo. Oh. Temporale, tuoni.
0: Bene.
1: È festa, festa grande. E comunque la giornata è iniziata così. E buona giornata a tutti, spero che stiate tutti bene. Ciao.
0: Ciao Teresa, grazie infinite sempre per mandarci vocali, sempre per seguirci, lei è proprio la nostra ascoltatrice numero uno di Rai Radio tutta italiana, le vogliamo tutti tantissimo bene, quindi insomma grazie tante. Mi dispiace che a Rimini faccia questo brutto tempo, in realtà adesso che ci penso, anche qui a Roma non era proprio sole, anzi era un po' nuvoloso, ci sto pensando adesso perché prima ero talmente concentrata sulla radio e su trovare parcheggio che non ci ho fatto caso, però adesso che è così ci ripenso, sì, è nuvoloso anche qui, beh speriamo insomma che piova un pochino anche a Roma, perché non se ne può più di questo caldo, non se ne può più. Io farei una petizione per skippare questi mesi e andare direttamente a novembre, dicembre con Natale, bellissimo. Vabbè, adesso fino a Natale pensiamo alle altre cose. Andiamo a leggere qualche altro messaggio che ci è arrivato. Angelica ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, come sempre ti ascolto tutte le mattine, sono sempre puntualissima. Grazie Angelica, grazie infinite. E poi la notizia di apertura della puntata è veramente carina. In tanti pensano che i ragazzi di oggi siano solo social e che stanno sempre con il telefono a chattare magari con gli amici o a mettere stories su Instagram o sui vari social, quando in realtà non è vero, anzi molti adulti li fanno concorrenza. Un saluto Chiara, ciao Angelica, grazie intanto per il messaggio e per seguirci sempre, e posso dire che trovo il tuo punto di vista estremamente giusto, no? Anche ad alcuni adulti penso che la questione social, diciamo che gli stia un po' sfuggendo di mano, no? Gli sta un po' sfuggendo di mano, proprio se vogliamo dirla così. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice, lei si chiama Aurora e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per la notizia di prima è verissima, sono Gen Z anch'io e ti posso dire che tanti ragazzi come me ad oggi privilegiano molto di più il godersi il momento piuttosto che riprenderlo e condividerlo, ed è una tendenza che sto facendo anche mia. In ogni caso, il voler riprendere un tramonto, fare una foto a qualsiasi cosa eccetera eccetera, molto spesso non è solo voglia di condividerlo con il mondo, ma immortalare quel momento per riviverlo all'infinito sulla nostra galleria del telefono. Un grande abbraccio. Allora ciao Aurora, io penso che condivido anche il tuo punto di vista, no? Perché ecco, spieghiamolo, hai fatto benissimo a scriverlo, è vero che noi non è che facciamo foto, video o magari facciamo qualche montaggio perché vogliamo dimostrare, perché vogliamo pubblicare sui social che noi facciamo cose mirabolanti, ma perché proprio vogliamo creare ricordi, perché semplicemente quella foto, quel video, poi noi lo andiamo a rivedere o sui social o nella nostra galleria, eccetera eccetera, e proprio ci rivengono in mente e possiamo rivivere, no, tutto quello che abbiamo vissuto in quel momento, che magari è molto bello, magari un momento romantico, insomma, che ce lo vogliamo ricordare quasi per sempre. Un altro ascoltatore, Riccardo, ci scrive: ciao Chiara, come sempre sono collegato con Rai Radio tutta italiana. Bene Riccardo, bravissimo. E finalmente stiamo abbandonando questi social, dobbiamo goderci di più il momento piuttosto che pubblicarlo, perché capisco la voglia di condividerlo con i propri amici per farli partecipi della tua vita, ed è giusto, ma quando posti per dimostrare qualcosa agli altri, lì si commette un gravissimo errore. Un abbraccio anche a te Riccardo, grazie appunto per seguirci, e devo dire che anche tu hai ragione, perché poi quei post che vediamo sui social, no, di persone, di ragazzi o anche più grandi, perché su questo, diciamo, su questo tassello non me la sento di non so, di dire soltanto che è la generazione Z, no? Ma questo, in questo caso estendiamo il discorso a tutte le varie generazioni, e si fa un po' anche questo errore, no? Si condividono le cose solo per dimostrare quanto sono bello, quanto sono bella, quanto mi sto divertendo in vacanza. Lì è vero, lì si sta sbagliando. Bene amici, continuate a mandarci tanti altri messaggi. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me. Intanto la prossima notizia è relativa ad una tendenza che abbiamo già trattato nelle varie puntate di Mattina Tutta Italiana Estate, sui viaggi, anche al giorno d'oggi, insomma, non serve, no, aspettare più nessuno. Pensate che il 66% dei soul travels ha meno di 30 anni, quindi questa tendenza nel partire da soli va tantissimo, ma c'è un dato ancora più interessante, ovviamente ne parliamo tra pochissimo. Prima la buona musica, sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.

E sulle nostre frequenze c'è anche lui, Jolier. Sono le 9:26. Continuiamo un po' a leggere i vostri messaggi che ci state inviando. Ci scrive Francesca e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, che bello, finalmente è tornato di moda vivere la vita vera piuttosto che fingere sui social un qualcosa che non siamo. PS, canzoni sempre top. Infatti stavo pensando, perché poi tanti miei amici magari che sono sparsi un po' tutta Italia mi hanno scritto che sta diluviando nelle loro città. Allora c'era Blanco che proprio ha detto, no, piovesse il cielo. Abbiamo azzeccato anche questi momenti, ragazzi. Cioè, io non so in quale altra radio potete trovare una musica così che calzi in qualsiasi situazione. Comunque continuate a scriverci, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono se volete interagire live con me. Poi io vi ricordo sempre che potete farlo, potete scriverci anche attraverso i nostri account social, siamo attivissimi, quindi vi leggiamo subito, vi leggo subito in diretta. E poi tra l'altro, amici, sui social dovete anche seguirci, perché lì potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio. Potete seguirci anche nei vari eventi che vi raccontiamo poi sui social, e tra l'altro potete anche scoprire chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E abbiamo per voi delle interviste, le stiamo cucinando, ragazzi, nei prossimi giorni saprete tutto, saprete tutto. Ci eravamo anche lasciati con questa anticipazione, no, su una tendenza della generazione Z per i viaggi, ossia questo coraggio di partire completamente da soli. Secondo infatti un recente sondaggio, i giovani stanno scoprendo questo piacere del soul traveling, zaino in spalla, valigia già pronta e si va senza nessuno, si parte lo stesso, andando alla ricerca dell'avventura e volendo anche scoprire nuovi lati di se stessi. Pensate che il 66% tra i 18 e i 30 anni, di cui 4 su 10 addirittura sono under 25, ma il dato che più interessa, che è più interessante, riguarda addirittura il genere. Infatti il 60% dei giovani solitari è donna. Le donne dichiarano più spesso di viaggiare da sole per uscire dalla propria comfort zone, magari ritrovare se stesse o scoprire appunto nuovi lati di sé e dedicarsi alla loro crescita personale. Allo stesso tempo però sono sempre più attente, no? Rispetto agli uomini al tema sicurezza. Pensate che il 55% lo considera una preoccupazione che non possono lasciare al caso, anzi questa attenzione infatti finisce anche nelle scelte più pratiche, no? Partire da sole sì, ma andando a leggere bene le recensioni degli ostelli, condividendo magari degli itinerari, la posizione con i propri familiari, con le proprie amiche, considerando infatti appunto con attenzione dove dormire, optando magari per un dormitorio più femminile. Ovviamente la sicurezza infatti, ragazze, prima di tutto viene prima di tutto, quindi sì, mi raccomando, insomma, per partire, se volete insomma provare anche questa avventura, però mi raccomando, insomma, sempre attente. Io per esempio una cosa che faccio è la mia posizione è sempre in condivisione con la mia migliore amica, quindi lei sa sempre dove sono, in che momento, in che parte del mondo sono. Era molto divertente quando quest'estate sono andata fino in Turchia in vacanza e c'era la mia migliore amica che stava a Roma e io a 3000 km di distanza, vista così a livello proprio geografico è stato carino, è stato divertente. Però ecco, appunto, è una semplice cosa che però fa la differenza in casi di necessità. E c'è anche un'altra tendenza sempre relativa alla generazione Z, che sembra sempre più propensa a godersi delle mini pensioni. Voi mi potreste dire: ma che significa, cosa sono queste mini pensioni? Bene, siete curiosi, rimanete sulle nostre frequenze perché ne parleremo subito tra pochissimo. Nel frattempo qui arriva Achille Lauro con La città degli angeli su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:40. Andiamo a leggere sempre un po' di vostri messaggi che ci stanno arrivando. Un nostro ascoltatore si chiama Alessio e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno. Con tanti ho scritto. Anche questa mattina ci siamo svegliati bene, grazie a te. Ah, che bel complimento. Grazie Alessio, grazie mille. Speriamo che la giornata continui come è iniziata. Ma sì, ma dai, ma certo. Però un trucchetto che io ho imparato, che se qualcosa va male, se non so, siamo un po' agitati, tristi, abbiamo un po' d'ansia, accendete la radio, accendete la nostra radio, Rai Radio Tutta Italiana, e vi passa tutto, ve lo giuro, proprio è stato anche sperimentato dalla sottoscritta. Comunque, vediamo anche un altro messaggio vocale che ci è arrivato, e secondo me questa voce voi la potreste riconoscere.
1: Buongiorno tesoro.
0: Buongiorno.
1: Perdonami, però domani mattina ho promesso che facciamo colazione insieme.
0: Ah sì.
1: Ti abbraccio tanto perché mi manchi tantissimo.
0: Va bene, allora è andata.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao. Aspetta.
1: Chiara, sei meravigliosa.
0: Allora, io penso che la mia collega Carmela De Rosi, che penso vabbè conoscere tutti, fa il suo programma La Voce delle Emozioni il pomeriggio dalle 16 alle 18. Io, Carmela, ti devo chiamare quando ho un calo di autostima, quando mi sento, non so, brutta, non brava, eccetera. Io ti devo chiamare perché lei riesce proprio a risollevarmi, riesce a risollevare il mio morale, la mia autostima. Quindi, Carmela, aspettati qualche chiamata perché qui si preannunciano un po' di settimane difficili. Comunque, noi andiamo avanti perché anche altri vostri messaggi che mi state scrivendo vi ho incuriositi con questa notizia delle mini pensioni, quindi andiamo a vedere anche di cosa si tratta nello specifico. Bene, secondo una ricerca recente il 50% dei giovani vorrebbe vivere almeno una mini pensione anticipata, e tra la Gen Z la percentuale sale addirittura al 63%. E no, il motivo non è la semplice voglia di non fare niente, piuttosto dietro questa scelta c'è un cambio profondo di mentalità. Sempre più giovani pensano che il successo non sia legato solo al fare carriera e ai soldi, ma soprattutto ad avere tempo da dedicare alla propria vita, ai propri interessi, ai propri affetti. E per la Gen Z, inoltre, la pensione tradizionale è un traguardo sempre più lontano ormai, quindi invece che aspettare magari 70 anni così, si comincia adesso a viversi, a godersi la vita. L'idea ovviamente non è quella di lavorare o di non lavorare affatto o di lavorare meno, ma semplicemente di distribuire le pause nel corso della vita per fare qualsiasi cosa, no? Ad esempio viaggiare, studiare, dedicarsi ai propri progetti o anche semplicemente stare con la propria famiglia, con i propri affetti. Non è scontato. Ovviamente questa tendenza sui social ha creato un dibattito fortissimo, il web si è proprio spaccato in due, cioè chi è d'accordo con questo trend e chi invece non lo è per niente. Fatemi sapere poi cosa ne pensate, così siete più a favore, siete meno a favore, così ne parliamo sempre in diretta 334 60 45 640. Intanto direi di entrare ufficialmente nel vivo anche dell'argomento di oggi, del giorno. Infatti la puntata di oggi 25 agosto la voglio dedicare a un ricordo. Infatti ieri è stato l'anniversario di un evento che per tutti noi porta con sé un'immagine ben precisa, quasi un nodo alla gola, no? 10 anni fa la terra tremava da Amatrice nel centro Italia, spezzando vite e sbriciolando paesi che erano il cuore pulsante delle nostre tradizioni. Il nostro primo pensiero va a chi non c'è più e a chi con grande forza, con una forza incredibile, continua a lottare per far rinascere quei luoghi. Perché sapete, quei borghi non sono solo pietra o calce, no? Sono memoria, sono radici, sono la nostra identità più profonda. Ed è proprio da questo che voglio aprire, ecco, un grande discorso questa mattina. Dalla forza di quell'Italia, dei piccoli paesi che non si arrende, dobbiamo parlare di borghi, perché proprio parlare di questo significa raccontare la vita che resiste, la vita delle comunità che si stringono e di quel ritorno alle origini che mai come quest'anno sta riscoprendo la bellezza del nostro entroterra. Adesso vi chiedo, no, di portarci nel vostro luogo del cuore. Qual è il paese, il borgo, il piccolo comune a cui siete profondamente legati? Perché quello che faremo adesso è un viaggio insieme a tutti voi, ma non uno di quelli semplici, no, magari anche un po' superficiali, bensì parliamo del viaggio del cuore, no, il ritorno al borgo proprio di origine, quello che avete nel vostro cuore. Se ce lo raccontate mi fate molto piacere, magari se avete proprio una storia scrivetecelo 334 60 45 640, io la leggo subito in diretta. Nel frattempo arriva la buona musica qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Gianna Nannini e Marrakesh America qui su Rai Radio Tutta Italiana. È quasi arrivato il momento di salutarci, ma prima concludiamo l'ultimo argomento, l'argomento proprio centrale della puntata di oggi, martedì 25 agosto. Abbiamo ricordato il terremoto che è avvenuto 10 anni fa ad Amatrice e tutto nel centro Italia. Oggi però noi non lo vogliamo ricordare con la tristezza, perché di lacrime ne sono state già tante versate, e oggi invece vogliamo proprio ricordare i borghi, questi paesi bellissimi, stupendi, che d'estate si riempiono di persone e di vita, perché proprio tutti tornano, no? nei loro paesi d'origine. E i vostri messaggi sono tantissimi, quindi andiamo subito a leggerne qualcuno. Chiara, che bello che hai ricordato i piccoli borghi. I miei genitori, vengo dal Molise e da bambina passavo tutte le estati nel paese ed era bellissimo. Ciao da Assunta. Assunta, grazie infinite, è stato molto bello che hai condiviso questo ricordo con noi, quindi grazie mille. Un altro ascoltatore, Alfredo, ci scrive: cresciuto a Milano, ma tutte le estati tornavo a casa in Calabria. Che meraviglia, ricordi stupendi. Un bacio da Alfredo. Un altro messaggio invece ci scrive Mirella e ci dice: Chiara, hai sbloccato i ricordi di tutte le mie estati che passavo a Tagliacozzo in Abruzzo con i miei cugini e gli amici. Adoro, ciao da Mirella. Grazie ragazzi. Altri messaggi ci arriva, ci scrive un altro ascoltatore, si chiama Marco da Torino, e ci scrive: il mio posto del cuore è un paesino di 300 anime in Abruzzo, dove l'unica connessione che funziona è quella tra le persone o con gli animali. Però è bellissimo, Marco, è proprio così, no? Questi piccoli borghi appunto d'estate proprio si riempiono, no? Di vita, di sagre, di risate, e custodiscono la parte più autentica, no? Della nostra Italia. È molto molto bello. Infine Martina ci scrive: ogni estate ci ritroviamo con i miei amici in un paesino della Calabria, non è tanto grande ma è veramente stupendo. Poi puoi andare sia al mare ma anche raggiungere zone più fresche in poco tempo con le macchine, ma la vera bellezza è che tutti gli anni con i miei amici ci ritroviamo sempre qua. Però questo è stato grazie ai nostri genitori che ci hanno trasmesso l'amore per questo posto. Beh ragazzi, i vostri messaggi sono veramente bellissimi, quindi grazie mille. Torniamo un attimo in musica e poi ci salutiamo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno, martedì 25 agosto, ben trovati all'ascolto di questa edicola di GR Parlamento. Al microfono Francesca Cecchini e per la parte tecnica mi assisterà Francesco Paradisi. Allora, via subito con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani che trovate oggi in edicola. Quasi tutti scelgono di aprire con il summit dei volenterosi che si è tenuto ieri a Kiev in videoconferenza. Il Corriere della Sera, armi e miliardi, l'Europa con Kiev. Sì di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili. L'ira del Cremlino, siete in guerra. Il vertice dei volenterosi con Meloni. Il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. L'editoriale di Goffredo Buccini, Fandonie e Verità. E ancora la festa dell'indipendenza, ieri era la ricorrenza della festa dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Zelensky, la sfida, noi mai sotto lo stivale russo. E ancora extra profitti, l'Unione Europea, agiscano gli stati, le misure sulle accise, la crisi e il costo dei carburanti. E gli Stati Uniti, no a manovre militari congiunte, Seul l'alleato storico tradito da Donald e Pechino si inserisce. C'è poi un intervento dell'immunologo Mantovani, i bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione vaccini-autismo. Il riferimento è chiaro al caso di Palermo con la morte per difterite di una bambina di 4 anni che i genitori non avevano voluto vaccinare. Il sisma, Amatrice 10 anni dopo, Mattarella si ricostruisca, la Premier in visita incontra i parenti. E al centro pagina poi c'è la foto di Giulia Dragoni, 19 anni, che è un talento del calcio italiano. È appena firmato per giocare nel campionato inglese con il Chelsea. Ora sogno il pallone d'oro, dice. Iniziai in salotto con mio fratello, non ho più smesso. Le altre notizie, Moretti, la polizia chiamata dai vicini, già Chincella per le violenze su Jessica, l'ipotesi della lite sulla strategia difensiva. Anche qui il riferimento è ovvio a quello che è successo, la strage di Capodanno a Crans-Montana che provocò la morte di 41 ragazzi, 6 dei quali italiani. Le altre notizie, il clochard ucciso, Guido morto per un debito di 50 euro e il senza tetto picchiato a morte nel centro di Caserta. E ancora il caso Report, nuovo incarico per Ranucci, il summit in Rai. E c'è poi sul Corriere un'intervista a Roberto Speranza, richiamata dalla prima pagina. Sono contro le primarie, così si perdono le elezioni. E questo era il Corriere della Sera. Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia, missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina, il Cremlino attacca Burnham. La scommessa dell'Europa, il titolo dell'intervento di Andrea Bonanni. E le altre notizie, il vescovo luterano Bedford Strom, Roma bullizza chi salva vite in mare. E qui riferimento alla Sea-Watch fermata, all'ONG tedesca fermata e multata da Piantedosi 2 giorni fa dal ministro dell'interno Piantedosi. Al centro pagina, nella baraccopoli dei disperati, insanguinata da faide tra caporali. E c'è una foto della baraccopoli di Borgo Mezzanotte in provincia in provincia di Foggia. Le altre notizie, Amatrice ricorda 10 anni dopo rabbia per i ritardi, e l'Unione Europea al governo sugli extra profitti sta a voi decidere. E infine l'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi. Repubblica, questa era. La Stampa. Puniremo chi fa affari con l'Iran, il virgolettato. Gli Stati Uniti lanciano il D-Day della guerra economica. L'economista Rogoff, l'Europa rischia la stagflazione. Il segretario al tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni. L'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime. Trump, chiamerò i leader di tutto il mondo. Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. Il commento di Maurizio Molinari, Donald sfida la Cina e i Pasdaran. Le misure antidebito, bond per 1.000 miliardi, il bazooka degli USA di Francesco Semprini. Al centro pagina, Zelensky mai sotto Putin, Kiev festeggia l'indipendenza, sì di Parigi e Londra ai missili a lungo raggio, 6 miliardi dall'Unione Europea. E c'è una foto di Zelensky, il presidente Zelensky, alla celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. La panoramica sulle altre notizie è ancora al centro pagina. 10 anni dopo, Amatrice da ricostruire, l'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella bisogna accelerare. Poi ancora c'è un'intervista al governatore del Veneto, al presidente del Veneto Alberto Stefani. Anziani, teleconsulti e badanti di condominio è il modello Veneto. E il racconto Io disabile in Sicilia, dove il calore abbatte le barriere. E un'altra intervista a Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di ANAS, investimenti per strade più sicure. E queste sono le principali notizie richiamate dalla Stampa. Avvenire, le solite armi. Il summit nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, possibili scossoni dalle sanzioni USA all'Iran, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori, l'inviato Vaticano Gallagher è arrivato a Mosca. Gli editoriali di Carla Collicelli, oltre agli slogan della politica, le tre priorità ineludibili, e Pasquale Ferrara firma «Se la pace non è woke, che cosa si sta smantellando?». Al centro pagina, dove i caporali uccidono ancora, Ghetti tra gli ultimi di Borgo Mezzanone. E ancora meeting, i racconti di Yelp e Romanelli, inghiottiamo le lacrime e stiamo. I bimbi e il diritto di non passare inosservati, al Nobel 20.000 sì. E, l'iniziativa di Avvenire, ricordiamo, per il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. I nostri temi, misura e mistero, le domande che aprono ad altre domande e a Lourdes quei piccoli che regalano speranza. E ancora benzina, scade il taglia accise, il governo frena sul rinnovo, esecutivo a caccia di risorse, i prezzi al distributore continuano a salire. 10 anni fa il sisma di Amatrice sia un monito per la prevenzione, le parole, il richiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che incalza, insomma, spinge a ripristinare nel più breve tempo possibile a tornare alla normalità. Non solo Sea-Watch, 43 le navi fermate in porto, l'odissea dei migranti. Violenza urbana, lo sgomento di Caserta per il clochard aggredito. Politica, Vannacci presenta l'altra metà del programma. Questo lo potete trovare e approfondire su Avvenire. Il giornale, benzina, scarica barile dell'Europa, il prezzo del petrolio fuori controllo. Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi. Fate da soli. Il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul salasso. e l'editoriale di Tommaso Cerno, Controcorrente, il generale rosso, tra virgolette, a sua insaputa, e si parla di Vannacci, del programma di Vannacci. Il decennale del terremoto, la promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice. E c'è una foto della Presidente del Consiglio che consola, cerca di consolare un parente delle vittime del sisma. Nell'Appennino, dove le gru non saldano il conto dei morti, l'intervento di Vittorio Macioce. Le altre notizie. Gli USA isolano Teheran, asfissiamo il regime. I volenterosi, missili a Kiev, esercitazioni, l'Italia aiuta ma senza soldati. E Ranucci via da Report e addio pure al seggio, la RAI non gli darà un'altra trasmissione. Immigrazione, ONG tedesche, altro che diritti, ecco quanto incassano, di Francesco Giubilei. E c'è poi un'intervista a Clemente Mastella. Io e il tumore è dura, andrò in purgatorio. Il Sole 24 Ore. Fame, stress, violenze, il trauma silenzioso dei bambini di Gaza. E al centro pagina, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue. Le novità dell'anno scolastico in 20 punti. E ancora le altre notizie, le mosse del governo, carburanti, sul tavolo ipotesi di altra proroga di taglio accise e l'inchiesta, caro benzina e consumi giù, la crisi del ceto medio USA. MPS al centro pagina, il report di ISS, sostegno a Intesa. E risico bancario e il precedente generale 10 anni dopo rispunta Monte dei Paschi. Per il panorama, sanzioni a 60 soggetti, Bessent escluso dal sistema dollaro, chi facilita il riciclo di denaro per l'Iran. Le sfide dell'Italia, non costringere i giovani a espatriare, di Letizia Moratti. Sisma di Amatrice, Mattarella, ricostruzione da ultimare rapidamente. Parole attuali, intelligenza artificiale, cosa direbbe San Francesco, di Brunello Cucinelli. E il vertice dei volenterosi, Londra autorizza Kiev a produrre missili Storm. C'è poi, sempre sul Sole 24 Ore, un richiamo al Giappone in fabbrica, difficile trovare lavoratori, Mitsubishi assume umanoidi. Il Fatto Quotidiano. Meloni è poco volonterosa ma porta Leonardo a Kiev. Esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco. Affare da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi ucraine. E le altre notizie, Amatrice ricostruito solo il 40% in 10 anni, cerimonia con Meloni e Mattarella. A Venezia il film sullo sterminio di Israele a Gaza, annuncio in extremis, e epurazione di Ranucci, i 5 Stelle in Unione Europea, Rai su Report, viola il Freedom Act. E ancora le altre notizie, Tajani al rapporto da Marina in ferie, giovedì vola in Provenza, e c'è poi un'intervista a Cacciari, Massimo Cacciari, il filosofo. La sinistra riparta da Marx e lasci andare il wok. Il sorpasso dei robot, sport, gli androidi battono ogni record dell'atletica umana. E sul Fatto Quotidiano c'è anche un richiamo a Claudia Conte, e Claudia Conte ovunque, Lady Piantedosi, il ritorno, premi, Rai e spot con i VIP. Il Messaggero. Lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle ricostruire subito. Meloni commossa per i 10 anni dal terremoto. E c'è il racconto, quelle false ripartenze da cancellare, dall'inviato Mauro Evangelisti, inviato ad Amatrice. L'editoriale, cultura dei diritti e politica dei bisogni, di Paolo Pombeni. E il centro pagina è dedicato allo sport. Roma è super malen, Frattesi colpo Lazio, con un Dybala così tutto è possibile e finalmente una festa per tutti i laziali. Ma c'è spazio anche sulla prima pagina del Messaggero.

La Cina, Bessent, colpiremo chi aiuta l'Iran. Gasolio alle stelle, nodo risorse per lo sconto accise. L'Unione Europea sugli extra profitti decidono gli stati. E gli approfondimenti, il rischio di coinvolgere anche l'India, il prezzo del petrolio e le mosse di Pechino. Poi il summit sul ruolo del conduttore, si parla di Ranucci, che sarà sentito dai PM. La Vitola torna dai giudici il 7 settembre e la RAI accelera sul futuro di Ranucci. E ancora, Cran Montana, dopo il caso violenze, ora la guerra tra i Moretti entra nel processo. Questo era il Messaggero. Il manifesto Poligono di Tiro, la videoconferenza durante la riunione della coalizione dei volenterosi di ieri a Kiev, e c'è una foto di tutti seduti intorno al tavolo. Zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina. Sì alla condivisione di tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea. Anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. Stallo e sanzioni, la guerra senza uscita rilancia se stessa, firmato da Francesco Strazzari, e all'interno conflitto globale. Così russi e ucraini si combattono anche in Africa. Al centro pagina, benzina, governo senza soldi né scuse, carburanti alle stelle, rientro senza sconto. L'Unione Europea, tassare gli extra profitti è compito vostro. E Amatrice, Meloni tenuta lontana dai cittadini, niente fischi ad Amatrice, era vuota. Il riferimento qui è a Taranto, dove pochi giorni fa la presidente del Consiglio Meloni è stata contestata da alcune persone. Le altre notizie, i deliri di Vannacci, censura TV ai gay e via le unioni civili. Woke, come farsi del male inseguendo la regressione. Borgo Mezzanone, ucciso nel ghetto che andava chiuso. Guerra all'Iran, la nuova arma USA, l'autosanzione. Così il manifesto. Infine il Domani. Gli alleati, esercitazioni per Kiev e Meloni manderà solo generatori. Bessent presenta il piano USA per colpire economicamente l'Iran e apre il fronte cinese. I volenterosi celebrano il giorno dell'indipendenza con Zelensky e gli garantiscono sostegno. La premier italiana si sfila e dribbla anche la questione armi per non innervosire la sua coalizione. C'è poi un reportage, i racconti degli ostaggi di Hormuz e l'indagine sull'attentato Ranucci, bombe e omissioni, faro sui silenzi di Ranucci. E le altre notizie, fatti a Ceuta, diamo dignità ai migranti, volontari tra rischi e polemiche. E analisi se la paura delle donne è credibile soltanto dopo il femminicidio, firmato da Ilaria Boiano. A questo punto sono le 10 e 21 minuti e noi facciamo una piccola pausa prima di riprendere poi per rientrare ed approfondire alcuni argomenti. Ci sentiamo fra poco.

Sono le 10:26, di nuovo ben trovati all'ascolto di questa edicola che riprendiamo partendo da Amatrice. 10 anni dopo il terremoto, Mattarella, ricostruzione urgente, lo facciamo con l'aiuto della stampa. L'ombra dei ritardi alla cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Meloni, troppi rinvii, ora non vogliamo fermarci. Questo è il titolo dell'articolo, che è un reportage di Federico Genta, di cui andiamo a leggere qualche estratto. Da una parte l'impegno immediato dei volontari accorsi da tutta Italia, portando anche un segnale di speranza e di ripartenza. Dall'altra la ricostruzione, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 sconvolse il centro Italia. 299 vittime, oltre 40.000 sfollati. 10 anni dopo la ricostruzione è ancora incompleta e non riguarda soltanto le case, ma anche scuole, ospedali, infrastrutture e interi centri storici. Al 31 maggio 2026, secondo il rapporto del commissario straordinario per la ricostruzione del sisma, erano state presentate 36.000 richieste di contributo per la ricostruzione privata. I cantieri autorizzati erano oltre 23.000, dei quali 14.968 già conclusi, oltre il 64% degli interventi avviati. Una parte delle abitazioni è stata ricostruita o riparata, ma sono ancora migliaia le persone che vivono fuori dalle loro abitazioni originarie. Per le opere pubbliche quest'anno risultano programmati 3.600 interventi. Lavori in corso e opere concluse rappresentano circa il 40% della programmazione. E la conclusione è commemorazione e solidarietà. Le offerte raccolte durante la messa saranno devolute in favore dei giovani del Venezuela, il paese devastato dal sisma nelle scorse settimane. E di Amatrice, così come tutti gli altri quotidiani, insomma, si occupa in maniera approfondita anche Avvenire. 10 anni fa il Centro Italia tremava, Amatrice monito per la prevenzione. Pino Ciociola firma questo articolo. La frase fu di quelle che non si dimenticano neanche 10 anni dopo. Amatrice non c'è più, disse l'allora sindaco Sergio Pirozzi poche ore dopo. E non si dimentica la notte del 24 agosto 2016, quel terremoto che fece a pezzi l'Appennino centrale. C'era solo questo è chiaramente il ricordo di quello che è successo e ora inizia invece però il ricordo di il racconto di quello che è successo ieri, della giornata di ieri di commemorazione. C'era sole e caldo ad Amatrice ieri, come quel giorno. Rendiamo omaggio alla memoria delle vittime e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione, scriveva ieri mattina la Premier Giorgia Meloni sui social. Qualche ora prima di arrivare nel paese del Reatino, dove ha incontrato in forma privata proprio i familiari delle vittime, ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento dedicato a chi è morto per il sisma e ha partecipato alla messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della CEI. Con lei i ministri per la protezione civile Musumeci, per il turismo Mazzi, per lo sport Abodi, la sottosegretaria all'economia Lucia Albano e il sottosegretario agli interni Emanuele Prisco. In questi 10 anni sono state tante le difficoltà, aveva scritto sempre in mattinata Meloni. Troppi rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Il governo ha raccolto questa responsabilità e ha lavorato con costanza e determinazione affinché potesse concretizzarsi un deciso cambio di passo.
e i dati testimoniano che la direzione è cambiata. Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Per questo non abbiamo intenzione di fermarci. L'obiettivo rimane comune e condiviso: vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Stessi toni dal commissario straordinario per il sisma Guido Castelli, che conferma: abbiamo imboccato la strada giusta. L'obiettivo è chiudere i lavori nel cratere di Amatrice nel 2035. E andiamo alle conclusioni di questo articolo, che riporta invece le critiche, diciamo così, delle opposizioni. E in particolare il PD, la segretaria Schlein dice che la memoria è anche completare la ricostruzione, restituire un futuro a quei territori. E ricordare significa anche chiedersi cosa è accaduto e cosa deve accadere, si legge in una nota di Chiara Braga, che è il capogruppo del PD alla Camera. Non serve la propaganda che ha troppo spesso guidato le scelte di questi ultimi anni. Servono capacità di agire e sostegno vero alle comunità locali. Non limitarsi a ricostruire gli edifici, ma ricostruire futuro. Ad Amatrice e a tutte le terre colpite dal sisma dobbiamo questo: memoria, responsabilità e futuro. Questo dunque su Avvenire. E Repubblica. Repubblica ospita le proteste dei cittadini e di familiari delle vittime. Alessia Candito firma questa testimonianza, diciamo, ci espropriano del ricordo per la solita passerella, la contromessa dei cittadini. Non è piaciuto che per assecondare le agende dei politici la celebrazione del mattino sia slittata al pomeriggio. Andiamo a leggere. Non si fanno passerelle sul sangue dei morti. Teresa siede su una panca dell'area SAE accanto al campo sportivo. Da lontano arriva l'eco delle parole di Zuppi in ricordo delle vittime del sisma. Nella lista ci sono anche la figlia trentenne e i nipoti. Un bimbo di 3 anni e una neonata di 5 mesi. Quando non hai più nessuno non ti importa più niente, questo è un virgolettato. Io aspetto solo di raggiungerli, ma questo no, non lo possiamo accettare. E parla al plurale, perché tra le casette tutte uguali, a cui qualcuno ha provato a dare identità con un cancelletto, mattonelline accanto alle porte o un giardinetto curato, sono in tanti a nascondersi dietro le tende. Questo è il giorno delle nostre vittime. Che ci fa questa gente qui? Chiede un uomo che sbatte la porta di quella casa che ha imparato, di quella che ha imparato a chiamare casa. È uno degli sfollati del centro storico, gli amatriciani che vivevano sul corso o nelle vie limitrofe, tuttora zona rossa. All'inizio spiega, qui c'erano le tende, adesso queste che chiamano case. Noi siamo ancora qua. In moduli che quando la neve cade non sembrano capaci di reggere il peso, in prefabbricati in cui troppo presto sono arrivate perdite, infiltrazioni e muffe. Ma questa è solo una parte della comunità del cratere, tra virgolette, che ha più o meno silenziosamente disertato le commemorazioni ufficiali. Di tutta questa gente, nemmeno la metà è di Amatrice, mastica amaro un anziano che dell'anniversario si sente quasi espropriato. Non è mai stato così, ma alla fine ci è andato, perché altrimenti non ci sarebbe stato nessuno dei nostri. Altri invece hanno preferito darsi appuntamento ieri mattina alle 11 nel container che ospita la chiesa di Sant'Agostino, durante quella che molti hanno iniziato a chiamare la contromessa. Il tam-tam è passato dai social, ha dato sfogo alla rabbia che da tempo matura al passo dei tempi lunghi dei cantieri. La miccia è stata lo spostamento della tradizionale commemorazione al pomeriggio per assecondare le agende e le esigenze della politica e delle autorità in arrivo, tra cui la Premier Meloni e il Presidente della Regione Lazio, Rocca. Spiega il messaggio diventato virale, che definisce solo uno show la cerimonia organizzata dal comune, e in un centinaio hanno risposto all'appello. Fra i primi banchi anche Sergio Pirozzi, sindaco nell'agosto 2016 e nelle prime durissime fasi dell'emergenza. Ci prova a mostrarsi diplomatico. Adesso che non ho più alcun ruolo istituzionale preferisco vivere il mio lutto in maniera privata, ma subito aggiunge: il futuro appartiene solamente a noi e lo dobbiamo scrivere insieme.
E il rischio che rabbia, indignazione e stanchezza debordassero in proteste c'è stato, soprattutto quando gli abitanti di Amatrice si sono trovati tra gli invitati, tra virgolette, alla commemorazione nelle locandine ufficiali. Questa è la nostra commemorazione. Qui può venire chiunque ed è benvenuto, ma questo momento è nostro, spiega Roberto Scagnoli, che 10 anni fa ha perso la madre nel crollo della palazzina Ater, che ha seppellito 19 persone. Insieme ad altri 3 familiari ha incontrato la premier Meloni poco prima dell'inizio della funzione del pomeriggio. Un incontro riparatore? Nessuno lo ammette. Eppure, da parte di tutti, una richiesta: correre, accelerare, semplificare le procedure. Ci ha detto che è faticoso arrivare su queste terre, le abbiamo risposto che per capire non si può fare altrimenti, come non è immaginabile il dolore delle persone, dice un'altra familiare, perché è composito, non è fatto solo dall'evento traumatico della perdita di una persona cara, della casa, ma di amici, di una comunità. E dall'anno prossimo, promettono in molti, ci sarà un comitato di cittadini a decidere e organizzare come ricordarla e così forse ricostruirla. C'è poi su Avvenire, e con questo poi concludiamo questa parentesi dedicata ad Amatrice, l'intervento di Pino Bicchielli, che è il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Bravi nei soccorsi, ultimi a prevenire, è il titolo di questo articolo. Terremoti, frane e alluvioni non sono imprevedibili in un paese fragile come l'Italia. Imprevedibile può essere il momento esatto, non lo sono la vulnerabilità degli edifici, l'instabilità dei versanti, la mancata manutenzione dei corsi d'acqua e il consumo di suolo. Invocare la fatalità significa intervenire soltanto quando si contano vittime, sfollati e comunità spezzate. A 10 anni dal sisma di Amatrice, gran parte degli interventi programmati non è ancora iniziata. Ai Campi Flegrei quasi 3.500 cittadini hanno lasciato le proprie case e soltanto 9 famiglie hanno potuto farvi ritorno. Emergenze diverse che denunciano la stessa incapacità di trasformare conoscenze, risorse e decisioni in opere tempestive. Siamo tra i migliori al mondo nei soccorsi grazie a una protezione civile di straordinaria efficienza, ma restiamo tra gli ultimi nella capacità di prevenire. È tempo di affiancarle un sistema nazionale di prevenzione civile, stabile e sottratto alla precarietà delle emergenze. Non è soltanto un dovere morale, ma una scelta economicamente razionale. Ogni euro investito in prevenzione può farne risparmiare da 4 a 7 in riparazioni e ricostruzioni. Questo dunque è parte dell'intervento di Pino Bicchielli su Avvenire. E dunque chiudiamo questa lunga parentesi sulla ricorrenza di Amatrice e sulle celebrazioni di ieri. E parliamo dell'altro argomento che, insomma, diciamo così, tiene banco in questi giorni: il taglio delle accise verso la proroga, scrive il Sole 24 Ore, per evitare il caro rientro record. E il governo a caccia di nuovi fondi per scongiurare ulteriori rialzi in vista del controesodo. Stop di Bruxelles all'ipotesi di una tassa dell'Unione Europea sugli extra profitti. È competenza degli Stati membri. Celestina Dominelli e Lorenzo Pace firmano questo articolo, di cui andiamo a leggere qualche estratto. Il governo cerca una non facile quadra per evitare un salasso ai milioni di automobilisti alle prese con il rientro nelle grandi città. Rientro che, in assenza di nuovi interventi per raffreddare i prezzi di benzina e diesel dopo la mini proroga firmata nei giorni scorsi dai ministri Giorgetti, Economia e Pichetto Fratin, Ambiente, che ha esteso fino a domani, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio, potrebbe essere particolarmente salato. Il motivo è presto detto: le flebili speranze di una tregua in Medio Oriente si sono spente rapidamente e il perdurare della chiusura dello stretto di Hormuz complica ulteriormente la situazione, con il risultato che il Brent, punto di riferimento mondiale per il prezzo del petrolio, è passato dagli $80 al barile, toccati durante i giorni dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, a superare adesso stabilmente la soglia dei $90.
Le conseguenze alle stazioni di servizio non possono dunque che essere negative. E ieri il governo si è visto recapitare da Bruxelles anche un secco no all'ipotesi di una tassa comunitaria sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere, al centro di una missiva inviata nei giorni scorsi dai ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna al collega irlandese che detiene attualmente la presidenza di turno dell'Unione. La tassazione degli extraprofitti è di competenza degli Stati membri, che possono agire sulla base della legislazione nazionale, ha spiegato una portavoce della Commissione europea, secondo la quale gli Stati membri possono già avvalersi dei propri poteri fiscali nazionali per affrontare i costi in termini di equità sociale e per progettare misure come la tassazione degli extraprofitti se lo desiderano. La strada per individuare nuove soluzioni nel medio-lungo periodo sembra dunque complicarsi, ma ora la priorità dell'esecutivo è una rapida exit strategy per consegnare un ulteriore taglio che scavalli il controesodo del prossimo weekend e arrivi al 3-4 settembre. Per finalizzarlo occorre una corposa dote che non potrà arrivare dal tesoretto dell'extra gettito di agosto, ma andrà individuata tra le pieghe del bilancio. Al momento però, come ha spiegato ieri dal meeting di Rimini il ministro Pichetto Fratin, non è previsto un consiglio dei ministri in settimana, che ricordiamo è però necessario per individuare quei tagli di spesa più corposi e in grado di garantire al governo la copertura di una proroga più lunga di quella assicurata grazie all'extragettito IVA di luglio. Una proroga che scadrà domani, giorno in cui, se non dovesse arrivare un nuovo taglio, un litro di gasolio arriverebbe a costare più di 2,3 euro al litro, di gran lunga il record storico. Insomma, il tema è in cima all'agenda di governo, contro il quale l'opposizione continua a lanciare affondi. Il più duro ieri è stato quello della segretaria del PD Schlein, che è tornata a battere sul tasto di un intervento contro gli extraprofitti, su cui, come detto, Bruxelles ha però rimandato la palla nel campo dei singoli governi. Mentre il numero uno del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha attaccato la mini proroga. È uno schiaffo in faccia a tutte quelle famiglie che hanno tirato la cinghia per godersi qualche giorno di meritato riposo. Parole che riecheggiano quelle delle associazioni dei consumatori, tutte schierate contro l'ultima mossa dell'esecutivo. E dunque questo il dibattito anche politico sul taglio delle accise. Ma diverse prime pagine, lo avete sentito, tornano anche sulla Sea-Watch e sulle navi fermate in porto. La Sea-Watch, lo ricordiamo, è la ONG tedesca fermata due giorni fa dal ministro dell'interno Piantedosi, fermata e multata. Avvenire propone una inchiesta. Prima della Sea-Watch 43 fermi, il governo blocca in porto le ONG. E, oltre uno stop amministrativo su due, è stato annullato o sospeso dai giudici. A inizio settembre Piantedosi avrà un bilaterale con la Germania e potrebbe proporre una nuova stretta per compensare gli arrivi dei dublinanti. Leggiamo qualche passaggio di questo articolo firmato da Andrea Ceredani. Non è la prima volta che il governo italiano ferma navi utilizzate dalle ONG per i soccorsi in mare, tedesche, italiane, spagnole o norvegesi che siano. Anzi, è la 44esima volta in 3 anni. A tenere il conto, condiviso con Avvenire, sono le stesse organizzazioni umanitarie, che per 22 volte su 43 hanno anche assistito all'annullamento o alla sospensione del fermo amministrativo da parte dei giudici italiani. I magistrati spiegano le loro ragioni nelle sentenze, a volte hanno riscontrato carenze di prove da parte delle autorità italiane, ma più spesso hanno inteso tutelare l'obbligo di soccorso, ritenuto prioritario rispetto all'applicazione delle leggi italiane.
Le minacce alle ONG che operano su corsi nel Mediterraneo sembrano intanto sempre più gravi. La militarizzazione, tra virgolette, del Mediterraneo centrale, secondo le ONG, è da imputare anche all'Italia e all'Europa, che tramite memorandum bilaterali o programmi dell'Unione finanziano addestramento e navi, commenta Sea Watch, per poi vederle usare per catturare e uccidere persone in mare. Il ministro Piantedosi ritiene che i migranti salvati da una nave battente bandiera tedesca siano responsabilità della Germania, ma si tratta di un criterio smentito dallo stesso regolamento europeo sulle migrazioni, entrato in vigore a giugno, che rende responsabile dei migranti il paese di primo ingresso e impone meccanismi di solidarietà obbligatoria agli altri stati membri. In ogni caso, l'attenzione del governo pare rivolta al braccio di ferro con la Germania, che ha dichiarato di voler riavviare i trasferimenti verso l'Italia delle persone che hanno fatto richiesta di protezione internazionale nel nostro paese prima di entrare in territorio tedesco, ovvero i dublinanti. La conclusione: intanto i naufragi sono in aumento. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nei primi quattro mesi del 2026 821 migranti sono morti o risultano dispersi nel Mediterraneo centrale, il 111% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo dunque l'allarme lanciato da Avvenire, mentre il giornale propone una lettura opposta. Migranti, le ONG tedesche sono una macchina da soldi. Francesco Giubilei firma questo articolo. Altro che solidarietà, le organizzazioni con sede in Germania incassano ingenti somme. Negli anni a finanziarle ci hanno pensato Bundestag, enti locali ed evangelici. A fare la parte del leone è Sea Watch, con entrate fino a 14 milioni di euro. Questo è il giornale. Mentre sul Domani si dà conto dell'intervento di Tajani, il ministro degli esteri e vicepremier Tajani. Dublinanti, Tajani insiste con Berlino, le ONG sono tedesche, li accolgano lì. Non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia. Il portavoce del cancelliere tedesco Merz cerca di allentare le tensioni sul caso Dublinanti tra Roma e Berlino dopo lo scambio acceso tra i due governi a ridosso di Ferragosto. E le trattative tra i due governi sono in corso da giorni. Il nodo principale è quello che riguarda lo sbarco in Italia dei migranti salvati in mare dalle ONG tedesche. Una nave che batte la bandiera tedesca è territorio tedesco, perciò in quel caso è una persona che dovrebbe essere portata in Germania. Quindi l'Italia è il secondo paese, non è il primo paese. Di questo si sta discutendo, ma con grande armonia, ha spiegato Tajani. Di diverso parere la portavoce di Sea Watch 5. La nave dell'ONG tedesca Sea Watch, appena multata, è colpita da fermo amministrativo dal Viminale. Un ministro dell'interno tedesco non può farsi coinvolgere nel gioco politico del governo italiano, che vuole guadagnare consenso a pochi mesi dalle elezioni. Deve opporsi alla strumentalizzazione. Le prossime settimane saranno decisive per il governo, che dovrà negoziare anche con gli altri stati il rientro dei propri dublinanti. E questo articolo parla anche di Ceuta. Intanto sta per scadere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, fissata per il 31 agosto. Dal governo nessun dietrofronte, si valuterà anche una sua estensione. Si allarga intanto il fronte di chi non ha intenzione di scendere a trattative sui migranti all'interno dell'Unione Europea, ponendo serie questioni sulla tenuta del patto per i prossimi mesi. La scorsa settimana il Ministero dell'Interno ungherese aveva rilasciato una nota dura contro gli alleati. Non permetteremo che, come conseguenza delle decisioni di altri paesi, migranti arrivati illegalmente vengano trasferiti e insediati in Ungheria. La partita e la conclusione per Meloni è complicata. Chiudiamo questa parentesi dedicata alla migrazione perché ci sono diversi interventi sui quotidiani di oggi, che fanno delle fotografie sullo stato di salute dei partiti, sui dibattiti interni ai partiti.
Il Sole 24 Ore, dal wok alla pace, la strategia di Conte, PD chiede ballottaggio e preregistrazione. Emilia Patta firma questo articolo. Conte vuole tenere le primarie già tra novembre e dicembre, ma tra i Dem si parla di fine gennaio 2027. La segretaria del PD non replica al leader 5 Stelle, la tensione è sull'economia. Leggiamo un breve estratto. Il 15 settembre è previsto il via libera in seconda lettura della riforma elettorale da parte del Senato. Il terzo e ultimo passaggio alla Camera avverrà a stretto giro con il voto di fiducia. E il 19 e 20 settembre il Movimento 5 Stelle concluderà il suo percorso per la definizione del programma da proporre agli alleati. Ma c'è da scommettere che il primo e principale scontro sarà sulle regole delle primarie. Stefano Folli firma il punto su Repubblica, il rebus delle primarie del centrosinistra, di cui anche qui andiamo a leggere qualche inserto. Il rebus delle primarie non è ancora risolto e ogni giorno che passa aumenta il livello tossico della questione. Che non si riesca ancora a decidere quando mancano, si presume, 7-8 mesi alle elezioni, è un segnale poco incoraggiante per l'alleanza del centrosinistra. Dipende dal fatto che il mastice che tiene unito il campo largo è davvero esile e in sostanza si riduce alla comune volontà di sloggiare Giorgia Meloni da Palazzo Chigi, da quella poltrona a cui aspirano con la medesima intensità Schlein e Conte. Quindi si capisce che l'enigma è di complessa soluzione. È chiaro, scrive Folli, che il leader dei 5 Stelle ha tutto l'interesse a svolgere le primarie e al tempo stesso a non farsi imbrigliare nella rete del programma comune. La segretaria del PD ha invece due carte da giocare. Anche lei le primarie, perché non può certo farsi scavalcare dai 5 Stelle, ma in primo luogo riuscire a far valere il peso in percentuale del suo partito, assai più rilevante della sigla degli ex grillini, rinviando la scelta del candidato alla presidenza dopo il voto. Ora è chiaro che tutto dipende dalla legge elettorale. Se viene approvato il testo oggi in Parlamento, si dovrà scegliere prima del voto, il che non cambia molto se c'è l'accordo sulla prevalenza del partito maggiore, ma l'intesa non c'è e probabilmente non ci sarà. Per questa ragione Conte può dichiararsi vincitore della campagna d'estate, nel senso che la sua immagine oggi è abbastanza solida, ma nulla garantisce che domani il vincitore delle primarie riesca a tenere in piedi senza spezzarlo l'asse PD 5 Stelle. Perciò un notabile come Dario Franceschini ha deciso di riproporre un'idea ricorrente, convincere entrambi i contendenti a fare il fatidico passo indietro in favore di un terzo uomo o terza donna che si presenterebbe in modo meno conflittuale e con la ragionevole certezza di riunire i cocci della coalizione. Non si capisce tuttavia perché a questo punto Conte dovrebbe accettare una soluzione che restituirebbe lo scettro al PD, sia pure con una figura diversa da Schlein. In realtà la matassa si è troppo ingarbugliata ed evitare il ricorso a primarie distruttive è un'impresa forse impossibile. Il campo largo oggi è vittima delle sue contraddizioni mai affrontate e anzi negate. E come si dice, ormai i nodi vengono al pettine. La proposta di Franceschini viene da un uomo che conosce la politica, ma forse i tempi sono cambiati e le vecchie regole sembrano decadute. E a proposito di Franceschini, c'è proprio un intervento su Il Dubbio. Giacomo Puletti firma questo articolo, il ritorno di Dario Franceschini, le primarie sono l'unica strada, si facciano le primarie e leggiamo anche qui brevemente qualche estratto. Ma se dalle parti del campo largo di programma non si parla o si parla poco è perché proprio sul programma ci sono le più grandi divergenze, a partire dal posizionamento sulla guerra in Ucraina, il tutto all'interno di un dibattito che dura ormai da giorni sul sostegno o meno di una parte della coalizione, cioè in sostanza tutto il campo largo o quantomeno PD, AVS e grosse fette di 5 Stelle, alla cosiddetta cultura woke
Se buona parte di chi aveva sostenuto il wok ora sottolinea gli eccessi di quella ideologia, pur non rinnegando tuttavia l'utilità di certi temi, come la maggiore attenzione ai diritti civili, c'è chi giura di non essere mai stato wok, soprattutto tra gli esponenti più riformisti del PD, con la conclusione che proprio la discussione intorno ai benefici o ai danni prodotti dall'ideologia wok finisce per dividere ancora di più il campo largo, in attesa che venga definito, se mai lo sarà, il percorso per individuare chi del campo largo sarà guida e candidato o candidata a Palazzo Chigi. E sempre sulle primarie c'è anche l'intervento di Roberto Speranza sul Corriere della Sera. Monica Guerzoni firma questa intervista al Speranza, che ricordiamo è ex ministro Dem della Salute ed era ministro della Salute proprio ai tempi del Covid. Con i gazebo si rischia di perdere consensi, un clamoroso autogol, dice Speranza, e sono contro le primarie, così si perdono le elezioni. Meglio mettere un nome simbolico sulla scheda. Lo scenario per la forza sconfitta: ci sarebbe un calo di voti proprio quando si decide la partita alle urne. Questo, se lo volete approfondire, lo trovate sul Corriere della Sera. Ma sul Fatto Quotidiano ci si occupa anche di Forza Italia. Tajani al rapporto da Marina in ferie, Marina ovviamente Marina Berlusconi. E Giacomo Salvini firma questo articolo. E giovedì il vertice nella villa dei Berlusconi, Melonellum, Banca e Vannacci, Tajani va da Marina in Provenza. La figlia chiede garanzie sul seggio al tesoriere, e quindi l'immagine che dà il Fatto Quotidiano è di un Tajani al rapporto da Marina Berlusconi. Italia Oggi, Salvini sempre più in bilico, qui si parla della Lega ovviamente, i giochi dovrebbero essere fatti prima di Pontida, Massimo Solari firma questo articolo, i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli stanno presentando il conto, Salvini deve dimostrare di essere migliore di Vannacci, impresa quasi impossibile, perché mentre Vannacci è un battitore libero che può dire quello che vuole, ben sapendo che sarà molto difficile mettere in pratica i suoi progetti di reimmigrazione, Salvini è il vice premier di un governo saldamente ancorato all'Europa. Infine facciamo una breve panoramica su altri argomenti, sul Sole 24 Ore, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Dal 7 al 16 settembre via il nuovo anno, stretta su condotta e telefonini. Restano gli storici nodi, reclutamento e supplenze, dispersione ai minimi. E nuovi programmi, istruzione tecnica, stop al cellulare, intelligenza artificiale, così cambia la scuola. Settembre partirà con 110.000 studenti in meno tra i banchi per via della denatalità. E in classe nel 2026-27 ci saranno circa 7 milioni e mezzo di alunni. E verso il nuovo anno, tra le altre novità, consenso informato, sostegno psicologico, stretta su condotta e sospensioni, polizza sanitaria integrativa. Restano i nodi reclutamento e supplenze, e lo dicevamo. Claudio Tucci e Laura Virli firmano questo approfondimento. E sulla Stampa, la lunga corsa dell'Italia per gli asili nido: entro il 2027 avrà posto un bimbo su due. La stima dell'ANCI, copertura del 48,5% con una punta del 66,3% in Sardegna, il dato peggiore in Campania 33,9%. A oggi due bambini su tre non usufruiscono di un servizio educativo prima dei tre anni. I fondi ci servono per garantire il minimo delle prestazioni, se non vengono incrementati sarà un problema. Chiara Comai firma questa inchiesta sulla Stampa. Infine, molto rapidamente, sul Domani, la violenza senza fine. Solo dopo il femminicidio la paura delle donne diventa credibile, firmato da Ilaria Boiano. Ma sono le 11 passate da 30 secondi.
quindi non abbiamo tempo di approfondire questo argomento. La nostra edicola si conclude qui. Francesca Cecchini vi ringrazia per l'ascolto, ringrazio anche Francesco Paradisi che mi ha assistito per la parte tecnica e vi invito a restare all'ascolto della programmazione di GR Parlamento.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, sono le 11:01, ora vi proponiamo la registrazione della discussione e approvazione del decreto PNRR che si sono svolte nell'Aula del Senato il 5 agosto scorso. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa, l'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026. Numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Atto Senato 2001, approvato dalla Camera dei Deputati. Ha chiesto di parlare il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, il Senatore Ciriani, prego, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, colleghi senatori. A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2001 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie.
2: La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 107 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Ha chiesto di parlare il senatore Enrico Borghi. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie signora Presidente, signor Ministro, signori del Governo, cari colleghi. Noi che siamo un po' provinciali siamo abituati a dover misurare l'effetto delle dichiarazioni roboanti che vengono fatte all'interno di queste aule nella vita concreta dei nostri cittadini, delle nostre comunità, della storia delle donne e degli uomini con i quali condividiamo un percorso di crescita e di rapporto territoriale. Se dovessi fare un'operazione di questo genere, signor Ministro, provenendo da quella che viene definita in qualche misura una periferia dell'impero, cioè una piccola provincia montana nell'Alto Piemonte, dovrei valutare qual è stato l'impatto del PNRR sulla vita concreta dei miei cittadini, delle mie famiglie, delle mie imprese, del contesto socio-economico nel quale vivo. Vede, noi abbiamo un'autostrada, la A26, signor Ministro, che da anni è stata ribattezzata la nuova Salerno-Reggio Calabria del Nord. Se lei la percorre, c'è una lunga teoria di birilli con delle carreggiate vuote e dei cantieri abbandonati. Nessuno sa, non si riesce a capire che cosa stia accadendo lì. Lo sanno solo coloro che si cimentano in questa impresa perché sono costretti a code inenarrabili. E uno dice, beh, ma ti puoi consolare con la superstrada dell'Ossolo? Ecco, io vorrei che lei venisse, perché siccome quella è ANAS e l'ANAS fa gli investimenti in rapporto all'andamento delle correnti della Lega, ed essendo i maggiorenti della Lega del territorio in contrasto col Salvini, il risultato è che lì non tagliano neanche più la vegetazione all'interno di questa superstrada. Non dico fare le opere di manutenzione ordinaria che si dovrebbero fare dopo che sono stati abbandonati i cantieri a se stesso anni fa. E uno dice, ma no, ti puoi consolare coi treni, le do una comunicazione di servizio. Sono 2 anni che la linea internazionale ferroviaria Domodossola-Milano è ferma, quindi il traffico merci e il traffico turistico per il Lago Maggiore e le valli ossolane è praticamente bloccato. E sarebbe interessante capire, visto che ci avevate detto che sarebbero stati finanziati coi fondi del PNRR queste opere, oltre che coi fondi complementari della Svizzera, anzi su questo le preannuncio un'interrogazione. Per non parlare del Tribunale della Giustizia in crisi, la giustizia doveva essere uno dei capisaldi degli investimenti del PNRR, bene, il Tribunale di Verbania ha ridotto le attività per carenza di personale. E non apriamo il capitolo della sanità al collasso, con case di comunità finte che vengono aperte e chiuse solo ad uso e consumo di chi taglia i nastri e a beneficio dei tubi innocenti che rimangono all'esposizione, come la casa di comunità dell'ospedale di Domodossola, che è ancora ben lontano dall'essere conclusa. Insomma, nella periferia dell'impero si è visto l'effetto Meloni, indietro tutta. E se uno va dalla periferia a un ragionamento più completo, ci si rende conto che non i dati dell'Ufficio Studi d'Italia Viva, ma i dati della Banca d'Italia ci dicono che, per vostra responsabilità, questo PNRR non ha trasformato l'Italia in una locomotiva europea, perché nel 2025 il PIL è cresciuto dello 0,5 e, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, senza il PNRR l'Italia sarebbe già in recessione. In un quinquennio il PNRR ha sostenuto la domanda e ha aumentato la crescita del prodotto di quasi un punto, proprio a seguito di questo booster che ora sta finendo. Insomma, per dirla in sintesi, signor Ministro e signore della maggioranza, siete stati a galla grazie a noi, che vi abbiamo lasciato in eredità quasi 200 miliardi da spendere. E nonostante tutto questo, avete costruito un piano che è caratterizzato da alcuni elementi di evidente deficitarietà, scarsa dinamicità della produttività, continue revisioni del piano, dispersione della spesa, assenza di riforme soprattutto in materia economica, ritardo attuativo al 30 di giugno, che era la data finale, solo il 36,7% delle opere risultavano essere finite. Il governo ha misurato il suo successo con una logica burocratica: le rate pagate. Le famiglie e le imprese misurano i successi in opere concluse, in servizi, in crescita prodotta. Ecco, la crescita è asfittica, è contenuta nonostante il sostegno del piano. Le ore lavorate sono cresciute più del valore aggiunto, e questo ci dice che abbiamo un problema sulla produttività. E l'espansione è stata favorita dallo stimolo fiscale e concentrata soprattutto nei settori delle costruzioni e dei servizi, cioè nei settori a più basso valore aggiunto. Non abbiamo investito su innovazione, su tecnologia. E con quasi 200 miliardi, con una crescita fondata su più ore lavorate, non si può certo dire che siamo in presenza di un nuovo miracolo economico. E peraltro, visto che è la settimana del confronto Italia-Spagna, il principale beneficiario europeo siamo noi e cresciamo meno di altri grandi paesi. La crescita del PIL dell'Italia è stata dello 0,5% nel 2025. È prevista analoga nel 2026 e allo 0,6% del 2027. La Spagna, tanto da voi aborrita, è cresciuta del 2,8% lo scorso anno, del 2,4% quest'anno e dell'1,9% nel 2027. Perché faccio riferimento alla Spagna? Perché la Spagna, insieme all'Italia, sono le due nazioni che hanno ricevuto la spinta più grossa dal cosiddetto Recovery Fund. E nel 2026, però, la Spagna è cresciuta quasi 5 volte rispetto all'Italia. A dire che non basta avere i fondi, bisogna trasformarli in dinamismo economico. E per trasformarli in dinamismo economico bisogna avere una grande idea dietro. E invece per voi il PNRR è stato solo un grande bancomat da attingere, come un moderno paese dei balocchi, ma come nella favola di Collodi, poi alla mattina ci si sveglia con i relativi effetti collaterali. Insomma, ci troviamo ad avere le riforme per la competitività al palo, gli investimenti per il riequilibrio del paese fermi. Nelle aree interne solo il 10% degli investimenti è stato realizzato, il che significa non avere asili nido, edilizia scolastica, sanità, rigenerazione urbana. E complessivamente, signor Presidente, mentre tutto il mondo accelera, l'Italia, che ha avuto a disposizione questo straordinario booster, rallenta. Questo è il paradosso. Nel mondo si ridisegnano con la tecnologia le geografie del potere, dell'economia, della finanza, della cultura, dei valori e dei saperi, e voi ci consegnate un motore che ormai è fermo e un ingranaggio che è logoro. Siamo il paese con la crescita più lenta dell'Europa. Siamo il paese con il più alto debito pubblico fra le democrazie avanzate. Siamo il più basso tasso di natalità d'Europa e abbiamo un flusso di emigrazione impressionante. Ecco, questo è il consuntivo dopo tutti questi soldi che ancora non riusciamo a capire dove siano davvero stati spesi. Perché, vede, in conclusione, signor Presidente, l'operato di questo governo, in particolare su questa vicenda, ricorda molto quei protagonisti di un romanzo di Thomas Mann dell'inizio del Novecento, i Buddenbrook, i quali erano impegnati a dover difendere le apparenze di un mondo che stava crollando per non accorgersi della realtà che andava modificandosi sotto i loro occhi. Il risultato fu che il vecchio mondo crollò e portò con loro quella famiglia. Noi dovremo evitare che quando voi avrete concluso l'Italia venga trascinata nel gorgo del vostro fallimento.
2: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Lombardo, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, signor Ministro, colleghi senatori. Ci ritroviamo ancora una volta in quest'Aula del Senato a esaminare l'ennesimo provvedimento d'urgenza legato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un decreto che, al di là del titolo, si presenta come l'ennesimo intervento tampone, una ricorsa affannosa che rischia di trasformare il PNRR in una narrazione frammentata, non in un disegno organico o una visione di paese che avrebbe dovuto costituire il rilancio dell'economia dell'Italia. Tuttavia, noi di Azione non intendiamo cadere e cedere alla scorciatoia della protesta a prescindere. In questo testo ci sono cose necessarie, altre ampiamente discutibili e altre ancora condivisibili. Ma soprattutto questo provvedimento dimostra come il vero problema del nostro paese sia nell'execution, sia nella fase esecutiva. In Italia le cose non si fanno non perché mancano i soldi, ma perché è difficile mettere a terra i progetti. E il PNRR è la dimostrazione plastica di questa nostra debolezza strutturale. Noi dobbiamo distinguere due piani, il piano tecnico-amministrativo da quello politico. Io, Presidente, penso che in questa occasione sia necessario esprimere un riconoscimento sincero a chi questo piano lo sta spingendo avanti giorno dopo giorno, lontano dai riflettori, ai tecnici dei ministeri, ai funzionari della pubblica amministrazione, agli amministratori locali, ai sindaci dei nostri comuni spesso lasciati da soli a gestire mole immenso di lavoro con personale ridotto all'osso. Se non fosse stato merito loro, noi oggi non saremmo arrivati a questo punto di esecuzione del PNRR. Un plauso e un ringraziamento va fatto anche a quelle nostre istituzioni di garanzia e di controllo, a partire dalla Corte dei Conti e delle procure regionali. Come ha ricordato recentemente il presidente Guido Carlino, la magistratura contabile non è un freno, né un organismo inquirente che sia ostacolo alla crescita, ma un presidio di legalità e trasparenza sul territorio. Difendere ogni euro pubblico da sprechi e irregolarità significa difendere la possibilità che il PNRR costruisca una crescita economica sostenibile, perché senza legalità non ci può essere nessuna crescita sostenibile in questo paese. Il giudizio invece diventa più critico sul piano politico, perché questo è un provvedimento che ha attraversato tre governi. È stata un'intuizione del presidente Conte, e voi sapete che noi non lesiniamo critiche al governo Conte, siamo stati fuori dal governo Conte, ma riconosciamo che quella è stata un'intuizione positiva di quel governo per i fondi arrivati a fondo perduto e per quelli derivati a prestito. Per il suo tramite, Presidente, io contesto l'idea del senatore Borghi che questi soldi dati in prestito, se li avessimo presi dal mercato ci sarebbero costati di meno, perché non abbiamo la controprova, mentre abbiamo la certezza di averli ottenuti con tassi assolutamente vantaggiosi. Qual è la critica dal punto di vista politico? È il gioco del cerino, è il gioco delle parti. La maggioranza più volte ha detto che questo PNRR non è stato un volano delle crescite perché è stato scritto male, perché è stato scritto male dal governo Draghi, perché è stato ereditato male dal governo Conte. Io penso che invece scommettere contro il PNRR significhi scommettere contro l'Italia, e Azione non scommetterà mai contro la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Il nostro compito come opposizione non è bloccare tutto, è cercare di migliorarlo, è cercare di dire che cosa avremmo dovuto fare in maniera diversa. E allora qui arrivano le critiche strutturali al PNRR. Il PNRR doveva essere un volano per la crescita, per le riforme strutturali del Paese. Non doveva essere spesa corrente. Da troppe parti è stato considerato come spesa pubblica. Ecco perché non ha un effetto produttivo sulla crescita. Il PNRR non può costituire un volano di crescita perché non coinvolge il privato. Non è possibile una crescita strutturale del Paese senza un partenariato pubblico-privato. Il privato è stato coinvolto in maniera marginale nel PNRR. Noi non possiamo addossare la responsabilità solo alle amministrazioni pubbliche. E quanto alle amministrazioni pubbliche, il PNRR ci dice, se vogliamo che la sua eredità sia positiva, anche quando finirà, che noi abbiamo bisogno di un grande turnover e di mettere giovani e nuove competenze nella macchina dello Stato. Abbiamo bisogno di trasformare

0: Oltre sul sud ho sentito dire che un effetto positivo del PNRR è la crescita del sud rispetto al nord. Sì, ma di quanto cresce il sud rispetto al nord? Quest'anno, anche grazie alle risorse spese dal PNRR, il sud è cresciuto dello 0,8%. Il nord è cresciuto dello 0,7%. Ma noi pensiamo che per poter colmare il divario che esiste tra il nord e il sud sia sufficiente una crescita dello 0,1%? Gli scenari ci dicono che l'anno prossimo il sud tornerà a crescere dello 0,4%. E allora io penso che invece il sud avrebbe dovuto crescere in maniera molto più poderosa utilizzando il PNRR per recuperare quei gap in termini di disuguaglianze, in termini di divario territoriale, non solo tra sud e nord, ma anche tra aree interne e aree urbane. E quindi concludo, Presidente, perché il tempo sta per scadere. Il PNRR ci consegna un'Italia che fa fatica nell'esecuzione dei progetti, un'Italia che ha una visione non organica ma frammentata. Noi come Azione non ci abbiamo mai scommesso contro, continuiamo a pensare che questa eredità debba essere portata avanti per superare le difficoltà strutturali del Paese. Ci saremmo astenuti nel merito del provvedimento, ma essendo una forza di opposizione ed essendo stato posto l'ennesimo voto di fiducia, non potremo che votare contro.
1: Ha chiesto di parlare il senatore De Poli, prego.
2: Grazie Presidente, colleghi. Oggi l'Aula si appresta ad esaminare un provvedimento di grande rilievo, che ha un obiettivo preciso: imprimere un'accelerazione seria, efficace ed equilibrata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Next Generation EU, nato dall'indomani della pandemia, che ha segnato profondamente le nostre comunità, provocando migliaia di vittime, fermando l'economia, ma prima ancora la socialità, le relazioni e la vita quotidiana degli italiani durante il lockdown. Ha mostrato il volto migliore dell'Europa, però. Un'Europa più solidale, più concreta, più vicina ai cittadini. Non un'Europa dei vincoli, della burocrazia, ma l'Europa dei popoli. In questo percorso desidero ricordare che il lavoro svolto dal ministro, oggi vicepresidente della Commissione europea, Raffaella Fitto, che ha saputo rinegoziare il PNRR adattandolo a uno scenario economico e geopolitico profondamente mutato rispetto a quello in cui il piano era stato originariamente costruito. Oggi quella sfida entra nella sua fase decisiva. Sulla capacità del governo e della maggioranza di raggiungere gli obiettivi del PNRR parlano i fatti, non le polemiche di certa opposizione. I numeri dimostrano che, al contrario di quanto qualcuno continua a augurarsi, l'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti dalla decima rata del PNRR. Al nostro Paese arriveranno tutti i 194,4 miliardi di euro previsti. Nemmeno un euro sarà perduto. Come ha ricordato il ministro Fitto, che desidero ringraziare per il lavoro svolto con competenza e serietà, al 30 giugno risultavano già rendicontati 70 dei 159 obiettivi da conseguire entro il 31 agosto. L'Italia sta percorrendo l'ultimo miglio del PNRR nel segno dell'efficienza e della concretezza, mentre la media europea degli obiettivi raggiunti si attesta al 57,9%, il nostro Paese ha già conseguito oltre il 72% dei target previsti, con 166 miliardi di euro già assegnati, pari all'85,4% delle risorse complessive. Questi sono i fatti. Per questo dispiace che su una partita così decisiva per il futuro della nazione una parte dell'opposizione continui a preferire la propaganda rispetto all'interesse nazionale. Il decreto che oggi siamo chiamati a votare è un provvedimento ampio che interviene su numerosi fronti accomunati da un unico filo conduttore: accelerare gli investimenti, sostenere il sistema produttivo, proteggere il lavoro e rendere più efficiente la realizzazione delle opere strategiche. Penso anzitutto alle misure a favore delle imprese. Il provvedimento introduce strumenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei costi dei materiali da costruzione e dei carburanti, aggravati purtroppo dalle tensioni geopolitiche e dalla crisi nello stretto di Hormuz. Per questo le stazioni appaltanti potranno sospendere temporaneamente il recupero delle anticipazioni contrattuali, garantendo maggiore liquidità alle imprese e consentendo loro di proseguire gli investimenti senza rallentamenti. accanto ai

0: sostegno delle imprese, il decreto dimostra attenzione anche verso il mondo del lavoro. Vengono infatti reintrodotte norme già sperimentate in passato che consentono, in presenza di eccezionali ondate di calore, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa con accesso in deroga agli ammortizzatori sociali. È una misura di buon senso che tutela soprattutto i lavoratori dell'agricoltura e dell'edilizia. Il decreto guarda anche a uno dei comparti trainanti della nostra economia, il turismo. La proroga delle procedure per la concessione delle agevolazioni alle imprese ricettive assicura infatti continuità agli investimenti in un settore strategico per la crescita e l'occupazione. Lo stesso approccio pragmatico caratterizza le disposizioni dedicate alla sanità, con la proroga, ad esempio, dei termini per l'adeguamento antincendio nelle strutture ospedaliere. Una parte altrettanto importante del provvedimento riguarda inoltre la riforma della contabilità pubblica. Non stiamo parlando soltanto di norme tecniche, stiamo accompagnando le pubbliche amministrazioni verso un sistema contabile uniforme, più moderno e trasparente, capace di migliorare il monitoraggio della finanza pubblica e di rendere efficiente l'utilizzo delle risorse. Nel decreto trovano spazio anche importanti interventi infrastrutturali. Penso alle risorse destinate al Giubileo di Roma Capitale, alla nomina dei commissari straordinari di RFI e ANAS e ai finanziamenti, ad esempio, per la Torino-Lione. Quest'ultima vengono stanziate ulteriori 50 milioni di euro destinati alle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario. La Torino-Lione non è semplicemente una ferrovia, è un'infrastruttura strategica che collega l'Italia ai grandi corridoi commerciali europei. Su questo tema abbiamo assistito anche nelle ultime settimane a episodi di violenza inaccettabile. E allora diciamo con chiarezza, il dissenso è sempre legittimo, la violenza non lo è mai. Manifestare è un diritto costituzionale, trasformare la protesta in devastazione e guerriglia urbana significa colpire la democrazia e le istituzioni. Noi scegliamo una strada diversa, scegliamo la politica del fare. Scegliamo di dire sì alle infrastrutture che collegano i territori, sostengono le imprese, creano occupazione e rendono l'Italia più moderna e competitiva. Perché crediamo che gli investimenti siano la migliore risposta alle sfide della crescita. Presidente, oggi non stiamo votando soltanto un decreto, stiamo votando la capacità dell'Italia di mantenere gli impegni assunti con l'Europa e soprattutto di trasformare le risorse europee in cantieri, infrastrutture, lavoro e sviluppo. Questa è la politica del fare, questa è la nostra politica. La politica che dice sì agli investimenti, alla crescita e al futuro del Paese. Per questi motivi il gruppo UDC Civici d'Italia Noi Moderati MAIE esprime convintamente il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, chiedo di parlare il senatore Magni, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Parto subito dicendo che credo che il governo ha sprecato una grande occasione, che era questa del PNRR e quindi quella di affrontare temi cruciali del nostro Paese cercando di dare una prospettiva dal punto di vista delle filiere produttive, dal punto di vista della qualità del lavoro, dal punto di vista della mobilità sociale, dal punto di vista sul terreno della transizione ecologica, tutte cose importanti. Ora noi dovremmo fare una verifica su cosa è stato fatto. Ovviamente, certo, il nostro governo ha avuto ha avuto riscontro dal punto di vista dei finanziamenti e quindi questo è un dato certo, però il problema è dove si è inciso. Questo è quello che vorrei sottolineare. Alcuni punti vorrei sottolineare: uno dei terreni importanti era che con il PNR dovevamo affrontare in modo determinato il problema delle disuguaglianze. Ora prendiamo un terreno come quello della sanità o come quello dei servizi alla persona o quello dei servizi come quello degli asili nido. Ora, tutto questo è che noi siamo di fronte al fatto che la sanità pubblica non funziona, cioè abbiamo liste d'attesa che durano anni, mesi, anni, dovevamo affrontare un tema che è quello di avvicinare, il rapporto con il cittadino nel territorio prima di arrivare all'ospedalizzazione. Questa cosa non ha funzionato, non funziona, lo stato attuale siamo al palo. Ora abbiamo cancellato una serie di interventi sulla questione degli asili nido, quindi affrontare la questione della natalità. Siamo di fronte quindi a una situazione che non ha ridotto le disuguaglianze nel nostro paese, anzi in alcuni casi le ha aumentate. Questo è il dato. L'altro dato è quello, ad esempio, di una situazione in cui le città sono congestionate, c'è un traffico congestionato, c'è il problema dell'inquinamento e quindi bisogna affrontare, ad esempio, in modo strutturale la mobilità dolce, la cosiddetta mobilità che permetteva in sostanza di eliminare il traffico urbano e quindi permettere ai lavoratori, ai cittadini, agli impiegati, a tutti quelli che si muovono, diciamo, dentro una città in termini molto rapidi e con servizi pubblici efficienti. Abbiamo fatto, dove? Credo che questo non sia per niente avvenuto. E quindi non solo abbiamo cioè rimangono le disuguaglianze dal punto di vista strutturale delle grandi infrastrutture, ma anche e soprattutto quelle invece che ogni giorno hanno un impatto con i cittadini. Siamo di fronte a una crisi economica, 3 anni di calo di produzione industriale. Ovviamente, avendo la disponibilità economica di risorse, il problema è quali filiere si sviluppano, in quale indirizzo andiamo, che cosa si intende fare per riprendere, quindi, perché il vecchio modello è messo in discussione dall'evoluzione tecnologica, dal fatto che emergono altre diciamo realtà produttive nel mondo e quindi è necessario investire per poter modificare le filiere. Noi continuiamo a registrare invece il fatto della crescita del lavoro povero. È cresciuto il lavoro nei servizi, ma sono cresciuti, ad esempio, non sono cresciuti i salari. Perché? Perché si fa la competizione su un salario povero, quindi sostanzialmente sul un livello produttivo tecnologicamente basso. E quindi questo è il dato. E noi abbiamo da una parte i nostri giovani più diciamo più preparati che vanno all'estero e importiamo manodopera di qualità ovviamente tendenzialmente di basso profilo. E quindi questo non ha cambiato assolutamente niente, anzi sul terreno continuiamo a avere crisi strutturali. Non abbiamo fatto una cosa che abbiamo detto per anni, in tutti questi anni. Credo che invece magari oggi pomeriggio sentiremo un'altra campana, però il dato è che, ad esempio, pensare di investire sulla transizione ecologica, sulla mobilità dolce, come ho detto prima, sulla rigenerazione urbana, sull'investimento sull'energia solare, cioè sulla questione, quindi in sostanza, di rendersi autonomi dal punto di vista, di rendere sempre di più la nostra economia autonoma e il nostro paese autonomo nella produzione di energia. Questo non è stato fatto, assolutamente. Non è stato fatto nulla. Oggi ci accorgiamo che abbiamo le difficoltà di competizione perché abbiamo un costo dell'energia più alto di altri e continuiamo a pensare di utilizzare sistema, diciamo, fossile anziché affrontare un terreno in cui nel nostro paese è possibile produrre energia a costi bassi che produce in sostanza e ci rende autonomi in questa direzione. Ora questa cosa non è stata per niente sviluppata e quindi adesso ne paghiamo di fronte alla crisi internazionale, geopolitica e delle guerre in giro per il mondo, no? Paghiamo sostanzialmente caro questo fatto e a pagarlo sono i cittadini con la bolletta dell'energia, del costo della benzina, del fatto che la produzione e la competizione anche dal punto di vista industriale risente dal fatto dei costi dell'energia. Ma questo è il dato fondamentale che non è stato fatto. Quindi, avendo avuto a disposizione una quantità economica rilevante, la scelta era quella di lavorare, e questo ve l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre sottolineato, con una visione di prospettiva di qual è la modernizzazione di questo paese, quali sono le produzioni che si intendono sviluppare, quali sono gli investimenti che si intendono fare, da un punto di vista di avere una visione, diciamo, politica economica strategica. Ora, se invece interveniamo e utilizziamo sulla spesa corrente, è chiaro che non produce quello che già altri hanno detto, cioè il volano per la crescita dell'economia. PNRR doveva essere anche questa cosa, soprattutto questa cosa. E invece tutto questo, diciamo, non è stato fatto e non c'è. E quindi per quello, quando sono iniziato il mio intervento, ho detto si è persa una grande occasione. Ma questa la paghiamo tutti, la paghiamo adesso, ma la pagheremo anche nei prossimi anni. Anche perché se le risorse sono state spese in indirizzi, anche diciamo non tutti in modo sbagliato, è chiaro che correggere queste cose, come si cerca di fare, diciamo, ogni qualvolta si deve presentare, diciamo, il report sulla questione del PNR, non produce poi sostanzialmente, diciamo, quello che si era in mente di fare. Allora, per finire, sostanzialmente noi voteremo contro questo disegno, anche perché, francamente, ancora una volta, anziché discutere di merito e anziché il Ministro venire a discutere a partire dalla Commissione, confrontandosi su cose fatte e non fatte e quali sono magari le difficoltà, le proposte, si pensa di mettere la fiducia, prendere o lasciare, perché questa è la decisione che sostanzialmente il Governo ha deciso di fare, il modo in cui si va in questa direzione. Ecco, così io credo che noi non diamo un contributo non politico, non diamo un contributo al benessere del Paese. Questo è il dato fondamentale. Perché, e finisco, perché i salari non crescono, perché la disoccupazione è ancora elevata, anche se certo l'occupazione è cresciuta, come ho detto prima, in termini poveri, perché in questo paese purtroppo esiste una piaga molto forte che interviene ancora nell'economia, che è quella del caporalato, del lavoro nero, del lavoro sfruttato e sottopagato. Quindi tutto questo doveva servire a far emergere, diciamo, queste difficoltà. Ho finito, Presidente. Quindi tutto questo non è stato fatto, ne avete e ne assumete ovviamente la responsabilità. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Damiani, prego, ne ha facoltà.
3: Presidente, grazie. Governo, colleghi senatori, appena sono arrivato in aula, prima iniziasse la seduta, stavo scrivendo, diciamo, gli ultimi appunti e stavo appunto scrivendo quelle che non le conclusioni poi del mio intervento, e parto proprio dalle conclusioni, perché proprio gli interventi che mi hanno preceduto portano a questo. E stavo scrivendo appunto, e l'ho scritto qua, Presidente, mi rivolgo a lei: le opposizioni sul PNRR hanno lavorato al fallimento del Paese. E dagli interventi che abbiamo ascoltato adesso e che mi hanno preceduto proprio delle opposizioni, ho sentito sempre, ancora una volta, sempre le solite parole: il fallimento del PNRR, il fallimento di questo governo, il fallimento della strategia, il Sud non è cresciuto, il Sud è cresciuto invece tanto grazie al PNRR. E dopo, sempre verso le conclusioni, dirò qualcosa sul nostro e sul mio Mezzogiorno d'Italia. Ma ancora una volta, diciamo, c'è stato un lavoro a distruggere e non a costruire, e non a tifare tutti quanti insieme per quella che deve essere la stessa maglia che dobbiamo indossare quando si parla di paese Italia. E quindi ancora una volta abbiamo assistito a questi interventi. Invece noi oggi ancora una volta affrontiamo e lavoriamo a un decreto che proprio interviene in una parte, in un anno cruciale proprio del PNRR, perché è l'ultimo anno, il 2026, quindi è l'ultimo sprint, e questo è un decreto che va proprio in quella direzione. Abbiamo un calendario importante da rispettare, che è quello del 31 agosto, dove bisognerà raggiungere appunto tutti gli obiettivi e i traguardi, il 30 settembre che bisognerà trasmettere l'ultima richiesta di pagamento accompagnata da gli elementi di rendicontazione, e poi non oltre il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà effettuare i pagamenti ai singoli stati. Quindi siamo oggi alla parte finale del PNRR, ed ecco perché questo decreto, che è un decreto anche di semplificazione, si inserisce in questa, su questa strada. Noi anche in questa, durante, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, come Forza Italia, come centrodestra in particolar modo, non abbiamo tirato per la giacca il PNRR, non siamo stati lì a dire è merito nostro, lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo inventato noi. Noi anzi abbiamo sempre sostenuto che il PNRR oggi sia e fosse un proprio un patrimonio collettivo degli italiani, appartiene agli italiani, non appartiene a nessuno di noi. Ecco perché quando parliamo di investimenti, di infrastrutture, di paese, dobbiamo cercare tutti quanti di dare una mano. Quello che abbiamo fatto tutti quanti noi, lavorando insieme alla cabina di regia, insieme agli enti locali, alle amministrazioni, proprio perché era una fase delicata ed importante e bisognava mettere a terra oggi tutta questa quantità di soldi importanti che l'Italia aveva a disposizione. E così abbiamo avviato tutti quei processi che poi avranno anche diciamo un moltiplicatore negli anni prossimi, importanti, anche con delle riforme che sono state avviate in merito ai temi della transizione ecologica, la digitalizzazione, come dicevo, le infrastrutture del mezzogiorno, la ZES unica, che è stata un'altra importante oggi operazione di questo governo, e come dicevo le riforme che hanno un effetto anche moltiplicatore. Con questo decreto, poi anche oggi, e con questi decreti che abbiamo fatto in questi anni, noi dimostriamo di mantenere gli impegni anche nei confronti dell'Europa e quindi diventiamo finalmente oggi un paese serio che ha assunto degli impegni e questi impegni li ha mantenuti. Si è parlato ancora una volta, come se fosse una parolaccia, revisione. Avete provveduto in questi anni alla revisione, alla rimodulazione del PNRR. Non sono parolacce, anzi. Noi diciamo abbiamo vissuto un momento difficile, pensavamo fosse proprio diciamo il momento più difficile del mondo e del paese, quello del Covid. Invece poi dopo, dal 2021 in poi, abbiamo assistito ad ulteriori fenomeni, ad ulteriori cambiamenti oggi che ci sono stati, ulteriori conflitti nel mondo, una geopolitica particolare che si è sviluppata e quindi la revisione oggi del PNRR è andata anche in quella direzione, assecondando le diverse situazioni che abbiamo dovuto affrontare. Ecco perché non è stata e non doveva essere giustamente un piano rigido, cioè una lista oggi di opere che erano state costruite, semmai anche pensate, in quel periodo particolare. Ma dal 2021 ad oggi abbiamo assistito a dei cambiamenti mondiali non di poco conto. Ed ecco perché il PNR è stato più volte anche rivisto e revisionato. Ma, come dicevo, ci sono state delle fasi che hanno diciamo portato oggi a questi cambiamenti. È inutile stare ad elencare, ma sappiamo tutti in questo decreto quello che è contenuto, quindi ci sono ulteriori misure che riguardano le infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie, che sono molto importanti per il nostro paese, come anche altre misure che riguardano dei collegamenti intermodali importanti, strategici intorno anche alla capitale. Poi ci sono anche dei finanziamenti, circa 50 milioni per consentire opere compensative per tutti quei comuni che sono interessati dai cantieri della TAV Torino-Lione. Ci sono anche delle norme che riguardano il sistema energetico nazionale, quindi la possibilità oggi di intervenire in maniera immediata e veloce con dei commissari del governo proprio in alcune situazioni che riguardano oggi le strategie infrastrutturali di criticità del sistema energetico del paese, turismo anche in questo caso e lavoro, la possibilità, abbiamo prorogato al 31 agosto il termine per effettuare degli interventi di riqualificazione energetica, di sostenibilità ambientale, innovazione digitale, proprio con dei contributi che sono arrivati. Proprio l'obiettivo è quello di realizzare anche in questo settore, nel turismo, degli investimenti infrastrutturali di potenziamento proprio delle strutture ricettive. Siamo intervenuti anche su questioni che riguardano il lavoro, la contabilità pubblica, altro tema importante, una delle riforme più importanti che questo governo ha messo anche in campo con la riforma del fisco, ma anche in questo caso riforma della contabilità, sull'intelligenza artificiale destinare anche qui un finanziamento di 100 milioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Al centro del provvedimento c'è l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. E così come ci sono tante altre norme che vanno dalla sicurezza dei ponti alla sicurezza stradale nazionale, transizione industriale, alla tecnologia green, ci sono anche misure che riguardano le modifiche al codice degli incentivi che incidono sulla semplificazione degli incentivi alle imprese, modificando e semplificando procedure, aumentando la trasparenza. E come dicevo, arriviamo anche al Mezzogiorno d'Italia, alle aree interne, ai territori che sono più fragili, alla possibilità che oggi tutte le amministrazioni locali possono utilizzare e spendere fino all'ultimo centesimo tutti i fondi di coesione, quindi rafforzare la capacità di spesa oggi anche delle regioni attraverso i fondi di coesione. Come dicevo, un pensiero va rivolto al sud perché è cresciuto tanto oggi appunto con il PNRR, non solo, quindi abbiamo lavorato e si è lavorato e questo governo ha lavorato proprio per colmare anche quelle differenze infrastrutturali che ci sono sempre state, non solo infrastrutturali, logistiche e digitali, che hanno sempre separato il nostro paese, il sud dal nord Europa in particolar modo. E quindi ci sono stati degli investimenti importanti sui porti, sulle infrastrutture, sull'alta velocità e anche in particolar modo, come dicevo, sulla ZES unica, che è stata veramente una scommessa oggi, ma non era una scommessa, infatti avevamo visto lungo come questo provvedimento era importante, non tanto per quella capacità economica che contenevano, ma per quelle procedure oggi semplificate che hanno permesso oggi al Mezzogiorno d'Italia, al sud d'Italia, di attrarre importanti e ingenti investimenti oggi, importanti, come dicevo, proprio per lo sviluppo, la crescita, il lavoro oggi nel Mezzogiorno. E qualcuno citava anche dei dati come oggi, sì, 0, quello che è, ma il Sud sicuramente è cresciuto anche grazie oggi a quanto il governo ha fatto con il PNRR. Questo decreto, come dicevo, è l'ultimo miglio. L'ho detto in apertura, c'è chi ha lavorato e le opposizioni hanno lavorato sicuramente al fallimento oggi di questo governo e al fallimento del PNRR, invece noi abbiamo risposto con un lavoro che abbiamo fatto notte e giorno proprio per rispondere a quelle che erano le esigenze che oggi ci chiedevano gli italiani, ci chiedevano le imprese e ci chiedeva soprattutto il nostro paese. Ed ecco perché esprimiamo come Forza Italia il nostro voto convinto e favorevole, come dicevo, non soltanto per la fiducia al governo, ma soprattutto per la fiducia nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Pirro, prego, nella facoltà.
4: Grazie Presidente. Mi capita spesso di parlare dopo il collega Damiani per suo tramite, Presidente. Devo dire che non sono quasi mai d'accordo con lui. Oggi ha detto alcune parole su cui invece sono pienamente d'accordo. Ha parlato di fallimento in parte del PNRR, non certo per chi l'ha gestito per pochi mesi prima ancora che cominciasse a muovere i suoi primi passi, sicuramente per la gestione obbrobriosa, mi consenta, che ne è stata fatta da questa maggioranza. E gli innumerevoli provvedimenti di riscrittura che abbiamo affrontato in questa legislatura ne sono ovviamente la conferma. Ha detto poi più volte anche la parola inutile. Ecco, sono d'accordo. Inutile come la maggior parte dei provvedimenti che siamo costretti a discutere in quest'Aula, che non hanno assolutamente avuto nessun effetto positivo per i cittadini italiani, per questo paese. Ecco, quindi la maggior parte sono stati indubbiamente inutili, quelli che avanzano sono stati certamente dannosi. Questo è quello che certificate anche con questo provvedimento. Questo provvedimento, che è un omnibus, non è certo quello che dovrebbe essere un decreto legge che, stando alle norme, a quello che dice la Costituzione, dovrebbe avere carattere di necessità, di urgenza, dovrebbe contenere norme omogenee, e qui invece spaziamo dalle infrastrutture all'energia, al decommissioning di reattori, di impianti nucleari, reattori che in realtà sono fermi da 46 anni. variamo su tutto lo scibile umano senza nessuna regia, perché tanto ormai l'abbiamo capito che non sapete neanche voi dove state andando, se non sempre a sbattere contro un muro, come ci avete dimostrato tante volte. Parliamo di PNRR, in realtà solo nel titolo, perché poi in verità ben poco ce n'è nel testo del decreto. Quel PNRR che tutta l'Europa ha avuto grazie all'azione decisa del presidente Giuseppe Conte durante la pandemia, e che nelle innumerevoli inaugurazioni di cui vi fregiate sul territorio ogni volta che andate a tagliare nastri, rendete merito in lungo e in largo a chiunque tranne che al vero artefice di questi benefici. Ecco, questo PNRR che doveva essere l'occasione per l'Italia per fare finalmente un salto nel futuro, colmare ritardi cronici, e invece voi l'avete utilizzato per fare il gioco dell'oca, un passo avanti e 10 indietro. Ci sarebbe da, insomma, disperarsi per questo, ci sarebbe da vergognarsi se ne foste capaci, e invece no, andate fieri di questi provvedimenti che sono l'ennesimo tentativo di coprire i vostri fallimenti con un commissario qua, una deroga là, una mancetta a questo o quel territorio, perché è questo quello che c'è all'interno di questo decreto: mancette clientelari, e su questo voi siete sicuramente campioni olimpici. Le cose più oscene che ci sono qua dentro sono indubbiamente l'esclusione dei riders dai provvedimenti riguardanti le situazioni di eccezionalità climatica. Sono i lavoratori per eccellenza che affrontano le intemperie per portarci il cibo a casa o qualsiasi altra cosa ci serva, e voi ve li siete ancora una volta dimenticati. Avete varato provvedimenti che li penalizzavano nei mesi scorsi e oggi invece ve li siete proprio dimenticati. Io non so come fate la mattina ad alzarvi e guardarvi allo specchio, però evidentemente ce li avete un po' appannati gli specchi. Cos'altro avete messo qui dentro? All'articolo 5 dei provvedimenti su un commissariamento a riguardo di impianti, si fa per dire, per la transizione energetica, ma quello che veramente ci volevate nascondere dentro è bypassare VIA e VAS, che sono quelle procedure amministrative che, sappiamo vi dispiace molto, ma non è che servano per ostacolare qualcuno, servono per tutelare i cittadini italiani da scempi che, se va bene, sono solo, diciamo così, paesaggistici in qualche modo, ma che molto spesso invece sono reali scempi a danno della salute dei cittadini italiana. E a voi questo vi entra da una parte e vi esce dall'altra, da un orecchio esce dall'altro, attraversando un territorio immanemente vuoto. E siccome si può sempre migliorare, in un provvedimento di urgenza avete nascosto, diciamo così, anche le compensazioni sull'alta velocità Torino-Lione, perché poi, insomma, dai propri errori non si impara mai e voi ce lo dimostrate costantemente. Ecco, non capisco l'urgenza di questa misura straordinaria, se non che magari vi ha dato fastidio che abbiamo evidenziato, andando a toccare con mano, che sul territorio italiano, dopo 30 anni, anzi direi 36, dai primi annunci di quest'opera mirabolante, ebbene, del famigerato tunnel di base, in territorio italiano non è stato scavato neanche un centimetro. Non dico 10 chilometri, 5 chilometri, 1 chilometro, qualche centinaio di metri. No, zero! C'è un segno sulla roccia di dove deve partire il tunnel propedeutico ad arrivare sul tracciato di base. Se questo non è un fallimento colossale, io non so voi come lo definireste. Ma va bene, andiamo avanti, tanto insomma a parlare di fallimenti potremmo star qui delle ore, ma il tempo per il mio intervento è limitato. E quindi cosa ci dice questo ennesimo decretino miscellanea, cassetto del disordine, come la definito ieri la mia collega, con un paragone secondo me molto appropriato. Ecco, questo provvedimento ci dice che ancora una volta parlate di tutto tranne che dei problemi reali del paese. La denatalità, di cui vi riempite la bocca e poi non fate niente per contrastarla, niente per aiutare i giovani, niente per evitare che fuggano all'estero in cerca di una vita migliore rispetto a quella che voi, per colpa vostra, delle vostre mancanze, della vostra inefficienza, gli potete garantire restando nel loro paese. Siete voi che li state facendo scappare. Negli ultimi anni 400.000 giovani hanno lasciato l'Italia. Abbiamo parlato ieri di Marcinelle. Ecco, la nuova immigrazione italiana, la nuova ondata è quella dei nostri giovani, ma non i giovani operai che andavano a cercare fortuna all'estero all'inizio del secolo scorso. No, voi fate scappare le eccellenze, i giovani laureati, quelli su cui tanto abbiamo investito nelle nostre università e che poi diventano medici, ingegneri e che qui sottopagate e quindi se ne vanno via offrendo la loro preparazione e le loro capacità ad altri paesi. Questo è il più grande fallimento della destra. Per non parlare poi del caro energia, su cui non fate niente. Ieri sera il ministro Giorgetti ci parlava della sicurezza energetica. Ecco, i fondi del PNRR sarebbero dovuti essere utilizzati prevalentemente per questo, per assicurarci che il nostro paese raggiungesse un'autonomia energetica grazie alle rinnovabili, e voi per un'ottusa posizione ideologica avete fatto la guerra alle rinnovabili e le conseguenze sono quelle che sono oggi sotto gli occhi di tutti, ed ora avete il coraggio di venirci a parlare di sicurezza energetica. Ma con quale coraggio? Ecco, Presidente, io annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle, perché non abbiamo nessuna fiducia in voi, perché se noi eravamo quelli dei bonus, come ci avete spesso accusato, voi siete quelli delle mancette clientelari e dei commissari straordinari, perché una poltrona non si nega a nessuno.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Claudio Borghi, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie signor Presidente, ma molto sinceramente io ritengo piuttosto curioso che in presenza di numerose correzioni di un progetto iniziale questa venga presa come colpa. Evidentemente se ha avuto bisogno di numerose correzioni il progetto iniziale faceva schifo, quindi io non capisco cosa sia il tanto puntare il dito contro le correzioni. Purtroppo sì, si è dovuto avere un numero enorme di correzioni, forse è anche il caso di ricordare quante, perché a questo punto in quest'aula magari sta venendo quasi preso come non so, pausa a caffè, no? Il fatto che ci sia un decreto PNRR. Ricordiamo che ne sono stati di decreti di interlocuzioni con l'Europa per il cambiamento dell'originale piano del PNRR, ne sono già stati fatti 7. Questo non è un decreto di cambio del PNRR, è un decreto di attuazione, quindi esclusivamente italiano, derivante da queste modifiche, che nel caso forse qualcuno si dimentichi, era talmente conveniente il piano che senza questo questa attività del governo italiano, e di cui sicuramente bisogna dare merito e atto al commissario, anche al commissario Fitto e al ministro Foti, a tutti le, diciamo, quelli del governo che hanno avuto parte di, per riuscire ad arrivare alla risoluzione dei problemi che man mano si ponevano, si rischiava di perdere dei fondi pagati già da noi, perché il sistema del PNRR, nel caso qualcuno se lo dimenticasse, era congegnato in modo tale che noi si pagava per tutti, ma se per caso non fossimo riusciti a fare le cose che dovevamo fare secondo il piano iniziale, a quel punto i finanziamenti erano perduti e dovevano essere ritornati, per cui ci sarebbe stato, oltre al danno, la beffa, cioè il non completamento del finanziamento di alcune opere e oltretutto dover ripagare cose già fatte. Questo sempre per chi sottovaluta le condizionalità legate ai prestiti, perché una cosa è essere ovviamente liberi di poter gestire ogni tipo di spesa così come normalmente è stata fatta, e una cosa è avere tutta una serie di vincoli che obbligano a questi tipi di lavori che sono costosissimi. Perché voi immaginate cos'è stato soltanto il costo dell'attività di burocrazia e ministeriale per riuscire a fare tutti questi cambiamenti in corsa, senza i quali, vorrei ricordare, avremmo avuto cose del tutto inutili, piste ciclabili sul Gran Sasso, colonnine per i monopattini a Pizzoferrato, cioè non so se è chiaro cos'era il punto iniziale da cui si partiva. Non è che l'abbiamo voluto modificare perché, l'abbiamo voluto modificare perché le cose che erano state messe all'epoca nel menù delle cose fattibili erano totalmente inutili. E io sinceramente sono anche ogni volta stupito quando i colleghi del Movimento 5 Stelle intervengono perché la transizione green, ma scusate, ma io vorrei ricordare che la transizione green, se noi avessimo fatto più iniziative nelle rinnovabili e così via, ma nel governo che ha scritto il PNRR queste cose venivano scritte da una, non dal cielo, perché io, guarda, da quando sono qui so che non esiste un comma che si scrive da solo, queste cose venivano scritte da una gentile ingegnere, fra virgolette, che si chiamava Todde, che è la stessa che una volta passata sulla Sardegna si mette a mettersi di traverso sui porti per evitare che gli arrivino le pale eoliche sul suo territorio. Quindi questa stessa soggetta, Questa curiosa soggetta non iscritta all'ordine degli ingegneri, nonostante evidentemente non, però dice di essere ingegnere, casualmente è quella che prima impegnava lo Stato in investimenti che non servono, ma poi, una volta investita di una funzione di governo del territorio, dice che quelle cose lì non le vogliono, che le facciano da un'altra parte, non sul suo territorio. Ma io sono d'accordo con la seconda, Todde, per carità, però che non mi vengano a dire che la colpa o è nostra rispetto a un inizio che era totalmente sbagliato rispetto alle necessità del territorio. Per quanto riguarda però la questione PNRR, io vorrei che questi decreti, che sono necessari, cioè io vorrei che sia chiaro, proprio perché la complicazione del piano comporta che bisogna fare tutti questi adeguamenti per riuscire a rientrare all'interno dei parametri e delle milestone, no? Benissimo, ma cioè queste complicazioni, ma ne cito una così, giusto per dire. Qui, su delle doverose modifiche del Ministero della Cultura, tanto per dire, bisogna tenere presente che noi c'è la sovrintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè, noi bisogna dedicare enormi masse di persone, di gente, di impiegati, compreso il nostro lavoro qua oggi, che non è gratis, signori. Cioè, io spero che sia chiaro che il nostro lavoro qua oggi non è omaggio. Per riuscire a completare una cosa che vorrei ricordare per un'ultima volta, anche se l'ho fatta tante altre volte, non è spesa addizionale. Io quando sento che grazie al PNRR dovevamo crescere, dovevamo fare di questo tipo, non un centesimo delle cose fatte all'interno del PNRR va fuori dal perimetro del deficit. Questo perché oggi noi qui saremo chiamati a ragionare su un futuro possibile scostamento, quello sì è addizionale, quello sì è spesa in più e investimenti in più rispetto a quello che noi abbiamo la possibilità di fare. Ma il PNRR no, è esclusivamente un metodo di finanziamento, è una specie di grosso SEF, giusto per capire di che diamine stiamo parlando. Ma non c'è un centesimo, una sola di queste opere che è in deroga ai nostri limiti del deficit rispetto al patto di stabilità. Quindi quando uno attribuisce a qualsiasi altro paese, anche alla Spagna, che oltretutto certi prestiti non li ha neanche voluti, ma la Spagna e gli altri paesi dicendo ah guarda come hanno fatto bene loro con il loro PNRR, crescono per quello, significa non sapere di cosa si sta parlando. La Spagna cresce con un modello che è quello dell'apertura delle porte a milioni di immigrati, tale per cui il PIL pro capite non sale, perché ovviamente è distribuito su più teste, e provoca quelle piccole cosine, quel dettagliuzzo che abbiamo visto recentemente con l'invasione di Ceuta. Questo è il modello spagnolo, questo è meglio che ce lo mettiamo bene in chiaro. Quindi non è sicuramente il PNRR che fa crescere la Spagna e loro sì che sono bravi, mentre invece noi non siamo capaci. Anzi, da tutti gli osservatori è ricordato che l'Italia è stato il miglior stato per utilizzo e attivazione del PNRR, tutte le milestone sono state colpite, e quindi è stato un lavoro oggettivamente enorme da parte del governo. La cosa su cui bisogna riflettere, e dovremo riflettere anche il futuro, è se questo lavoro enorme vale la candela di un risparmio minimo probabilmente in termini di interessi, ma dal mio punto di vista, come sapete, secondo me questo risparmio nemmeno c'è stato, perché questo debito, perché ricordiamo che è un debito che noi andremo a ripagare per generazioni future, quando e qualora è partito il programma, poteva essere finanziato con dei BTP a tasso zero. Viceversa, al momento noi stiamo pagando tassi di interesse che sono vicini al 4%, e pagare il 4% su 200 miliardi è oggettivamente, dal mio punto di vista, finanziariamente parlando, quando è riportato al momento in cui questo programma è stato messo in atto, una follia. Se all'epoca ci avessero detto chiaro che questi debiti noi li avremmo pagati al 4%, per fare la pista ciclabile, secondo me gli avremmo detto ma voi siete matti. Invece così è capitato, perché è normale, i mercati finanziari sono così, i tassi di interesse salgono e i tassi di interesse scendono, e spiegheremo poi anche oggi, quando si parla anche di SEF, perché c'è una simmetria fra i rischi dei tassi che salgono e quelli che tassi che scendono, ma ci si può capire velocemente, perché è ovvio, i tassi che scendono possono arrivare a zero, i tassi che salgono possono arrivare all'infinito. Quindi noi stiamo facendo benissimo date le condizioni, voto favorevole della Lega per questo documento che è prettamente tecnico, ma ricordiamo che stiamo facendo questo perché obbligati da un sistema di finanziamento non conveniente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Nicita, prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, questo decreto rappresenta in modo paradigmatico, qualche giorno prima della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva, quella che è la cifra di questo governo, un provvedimento inutile che contiene tante cose che non hanno un collante fra di loro, che ha la caratteristica di mettere insieme da una parte pezzi che riguardano ancora una volta il PNRR, dall'altra parte pezzi che riguardano ancora gli avanzi dell'agenda del ministro Salvini, che continua a commissariare qualunque cosa, è un altro decreto di commissari e di rinvii, al punto tale che con tutti questi commissari e rinvii noi in realtà vorremmo che si commissariassero almeno due figure istituzionali, lo stesso ministro Salvini se fosse possibile e il ministro Urso. Se i commissariamenti hanno lo scopo di agganciare alla realtà un progetto, dovremmo partire da questi due ministri. Che cos'è diventato il PNRR? Guardate, noi il PNRR, avendolo inventato, avendolo ottenuto, avendolo fatto approvare dalla Commissione europea, avendolo sostenuto in due governi, quello Conte e quello Draghi, noi non abbiamo nessuna difficoltà a difendere il nostro PNRR. Quello che io non capisco è di chi è questo PNRR. Hanno l'ha votato, la Lega e Forza Italia lo hanno votato, ma sono convinti che sia un risultato di questo governo e non dei governi precedenti a cui loro appartenevano che l'ha approvato. Allora qual è la critica che noi facciamo? Beh, noi abbiamo costruito un processo che non era semplicemente, Borghi, un fatto finanziario, certamente aveva degli elementi finanziari, ma era un fatto politico, le due transizioni. E quello è il messaggio di Next Generation, la transizione digitale, la transizione energetica ed ecologica. Ora, sulla transizione digitale c'erano 6 miliardi spesi e il primo degli obiettivi che questo governo ha fallito, perché bisognava completare Italia 1 giga al 2026, è stato spostato al 2030. Allora qui non si tratta di dire chi difende il PNRR, è una misura importante, quella misura l'avete fallita. L'altra misura che purtroppo è stata fallita è quella che riguarda tutta la vicenda Ilva. Davvero su questa vicenda c'è poco da dire, c'è un affanno continuo di questo governo che non riesce a trovare la quadra, si è passati da quasi 1 miliardo che era previsto nel PNRR ad una cifra di poco più di 700 milioni per investimenti che ancora questo governo non riesce ad affrontare e a risolvere. E allora ci sono altre questioni ovviamente che le case di comunità e così via, ci sono dei seri buchi. Noi quello che contestiamo è che il PNRR, che alla fine verrà concluso da questo governo, non ha elementi centrali e strategici per le due transizioni e per la coesione sociale. Questo è un fatto. E guardate, ieri qualcuno nella discussione generale veramente come abbiamo speso il PNRR. Ora vedremo se la Commissione sarà lo strumento, ma certamente noi abbiamo bisogno di capire come quelle modifiche che questo governo ha fatto hanno impattato sul PNRR. Ed è un elemento importante, perché senza il PNRR noi saremmo stati tecnicamente da 4 anni in recessione, perché nonostante tutti questi investimenti stiamo crescendo appena dell'1% negli anni precedenti e sotto l'1% quest'anno. Quindi c'è qualcosa che non funziona e che questo governo non ha compreso. Questo è un decreto che tra l'altro mischia insieme tantissime cose. Vedete, è un decreto che mette rinvii, ritardi e mancette. Infatti, a proposito del PNRR, verrebbe in mente ribattezzare questo decreto in modo diverso, cioè io direi così: PNRR, per non rischiare, rinviamo, perché è un insieme di rinvii e di deroghe su tante questioni. Ma questo decreto è stato capace anche di affiancare alla transizione ecologica e a quella digitale un'altra transizione che io chiamerei verticale, perché questo decreto di urgenza è arrivato anche a inserire alla Camera una norma che riguarda l'istituzione di un ascensore a Tropea. Quindi questo è un caso di transizione verticale che, diciamo, difficilmente un legislatore nazionale dovrebbe trovare in un decreto legge che non sia un Parlamento regionale o di una dimensione inferiore. Per non parlare dei 300.000 euro più 800.000 per fare uno studio di fattibilità per una parte, diciamo, di svincolo autostradale. Cioè questi sono i decreti, questa è la qualità legislativa che questo governo porta in aula pochi giorni prima dell'estate. E poi ci sono i commissari, i commissariamenti, la grande attività del ministro Salvini, che dopo aver spostato il ponte ancora al 2030 continua a commissariare, continua a distogliere le risorse. Ci sono 21 miliardi non spesi, abbiamo riscontrato 21 miliardi non spesi di infrastrutture e abbiamo presentato emendamenti alla Camera individuando progetti per opere che hanno già progetti esecutivi senza che questa maggioranza lo approvasse. Allora che cosa sta avvenendo fuori? State preparando un tesoretto per la prossima legge di bilancio. Io vorrei sapere che fine faranno i 7 miliardi di Repower EU che possono essere spesi direttamente dal governo come fondo dei fondi e che provengono dal PNRR. Che come sarà attuata questa riforma di contabilità cosiddetta accrual, che sostanzialmente permette di contabilizzare delle spese che non sono nemmeno partite, che serviranno a fare un po' di trucchi per farci dire che abbiamo completato alcuni investimenti. Allora vedete, questo decreto è la sintesi del PNRR vostro, ma anche della vostra qualità di governo. Rinviare, derogare, spostare controlli, sottrarsi alle responsabilità con un bottino che è amaro. Quello che oggi c'è del PNRR è quello che noi avevamo previsto. Quello che non c'è del PNRR è quello che voi non avete saputo fare. I calcoli sono molto semplici da questo punto di vista. Manca completamente inoltre tutta la parte dei nostri emendamenti sull'estendere le tutele a tutti i lavoratori, per esempio sui temi climatici, sui temi dell'ondata di caldo, ai rider, ai lavoratori autonomi, introdurre il lavoro agile, che peraltro è un tema che serve anche ad affrontare la crisi del costo dei carburanti. Su questi temi fondamentali che intrecciano sostenibilità economica e transizione ecologica ed energetica non c'è stata alcuna risposta da parte di questo governo. Eppure, ripeto, le risorse ci sono, perché ci sono almeno 7 miliardi da Repower EU che sono stati riconvertiti e che possono essere spesi peraltro anche in anni successivi alla scadenza del PNRR. Allora vedete, sono state date delle responsabilità alle stagioni. Si dice che in fondo il caldo c'è sempre stato, che non c'è un'emergenza climatica, che non ci sono adattamenti delle politiche economiche che devono essere fatte. Ma se è così, allora vedete, questa forse è la vera ragione, la cifra per la quale voi non riuscite a credere fino in fondo al PNRR, perché non avete sposato questa visione delle due transizioni, quella ecologica energetica e quella digitale, per il cambiamento del paese. Perché se continuate a dire che la siccità dipende dal vento, che è il caldo la causa dei problemi climatici, che se ci sono le alluvioni è perché cambia la stagione, allora voi capite che siamo fuori da un'idea di paese e da un'idea di politica economica. Salvini addirittura, invece di prendersela ultimamente con le stagioni, se la prende con i controllori. Ma non è cambiando i controllori che si supereranno i controlli. Noi abbiamo ricevuto anche un parere da parte dell'autorità per i trasporti molto negativa nei confronti dell'idea del ponte. Allora, in conclusione, noi voteremo contro questo decreto, perché questo decreto, oltre a contenere mancette, rinvii e ritardi, rappresenta la parte più autentica, più naturale, più immediata della cifra di questo governo. Avevate ereditato la possibilità di cambiare strutturalmente il paese, di indicare politiche anche per il dopo PNRR, di costruire una storia diversa, di cambiare il paese. Siete riusciti a fare il governo dei mille decreti, delle mille proroghe, delle mille fiducie, sono un po' meno, ma insomma sono fiducie che si ripetono nel tempo. E alla fine però quello che resta è una grande incapacità di trasformare e far crescere il paese. Il problema non è che quello che dicono le opposizioni sul PNRR, il problema è un governo incapace di credere nelle politiche europee, di ereditare una grande risorsa come quella del PNRR e utilizzarla non per le mance, le mancette, i rinvii, ma per trasformare davvero questo paese. Grazie.
1: E per l'ultimo intervento in dichiarazione di voto è iscritto a parlare il senatore Liris, prego.
7: Grazie Presidente, colleghi.

considerazioni, perché tanto è stato detto sul quantitativo di risorse che abbiamo avuto col PNRR, senza ricordare che quel quantitativo è proporzionato alle caratteristiche dei singoli paesi, quindi quello è il massimo delle risorse che toccavano all'Italia e quello è stato richiesto. Le modalità che invece hanno portato a programmare la spesa del PNRR sono state modalità talmente sbagliate nei modi e nei tempi da rendersi irrealizzabili tanto per quanto riguarda il monitoraggio interno, tanto per quanto riguarda le valutazioni che sono state fatte in Europa, da costringere il governo Meloni, il già ministro Fitto, poi vicepresidente della Commissione Europea, l'attuale ministro Foti, a fare dei cambiamenti, ad attuare dei cambiamenti che rendessero questo PNRR finalmente attuabile e concreto. Pertanto, quello che abbiamo fatto con i decreti correttivi è trasformare un libro dei sogni, molto spesso libro dei sogni sbagliato, in qualcosa di più concreto, in investimenti concreti, in investimenti cantierabili. E questo decreto ha norme e contenuti che servono a far diventare

di riuscire a rispettare i tempi, riuscire ad avere le rate nei tempi utili. Invece abbiamo dimostrato come questo PNRR poteva essere qualcosa di più rispetto a un'occasione persa. E quando abbiamo affermato da più parti, qui in maggioranza, che parte, guardo Lombardo e credo di poterlo fare in amicizia, quando sosteniamo che una parte della minoranza sosteneva che noi non ce la facessimo a portare a casa il PNRR e qualcuno della minoranza scommetteva contro il governo Meloni nella capacità di attuazione del PNRR e una parte residuale gufava contro il governo Meloni, beh, noi diciamo senz'altro la verità, ma certamente una verità che è stata poi disconosciuta dagli eventi. Oggi l'Italia è il punto di riferimento europeo nell'attuazione del piano, ha dimostrato serietà, credibilità e capacità amministrativa. Oggi è il paese europeo che ha conseguito il maggior numero di obiettivi previsti al PNRR e quello che ha ottenuto il maggior volume di risorse dalla Commissione europea. Questo non nasce dal caso, nasce da serietà, affidabilità, programmazione, monitoraggio e cantierabilità dei progetti revisionati così come li abbiamo voluti. Questo provvedimento dimostra che il governo non si limita a certificare risultati raggiunti, ma interviene con pragmatismo per risolvere le criticità, semplificare le procedure e accompagnare gli enti territoriali verso il pieno conseguimento degli obiettivi. È questa la differenza tra amministrare e governare. Ebbene, questo decreto va proprio in questa direzione. Rafforza l'attuazione del PNRR, velocizza gli investimenti, migliora gli strumenti di controllo, potenzia la capacità amministrativa delle istituzioni e rende più efficiente la macchina pubblica. Quindi un rispetto agli obiettivi europei e una maggiore capacità amministrativa dello Stato. In particolar modo nell'ambito delle infrastrutture, perché le infrastrutture sono un po' il core business di questo provvedimento. Le infrastrutture non sono soltanto opere e cantieri, sono qualcosa di più. Fare una ferrovia, incidere sulla mobilità, sulla logistica, sulle grandi opere, porta a una crescita sul territorio, porta a un'opportunità in più per quanto riguarda i giovani, porta a un aumento dei servizi. Le infrastrutture non sono solo opere pubbliche, sono politica economica. Ogni strada, ogni ferrovia, ogni collegamento significa sviluppo, competitività, lavoro e nuove opportunità per i territori. L'Italia ha recuperato credibilità nei confronti delle istituzioni europee, ha saputo ottenere l'approvazione della revisione del piano, ha raggiunto gli obiettivi previsti e continua a collocarsi tra i paesi più avanzati nell'attuazione del PNRR. E questo non era certo un risultato scontato. Abbiamo dimostrato che gli obiettivi europei possono essere rispettati quando lo Stato torna ad avere capacità di programmazione, controllo e realizzazione. Chi proviene come me da una regione come l'Abruzzo, gran parte dell'Abruzzo, aree interne e montane, capisce ancora di più cosa significhi intervenire sulle modalità di attuazione del PNRR. Perché quando si vive in aree interne, montane, nei piccoli comuni, una strada non è soltanto una strada e una ferrovia non è soltanto una ferrovia. Chi vive nelle aree interne sa che una strada e una ferrovia non sono semplici infrastrutture, sono la possibilità di restare, di lavorare, di costruire un futuro. La coesione territoriale non si realizza con gli slogan, ma attraverso investimenti concreti che riducano le distanze sia fisiche che sociali tra i territori. Anche quando nella mia vecchia vita di amministratore mi sono misurato con le opere pubbliche, beh, la differenza tra un progetto cantierabile e la realizzazione di un cantiere, beh, è una differenza concreta. Conosco la distanza tra una risorsa stanziata e un'opera realizzata. Conosco le difficoltà delle amministrazioni quando devono trasformare un finanziamento in cantiere. So quanto pesino le complessità delle procedure, i tempi autorizzativi, le frammentazioni delle competenze. Per questo considero particolarmente importante il lavoro svolto dal Governo nel rafforzare gli strumenti di semplificazione e nel mettere le

0: amministrazioni nelle condizioni di rispettare i cronoprogrammi, ribadendo che accelerare non significa rinunciare ai controlli, significa rendere finalmente efficiente uno Stato che troppo spesso ha rallentato se stesso. Uno Stato moderno deve saper programmare, controllare e misurare ogni singolo intervento, e questo fa questo provvedimento. Questo è l'intento, questi sono i contenuti di questo provvedimento. Il decreto introduce strumenti nuovi di monitoraggio, gestione di risorse pubbliche. Ogni investimento deve produrre risultati concreti e verificabili, misurabili. Le nostre infrastrutture rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo economico, per il rafforzamento delle connessioni con il resto del paese e per il rilancio delle aree interne. Ogni investimento che migliora la mobilità significa creare nuove opportunità per le famiglie, per le imprese e per i giovani, rafforzando il ruolo strategico della nostra regione, del nostro paese, della nostra nazione nel sistema internazionale. Significa favorire politiche di coesione. Di fronte a tutto questo appare evidente la differenza tra chi considera il PNRR un elenco di promesse e chi lo ha trasformato in possibilità concrete di sviluppo, in cantieri. Noi scegliamo appunto questa seconda strada, la strada della responsabilità, il governo che mantiene gli impegni nei confronti dell'Europa. Scegliamo la strada della concretezza, le risorse che diventano opere e che diventano cantieri. Scegliamo il futuro perché gli investimenti servono allo sviluppo, a mantenere, a far crescere, a dare opportunità alle future generazioni. Scegliamo la capacità di trasformare le risorse disponibili in cantiere, servizi e opportunità. Scegliamo una politica che misura il proprio operato non sulle dichiarazioni ma sui risultati. Ed è per questo che noi certamente esprimeremo un voto favorevole al provvedimento, perché dietro ogni norma contenuta in questo provvedimento e in questo decreto vediamo un obiettivo preciso: rendere l'Italia più forte, più moderna e più competitiva. Un'Italia capace di rispettare gli impegni, utilizzare al meglio le risorse europee, trasformare gli investimenti in crescita concreta. È questa la sfida del governo Meloni: costruire un paese che non prometta soltanto, ma che realizzi. E questa è la ragione per cui con concretezza, con orgoglio, con un ringraziamento rivolto a chi in Europa, all'interno del governo, in primis Giorgia Meloni, che ha creduto dall'inizio di poter essere il battistrada della nuova Europa, crede nel cambiamento, che il gruppo di Fratelli d'Italia convintamente, in maniera orgogliosa, vota in maniera favorevole questo provvedimento. Grazie.
1: Passiamo ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 2001 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94 secondo comma della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161 comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Si è conclusa anche la seconda chiama. Ci sono senatori che non hanno fatto in tempo e desiderano votare? No? E allora dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Favorevoli 104, contrari 62, astenuti 1. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Sospendo la seduta per 5 minuti.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha reso nell'aula della Camera un'informativa urgente in ordine agli eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei. Buon ascolto.
4: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Dopo l'intervento del rappresentante del governo interverranno i rappresentanti dei gruppi per 7 minuti ciascuno e delle componenti politiche del gruppo misto per un tempo aggiuntivo in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica. Ha facoltà di parlare il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Prego, ministro.
5: Ringrazio, signora Presidente. Saluto e ringrazio gli onorevoli parlamentari per l'opportunità che mi si offre ancora una volta di tornare su un tema purtroppo di costante attualità. Come a tutti noto, la terra ha tremato ancora una volta nei Campi Flegrei il 31 luglio scorso, sotto i piedi di oltre 80.000 cittadini, in particolare del comune di Pozzuoli. La scossa di maggiore potenza è stata del 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni. Tanta la comprensibile paura, tanti danni a cose. Per fortuna nessuna vittima, 5 le persone ferite, di cui 2 in maniera seria. Piena e convinta solidarietà quindi da parte mia e del governo alla popolazione colpita, ai feriti, a quanti hanno dovuto lasciare la propria casa perché è inagibile. È fin troppo comprensibile, soprattutto da parte di chi come me vive ai piedi di un vulcano, comprendere quale sia lo stato d'animo di quella popolazione. Prima di passare a riferire i dati aggiornati delle conseguenze determinate dall'ennesimo evento sismico, mi sia consentita una premessa che considero essenziale se vogliamo attribuire a questa informativa anche un carattere propositivo, come io mi auguro, al di là dell'arida elencazione di cifre, sempre utili e doverose per carità, ma mai risolutive. Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei Campi Flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia, dal nord al sud, come mi è capitato di leggere anche in questi ultimi giorni. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale, subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni, quasi per farsi dimenticare. Si presenta con una potenza limitata, non quella per capirci dei terremoti che hanno scritto la storia delle catastrofi del Novecento italiano, una potenza che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che abita in quei luoghi e che la subisce una sorta di pericolosa assuefazione. La frequenza di scosse di moderata intensità finisce per alimentare una sorta di abitudine al rischio, inducendo nella popolazione la percezione che con il bradisismo si possa semplicemente continuare a convivere, come del resto hanno fatto per secoli gli abitanti di quell'area. Vi chiedo la cortesia di attenzionare il concetto che reputo importante. Non è la convivenza in sé a essere pericolosa, la convivenza con il rischio, ma l'assuefazione al rischio che abbassa la percezione e rende meno vigile la convivenza. Ecco perché l'imprevedibilità del vulcano Campi Flegrei deve imporre alle istituzioni, a tutte le istituzioni, il dovere della prevenzione, quella strutturale e quella non strutturale. Prevenzione che nel passato non esisteva. Il rapporto tra cittadino e rischio era affidato al fato, al destino, alla sorte. Non era stata ancora elaborata la teoria della prevenzione. Il fenomeno manifestatosi sabato scorso potrebbe non presentarsi più per i prossimi 100 anni, ed è quello che tutti speriamo, ma potrebbe anche replicarsi, come è accaduto nel recente passato, nello spazio di breve tempo. E non sappiamo con quale potenza potrebbe ripresentarsi. Secondo gli scienziati, non dovrebbe superare la magnitudo 5. Il dato storico consolidato sembra essere questo. E del resto quello che è accaduto negli ultimi anni ce lo conferma. Onorevoli deputati, cosa fare allora per proteggere il più possibile quell'insediamento urbano ad alta densità abitativa adagiato su uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo? Con una specificità, peraltro, che lo rende raro, perché lì si sovrappongono 3 rischi, quello vulcanico, quello sismico e quello bradisismico. Sarebbe utile consultare le comunità scientifiche, come ha fatto il governo e il nostro dipartimento, al di là di attingere alle fonti della politica, sempre autorevoli naturalmente. Abbiamo ormai tutti la consapevolezza che gli abitanti dei Campi Flegrei intendono restare nei loro atavici luoghi e chiedono allo Stato di poterci restare, ma in sicurezza. A fronte di questa premessa, che fa dei Campi Flegrei un tema di rilevanza nazionale, può la politica, è la mia domanda, può la politica dividersi tra una maggioranza che propone e attua un programma di prevenzione e ricostruzione e una opposizione, lasciatemi dire, sempre in agguato, pronta a criticare legittimamente, a contare gli inevitabili errori, le immancabili disfunzioni? Mi verrebbe facile chiedere a questa autorevole aula, e lo dico con sincera umiltà, non da tecnico, non da scienziato, ma da uomo politico: c'è una ricetta per mettere al sicuro quell'area? Se c'è, per favore, nel corso del dibattito qualcuno lo dica. Il nostro programma, avviato dal 2023, ci ha visti allo stesso tavolo Governo nazionale, Regione Campania, Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. È importante sottolineare questo. Voglio dire che ogni iniziativa del Governo è stata concordata assieme agli enti locali, sin dal momento in cui il sottoscritto ha incontrato, aderendo all'invito del sindaco di Pozzuoli e poi di Napoli e di Bacoli, sin dal primo momento in cui ho incontrato nel settembre del 2023 i 3 sindaci che mi hanno posto il problema della terra che tremava. Da allora abbiamo avviato questo vasto piano. Io credo che sui Campi Flegrei la sfida della politica, di tutto il sistema politico, debba essere colta per fare di questo complesso e delicato tema un punto di convergenza, almeno per una volta, al di là degli schieramenti. Io credo che sia necessario valutare come ogni iniziativa sia stata adottata d'intesa con la comunità scientifica e con quella tecnica, con il coordinamento del Dipartimento nazionale, e ogni istituzione è stata chiamata a svolgere una specifica competenza. E tutti impegnati a ridurre i disagi alla popolazione, di volta in volta colpita, e impegnati a mitigarne la esposizione al rischio. Ecco, non mi sentirete più parlare di messa in sicurezza. E chi lo dice è almeno uno sprovveduto. Perché la scienza ci dice che su un vulcano attivo nessuno può garantire sicurezza alle persone e alle cose. Possiamo soltanto lavorare per ridurne la esposizione al rischio. Nessuno è in condizione di conoscere quale possa essere la reazione del vulcano oggi o fra 50 anni o fra 100 anni. Il governo dunque è pronto a prendere in esame ogni utile proposta dovesse arrivare dal Parlamento, se può servire a migliorare e a rendere più efficace il nostro programma. Non esistono, come sapete, soluzioni facili a problemi difficili. Anzi, questo è un problema difficilissimo. Nessuno, credo, possa negare, per onestà intellettuale, come questo governo abbia per la prima volta lavorato con la Regione e con i comuni ad un programma che rifiuta l'approccio emergenziale per preferire quello sistemico, coordinato, con una dotazione finanziaria alimentata in rapporto alle iniziative programmate e che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro. Avremmo voluto confrontare il nostro programma sui Campi Flegrei con quelli dei precedenti governi, ma purtroppo non abbiamo trovato un precedente, non abbiamo trovato un riferimento. Eppure erano noti da sempre i problemi di quell'area. Lasciamo quindi stare le facili polemiche, verrebbe facile a tutti alimentarle. Lasciamo stare le polemiche sul passato e proviamo tutti insieme a migliorare il presente. Voglio ricordare, e chiedo perdono alla Presidenza e all'Aula per la tolleranza, ma è un'occasione, credo, particolarmente utile per fare queste considerazioni. Quando si parla di interventi, per capirci, parliamo di un'area, solo la zona di intervento, che comprende 15.000 edifici con 85.000 abitanti. Leggo sulla stampa in questi giorni sempre più insistentemente: il governo deve mettere in sicurezza, deve mettere in sicurezza. Bugia. E poiché lo dico che è una bugia, vengo accusato di avere abdicato alla sicurezza. No, io solo sono responsabile e parlo con chiarezza alla gente che vive lì, su quei posti. Noi possiamo migliorare la condizione di resistenza, ma non possiamo garantire sicurezza. Non si tratta della pianura padana o di un dorsale dell'Appennino. Siamo sul vulcano Campi Flegrei, del quale non conosciamo le possibili reazioni. È una locuzione non appropriata quella di mettere in sicurezza. Ascoltiamo ogni tanto la scienza. I sindaci dicono: facciamo presto. siamo accanto ai sindaci da sempre, anche accanto a quelli che si sono iscritti, in verità pochi, al partito di Nicodemo. Nicodemo delle Sacre Scritture, quello che di notte stava con Cristo e di giorno con i farisei. Ebbene, c'è un sindaco in giorno che quando viene a Roma fa inchini e abbonda negli elogi al governo, mai vista tanto. E noi non siamo abituati ai sindaci, agli inchini, come sapete.
4: Colleghi, fate proseguire il ministro, prego.
5: Perché non abbiamo nessun titolo per meritare inchini.
4: No, collega Saracino, questi gesti non li può fare. Si sieda e fate proseguire il ministro.
5: E poi quando tornano,
4: avrete la possibilità, collega Speranza, avrete la possibilità di intervenire dopo l'informativa. Adesso l'informativa deve concludersi. Colleghi, basta. Prego.
5: E poi quando tornano nei loro luoghi alle televisioni private, continuano a vomitare veleno contro il governo, che viene prima riconosciuto per la prima volta di avere prestato attenzione. Sono i giochi della politica, onorevoli parlamentari, sono i giochi della politica.
4: Lega De Luca.
5: Ho fatto per 15 anni, onorevole Presidente, il parlamentare, per 30 anni il parlamentare, e so a volte quali siano le strategie e le tattiche della politica. Leggo sulla stampa: il ministro Musumeci gestisce. Anche questo è frutto di mancata conoscenza. Basterebbe dare un'occhiata alle norme per capire che l'autorità politica non gestisce nulla. L'autorità politica ha il compito di intercettare le esigenze del territorio espresse dagli enti locali e, quando è possibile, tradurle in norme col Consiglio dei Ministri, d'intesa appunto con gli enti locali. Sapete perché in questo momento non c'è un soggetto che coordina gli interventi sul piano operativo nei Campi Flegrei? Perché lì non è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Lo stato di emergenza nazionale viene proposto dalla regione, del territorio competente, e il Consiglio dei Ministri, dopo un'istruttoria del Dipartimento, valuta. Lo dico senza polemica, per carità. Io ho avviato un rapporto molto sereno col Presidente della Regione Campania, ve lo dico con grande sincerità, perché l'obiettivo è quello di raggiungere i risultati e di cooperare fra le istituzioni. Ma mi viene chiesto perché non c'è un coordinamento. Perché la legge vuole che il coordinatore sia il commissario delegato una volta dichiarato lo stato di emergenza. E perché io possa dichiararlo serve una richiesta formale da parte della regione. Abbiamo atteso, l'avevo proposto un anno fa, informalmente parlando con gli enti locali, mi era stato detto che c'era un parere negativo, mai formalizzato. Che cosa comporterebbe la dichiarazione dello stato di emergenza nei Campi Flegrei? Comporterebbe intanto interventi in deroga rispetto alle leggi vigenti. Oggi operiamo in regime ordinario, almeno per quanto riguarda gli interventi sul privato. Il capo dipartimento definirebbe le deleghe e il commissario delegato, che di solito viene nominato e individuato nel Presidente della Regione, opererebbe di conseguenza in deroga alle norme, quindi accelerando ogni tipo di intervento sul privato. Sul pubblico, il commissario straordinario per il pubblico, l'ingegnere Socodato, ha già la possibilità di agire in deroga. Cosa comporta ancora lo stato di emergenza? Comporterebbe la possibilità di operare su tutte le misure previste dal Codice di Protezione Civile, articolo 25, l'assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi, gli interventi di soccorso, le misure di sostegno per le attività economiche. Cosa comporterebbe lo stato di emergenza? sul piano finanziario si interverrebbe direttamente col Fondo per le Emergenze Nazionali, col FEN, e non di volta in volta con un'apposita legge, preoccupandosi di cercare la copertura. Noi abbiamo operato alcuni interventi che leggerò assolutamente in sintesi. 1.182 richieste dei vigili del fuoco, ai vigili del fuoco per le verifiche, eseguite 227, 955 da evadere. Sono poche le squadre dei vigili del fuoco che eseguono le verifiche. Col collega Piantedose abbiamo provveduto a rinforzare quel presidio con altre 36 squadre di verificatori. 7 edifici commerciali danneggiati, 57 edifici inagibili, corrispondenti a 395 unità abitative sgomberate, 13 edifici scolastici inagibili, 14 chiese chiuse in attesa di verifica. In relazione alle misure di assistenza alla popolazione, si riferisce che nel comune di Pozzuoli sono stati sgomberati 214 nuclei familiari che stanno ricevendo assistenza, 568 persone in autonoma sistemazione e 128 presso strutture messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Nel comune di Monte di Procida sono stati sgomberati 14 nuclei familiari per un totale di 38 persone evacuate in autonoma sistemazione. Presso il Palatrincone di Pozzuoli è stato installato un posto medico avanzato per la prima assistenza sanitaria alla popolazione. 58 le persone assistite, 5 persone sono ancora ricoverate presso le strutture ospedaliere. Si segnalano alcune criticità idriche, in particolare a Pozzuoli per le rotture di numerose condotte idriche, e competenza del Comune di Pozzuoli sta provvedendo il Comune, e noi come Governo abbiamo assicurato una fornitura di risorse per finanziarie per non far gravare sul bilancio del Comune. Problemi anche alla viabilità e anche ai collegamenti ferroviari. Quanto al Comune di Bacoli, l'amministrazione ha chiesto interventi per il cedimento di un costone di Monte Olibano, prospiciente la linea ferroviaria, che ha causato la chiusura di un tratto della stessa linea. Ricordo che abbiamo deliberato nell'ultimo Consiglio dei Ministri contributi per l'autonoma sistemazione non soltanto delle famiglie che si sono viste dichiarate inagibili i loro immobili, ma anche per le famiglie che erano state colpite nel sisma del 2024 e 2025. Abbiamo previsto 100 milioni di euro per consentire di riparare e di rimettere su gli edifici residenziali che sono stati dichiarati inagibili, un nuovo termine per presentare le domande di contributo di ripristino degli immobili danneggiati, la elevazione dal 50 al 70% del contributo che lo Stato ci mette nel concorso con il proprietario dell'immobile per poterne ridurre la vulnerabilità sismica, la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto nei comuni per fronteggiare il fenomeno del bradisismo a condizione che abbiano almeno 36 mesi di servizio, il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Monte Procida, la proroga al dicembre 2027 della struttura del dipartimento che opera sui campi Fegrei. Queste sono soltanto alcune delle più significative misure adottate dal Governo. Consentitemi di fare un cenno alla prevenzione non strutturale per rendere la popolazione dei luoghi edotta ulteriormente sulla necessità di adottare condotte appropriate in caso di necessità. Sono state promosse 4 esercitazioni pubbliche e una riservata ai funzionari. La Regione Campania ha adottato, come d'intesa col Governo, un programma di comunicazione alla popolazione per i rischi. Ai ragazzi nelle scuole è stato distribuito un apposito fumetto per potersi rendere consapevoli di quel che significa il fenomeno bradisismico e il rischio vulcanico. 100.000 copie distribuite. Un corso di formazione rivolto all'Ordine dei giornalisti della Campania, la formazione rivolta ai volontari della zona rossa Flegrea, un corso rivolto ai centri operativi comunali della zona rossa, una giornata teorico-pratica dedicata alla funzione dei censimenti dei danni anche ai capi d'istituto. Questo per quanto riguarda le misure della prevenzione non strutturale. Come sapete, abbiamo nominato un commissario straordinario, un tecnico, per occuparsi delle infrastrutture pubbliche. Da questo punto di vista sono stati proposti e approvati dal Governo due programmi. Il primo, di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, con 36 interventi. L'altro programma per la funzionalità di infrastrutture pubbliche, 14 interventi per un importo di 71 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato un secondo programma per il commissario straordinario di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, che prevede 32 edifici, 2 nel comprensorio logistico di Nisida, un edificio scolastico di Pozzuoli, 24 edifici dell'Istituto Penale per minorenni, un edificio scolastico della città metropolitana di Napoli, 3 edifici scolastici del comune di Bacoli, un edificio scolastico del comune di Napoli. Complessivamente il Governo sta lavorando ad un programma che comporta una spesa di 55 milioni e 622 mila euro per ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture pubbliche, a cominciare naturalmente da quelle scolastiche. Mi avvio alla conclusione. È chiaro che a queste misure adottate dal Governo potrebbero aggiungersene altre. Io penso per esempio alla sospensione dei termini per i mutui e per gli adempimenti fiscali e contributivi, una norma che non abbiamo potuto ancora adottare perché non esiste una esatta ricognizione delle unità che potrebbero beneficiare di questo provvedimento. Altre misure sulla mitigazione del rischio degli edifici privati. Ho detto che il 70% è stato quello deciso dal Governo, ma è chiaro che siamo pronti ad arrivare al 100% per quelle famiglie proprietarie di immobili che vengono dichiarati a basso reddito. Il diritto ad una casa ristrutturata non si può negare solo perché non si ha la possibilità finanziaria. Stiamo anche qui quantificando il numero delle persone beneficiarie ed è il primo quesito che ci richiede l'autorità finanziaria. Stiamo prendendo in esame contributi per le imprese che sarebbero stati già erogati se fosse vigente lo stato di emergenza nei campi flegrei, come è avvenuto per esempio in Emilia-Romagna. Sui guasti ai sottoservizi abbiamo già deliberato un sostegno, l'ho appena detto, ai 3 comuni interessati. Interventi per l'adeguamento sismico anche negli edifici con piccoli abusi. Anche questo è un tema particolarmente sensibile sul piano politico. La posizione nostra è chiara sui piccoli abusi. Una cosa è creare un appartamento senza rispetto delle norme, altra cosa è aprire una finestra mezzo metro in più di quella prevista in progetto Ecco perché non possiamo condannare all'immobilismo gli immobili che hanno subito o che presentano piccoli abusi. Su questo tema c'è una posizione molto delicata da parte del Dipartimento che ci richiama alla responsabilità di valutare la capacità di resistenza di un immobile non realizzato a norma di legge in caso di sollecitazioni sismiche. C'è un altro tema che è il confronto con le soprintendenze per i beni culturali. Ecco perché ho concordato col Presidente della Regione Campania di aprire un tavolo rapidissimo affinché possibilmente in sede di conversione del decreto legge si possa inserire anche questo elemento di novità. In conclusione, signori, onorevoli parlamentari, dicevo che l'impegno finanziario del Governo per i Campi Flegrei ha superato gli 800 milioni. Io credo che non sia solo un problema finanziario. Su questo terreno, l'ho già detto, il Governo è disposto ad andare fino in fondo. È la capacità di spesa degli enti locali e delle strutture che può richiedere ulteriore tempo. Ricordo che l'ottimo Dipartimento Casa Italia, che si occupa di ricostruzione, una delle deleghe a me assegnate, ha ottenuto dalla Banca Europea per gli investimenti, a beneficio dei Campi Flegrei, un finanziamento fino a 1.400 milioni di euro, se non dovessero bastare le risorse di cui il Governo già dispone nello strumento finanziario. È per questo che voglio infine ringraziare i capi dipartimento di Protezione Civile, Casa Italia, il prefetto di Napoli, che sta svolgendo quel ruolo di coordinamento che dovrebbe svolgere il commissario delegato se ci fosse vigente lo stato di emergenza. Ringrazio i vertici della Campania, ringrazio i sindaci, tutti i loro collaboratori. Io mi auguro, signora Presidente e colleghi parlamentari, che in sede di conversione in legge si possa migliorare il nostro decreto, anche alla luce dei dati più aggiornati che ci fornirà la Regione. Non c'è nessun pregiudizio e nessun arroccamento, né credo possa essere utile dire in altri provvedimenti la maggioranza si è arroccata e non ha mai preso in considerazione i nostri emendamenti. Qui parliamo della sicurezza di almeno 85.000 persone. Credo che il buonsenso e il senso di responsabilità che alberga in ciascuno di noi potrà indurci almeno per una volta a mettere da parte le appartenenze, nella consapevolezza che il sottoscritto e il Governo è disposto ad esaminare ogni concreta e possibile soluzione. Grazie.
4: Grazie Ministro. Passiamo ora agli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Facoltà di parlare il deputato Schiano di Visconti. Prego, onorevole.
6: Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci sono momenti in cui la politica deve dimostrare di saper distinguere il confronto dalla contrapposizione e i giorni che stanno vivendo i cittadini dei Campi Flegrei sono appunto questo e questo è il momento. La terribile scossa del 31 luglio di magnitudo 4.7 è stata la più violenta registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Ha lasciato feriti, centinaia di persone senza casa, edifici lesionati e un'intera comunità nuovamente precipitate nell'incertezza. A quella prima scossa sono seguite decine e decine di repliche, un sisma sismico che ha alimentato paura e preoccupazioni in famiglie che da anni convivono con questa calamità naturale. Il nostro primo pensiero va a loro, alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, ai feriti, ai commercianti che vedono rallentare le proprie attività, ai volontari, alle donne, agli uomini della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, del personale medico, dei vigili del fuoco che ancora una volta hanno garantito assistenza e sicurezza. Signor Ministro, La ringraziamo per l'informativa resa ai due rami del Parlamento e per il lavoro che il Governo sta svolgendo insieme al Dipartimento di Protezione Civile, al Commissario Campifreghe, all'INGV e agli enti locali. Di fronte a fenomeni naturali come i terremoti, il primo dovere delle istituzioni è dire la verità. I Campifreghe non sono un'emergenza nata oggi. Sono un territorio caratterizzato da decenni da fenomeni complessi, bradisismo, deformazione del suolo e la presenza di un sistema vulcanico tra i più studiati al mondo. La verità è che nessuno può impedire il verificarsi di un terremoto, come lei più volte dice e ha più volte ribadito. La verità è che nessuno può eliminare il rischio. Ma la verità è ancora un'altra. Possiamo ridurre la vulnerabilità dei territori, mettere in sicurezza gli edifici, pianificare l'emergenza, assistere rapidamente chi subisce danni e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, quello che lei esattamente ha detto poc'anzi. In queste ore il Consiglio dei Ministri ha dato una prima risposta concreta, 100 milioni di euro immediatamente disponibili per affrontare l'emergenza. Il contributo per l'autonoma sistemazione destinata alle famiglie costrette a lasciare le proprie case e il rafforzamento al sostegno pubblico e agli interventi di adeguamento sismico degli immobili, portando la quota statale dal 50 al 70%, accogliendo anche le richieste avanzate dai sindaci e dai territori. Rappresentano una risposta immediata che a chi oggi chiede soprattutto una casa, una cosa, non essere lasciato solo. E infatti noi non abbiamo lasciato nessuno solo. Ed è proprio questo il messaggio che il Governo e lei, Ministro, ha dato. Accanto all'emergenza c'è però un tema che non possiamo più rinviare, la prevenzione. Occorre accelerare le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. Occorre rafforzare la pianificazione comunale, informare costantemente i cittadini e rendere ancora più efficienti il coordinamento da tutti i livelli istituzionali. Lo diciamo perché la sicurezza si costruisce nel tempo e richiede responsabilità condivise. Serve continuità, serve programmazione, serve collaborazione istituzionale con la realtà territoriale. Ed è questo l'appello che rivolgiamo anche alle opposizioni. Su questi temi non dovrebbe esistere una maggioranza e una minoranza, dovrebbe esistere soltanto l'interesse nazionale. A tal proposito mi viene da chiedere in un modo forte per quale motivo ancora oggi la Regione Campania non chiede lo stato di emergenza. Questo faciliterebbe l'intervento del Governo e aumenterebbe la sicurezza e la protezione dei cittadini. Esattamente quello che questo governo continuerà a garantire, perché uno Stato autorevole non si vede soltanto quando arriva l'emergenza, si vede nella capacità di accompagnare una comunità che nei mesi e negli anni successivi trasformando una crisi in un'occasione per rendere quel territorio più sicuro e più resiliente. Con il decreto legge 12 ottobre 2020 numero 140 sono state introdotte le prime misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico dei Campifreghe, avviando un percorso basato sulla conoscenza della vulnerabilità, sull'aggiornamento della pianificazione di emergenza e sul rafforzamento del sistema di protezione civile. E qui voglio soffermarmi sui numeri perché la politica si misura anche con questi. Per l'area dei Campifreghe sono stati destinati per più di 420 milioni di euro periodo 24-29 e altri 100 milioni di euro periodo 25-29, quindi arrivando quasi a quella che diceva prima lei, 800 milioni di euro. A queste misure l'informativa del Ministro Musumeci ci consegna quindi un messaggio chiaro. Di fronte a un'emergenza complessa come quella dei Campifreghe, questo Governo non ha scelto di rincorrere gli eventi, ma di affrontarli con responsabilità, concretezza e visione. È significativa anche la scelta di garantire il contributo per l'autonoma sistemazione delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Dietro ogni provvedimento ci sono persone, ci sono famiglie che vivono momenti di grande difficoltà e che oggi sanno di poter contare sul sostegno concreto delle istituzioni. Ancora più importante è l'approccio di lungo periodo, aumentare dal 50 al 70% il contributo per gli interventi di adeguamento sismico significa investire nella prevenzione, quindi ridurre i rischi e costruire condizioni di maggiore sicurezza per il futuro. Il rafforzamento degli enti locali, la stabilizzazione del personale e l'ampliamento dei poteri del commissario straordinario sono misure che renderanno più rapide ed efficaci le decisioni e gli interventi sul territorio. Per queste ragioni esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dal ministro Musumeci e dall'intero governo. In un momento difficile l'esecutivo ha dimostrato presenza, tempestività e capacità di programmare il futuro, offrendo ai cittadini non promesse ma risorse, strumenti e una strategia chiara per affrontare una delle sfide più delicate che il nostro Paese è chiamato a gestire. Con questo spirito Fratelli d'Italia conferma il pieno sostegno all'azione del governo e di lei, ministro Musumeci, perché sappiamo che questa è la strada giusta, quella della responsabilità, della prevenzione, della concretezza e della vicinanza ai cittadini. Continuerà a esserci con la risorsa, con le istituzioni e con l'ottimo ministro Musumeci e con il premier Giorgio Meloni la vicinanza del governo ai campi freddi, con il lavoro quotidiano di chi serve il Paese, perché la sicurezza delle persone viene prima di ogni altra cosa. E poi, ministro, vorrei aggiungere una piccola cosa. Presidente, molto spesso io sento parlare di campi freddi anche da colleghi che non vivono quel territorio. Io penso che forse molti di loro non lo conoscono neppure. Grazie.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sarracino. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie, signora Presidente. Con la voce che mi resta, evidentemente il collega Schiano, quando parlava di colleghi che non conoscono il territorio, si riferiva al ministro Musumeci, che a Pozzuoli praticamente ci è venuto due volte e ha combinato solo guai, come adesso racconteremo. E il nostro primo ringraziamento, Presidente, di tutto il gruppo del Partito Democratico va a chi ancora in queste ore al fianco di una popolazione stremata, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, agli amministratori locali, a tutti coloro che stanno dando e garantendo assistenza ai cittadini. E ministro, mi dispiace, glielo ribadiamo ancora una volta, non ci siamo. Le sue parole di oggi, così come quelle pronunciate anche ieri al Senato, dimostrano ancora una volta una cosa: lei non ha compreso fino in fondo la drammaticità della situazione. Quella dei Campi Flegrei, ministro, è un'emergenza nazionale e come tale andrebbe affrontata. Lei invece, ministro, continua a dare l'impressione, non solo l'impressione, di non essere all'altezza di questa sfida, perché quando afferma che non è possibile mettere in sicurezza quell'area, e lo ha affermato anche oggi, lei non si rende conto del danno enorme che provoca a quei cittadini che convivono ogni giorno con la paura del bradisismo e alle conseguenze del fenomeno naturale. Lei sta aggiungendo l'incertezza e la superficialità delle vostre dichiarazioni. Ogni qualvolta che il governo parla dei Campi Flegrei, anziché rassicurare, aumenta l'ansia di chi vive lì. Lei non si rende conto purtroppo di quello che sta dicendo. Sta scaricando ancora una volta, lei e tutta la sua maggioranza, la responsabilità sui cittadini. State facendo passare un messaggio assurdo: se vivi a Pozzuoli, se vivi a Bacoli o a Napoli è colpa tua. State facendo passare questo. Quei cittadini invece pagano le tasse per essere protetti dallo Stato, non per sentirsi dire che avrebbero dovuto abitare altrove. Colpevoli non è prevenzione, è soltanto un modo maldestro, ministro, che lei utilizza per lavarsene le mani. E allora, ministro, dovrebbe offrire soluzioni, non lezioni di morale a persone che ogni giorno convivono con la paura dei terremoti. E c'è un altro sentimento che oggi attraversa quei territori e quelle persone, che è la solitudine di cittadini che hanno la sensazione di essere considerati a tutti gli effetti cittadini di serie B, di essere ricordati solo quando la terra trema e dimenticati il giorno dopo. E per capire quanto questo governo sia distante dalla realtà, basta ricordare quanto accaduto pochi giorni fa. La cittadinanza, Presidente, attendeva la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che immaginavamo venisse nei luoghi del terremoto. La stessa Giorgia Meloni che durante l'alluvione in Emilia-Romagna si presentava sul posto con gli stivali ai piedi. Invece no, è arrivato il Ministro della Cultura senza gli stivali ai piedi che tanto gli piacciono. E con tutto il rispetto per il ministro Giuli, mentre migliaia di persone erano e sono senza acqua nelle proprie case, il governo ha pensato di mandare il ministro della cultura a verificare eventuali danni ai beni culturali. È come se in casa mia si rompesse una tubatura e per ripararla io chiamassi un elettricista. Ma vi rendete conto di quanto è stato inopportuno quel segnale? Noi fin dal primo momento, Ministro, le abbiamo offerto ancora una volta la massima collaborazione istituzionale, perché su drammi come questi non dovrebbero esistere divisioni politiche. E invece lei viene qui oggi e qual è la prima cosa che fa? Insulta i sindaci che stanno lottando per i propri cittadini. Ma lei si dovrebbe vergognare. Da questi banchi parte la solidarietà a quei cittadini e ai sindaci, in particolar modo al sindaco Giasi della regione di Bacoli, che ha avuto una sola colpa: dire che in questo momento il governo non sta facendo abbastanza, che nel decreto non è contenuto tutto, e per questo deve essere insultato da lei e dalla sua maggioranza. È una roba intollerabile. E allora, è questo il vostro modo di collaborare? E sulle percentuali di spesa, Ministro, ci poteva venire a dire in questa informativa quanto ammonta la percentuale di spesa del commissario? Il commissario sta spendendo, Ministro, mi ascolti, il commissario quanto sta spendendo rispetto a quello che gli è stato dato? Perché non è venuto a dircelo nell'informativa, anziché attaccare i sindaci. E allora, ci sono ancora centinaia di persone che sono fuori casa, che non sanno dove andare. E veniamo al decreto. Noi siamo per la convergenza, come ha detto lei. Capiamo quali possono essere delle misure che possono trovare l'unità di tutte le forze politiche. Però, Ministro, la convergenza non è un atto unilaterale. La convergenza deriva dal confronto di tutte le forze politiche. E voi avete presentato un decreto che in questo momento manca di troppe cose. Perché per le attività commerciali non avete previsto nessun ristoro. Le strutture alberghiere registrano perdite di prenotazione che arrivano fino al 50% e continuano purtroppo le disdette. È una filiera che viene colpita, che non è soltanto i grandi alberghi, ma anche il piccolo commerciante, i piccoli ristoranti, che purtroppo in alcuni casi hanno dovuto anche chiudere a causa dei danni che hanno ricevuto. Sui servizi essenziali manca tutto. Sono 4 anni che vi chiediamo interventi sui costoni, Ministro. Abbiamo, nell'ultimo decreto, abbiamo duramente litigato perché noi ci eravamo posti il tema dei costoni che purtroppo erano a rischio crollo. Avete fatto finta come se quei costoni non crollassero e invece purtroppo sono crollati. Non avete stanziato le risorse adeguate per riparare le condotte idriche. Ministro, provi a immaginare cosa significa stare 7 giorni in casa senza acqua. Si metta lei nei panni di quei cittadini, 7 giorni senza acqua. Questo è quello che sta succedendo. Sul personale, perché non abbiamo più tempo, siete in ritardo da anni. Da 4 anni chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori, che è indispensabile per la prevenzione e la gestione del bradisismo. Oggi arrivate qui con un decreto che la prevede solo sulla carta, imponendo requisiti e procedure praticamente impossibili da rispettare, scaricando costi insostenibili sui bilanci dei comuni. Lei è venuto a dire che ha stabilizzato il personale dopo i 36 mesi, ma nessuno del personale ha lavorato 36 mesi e sa perché? Perché la norma è diventata efficace nel 2024, quindi a chi avete stabilizzato, Ministro? La smetta di prenderci in giro. E allora, per queste ragioni, noi vi chiediamo di modificare profondamente questo decreto. Serve uno Stato che accompagni quei cittadini, non che li giudichi. La terra, Ministro, continua a tremare, ma ciò che oggi fa paura ai cittadini dei Campi Flegrei non è soltanto il bradisismo, è la sensazione di essere lasciati soli da chi avrebbe il dovere di proteggerli. La storia giudicherà il fenomeno naturale come inevitabile, ma giudicherà anche le responsabilità politiche di chi, davanti a questa emergenza, ha scelto l'insufficienza invece del coraggio.
4: Grazie. È iscritta a parlare la deputata Patriarca. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie Presidente. Ministro, colleghi. Intervengo oggi in quest'Aula in un momento di elevata apprensione che impone la massima responsabilità istituzionale, visione politica e concretezza tecnica. Gli eventi sismici che hanno interessato il territorio flegreo, culminati nelle scosse che hanno raggiunto una magnitudo di 4.7 della scala Richter, la più elevata registrata negli ultimi 40 anni, ci mettono di fronte a una verità ineludibile. La difesa del territorio e la sicurezza delle persone rappresentano la priorità assoluta dell'azione di governo e di questo Parlamento. Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento sincero e convinto al Ministro Musumeci per la dedizione, la costante presenza e l'efficacia dell'azione svolta in questi mesi di criticità. Il ministro ha saputo guidare con fermezza e lucidità la complessa macchina della risposta istituzionale, valorizzando appieno il Dipartimento della Protezione Civile, da sempre fiore all'occhiello del nostro Paese per competenza, preparazione e capacità di intervento. Allo stesso tempo, la maggioranza e Forza Italia sono a fianco dell'esecutivo per rafforzare ed estendere questa azione. Voglio ringraziare i colleghi della Commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, brillantemente presieduta dal collega Bicchielli, che nei giorni scorsi sono stati in prima linea sui territori dei Campi Flegrei, dimostrando vicinanza, attenzione concreta e cooperante da parte di questo Parlamento. Sappiamo bene quanto sia delicato comunicare il rischio e la necessaria prevenzione a una popolazione che vive con grande

Lo Stato non solo c'è e non abbandona nessuno, ma sta mobilitando ogni risorsa tecnica, finanziaria e logistica per tutelare la vita umana e la resilienza di questa terra meravigliosa ma fragile. Signor Presidente, la risposta del governo Meloni si misura sui fatti e sugli impegni finanziari senza precedenti. Parliamo di un quadro di risorse che supera già i 640 milioni di euro complessivi, cui si aggiunge lo stanziamento straordinario di ulteriori 100 milioni di euro deliberato per fronteggiare i danni legati ai più recenti eventi sismici, destinato alla messa in sicurezza, al sostegno per l'autonomia, per l'autonoma sistemazione delle famiglie sfollate e alla continuità dei servizi essenziali. Vede Ministro, io voglio anche ringraziarla per la verità, perché non bisogna avere paura di dire la verità. Noi siamo consapevoli che non ci sono soluzioni definitive e chi non è in grado di capire questo nega la verità. Conosciamo bene la situazione dei Campi Flegrei, non è una situazione transitoria, è una situazione strutturale, si vive sopra un pericolo costante, da sempre. Dobbiamo ragionare in termini di riduzione del rischio, è vero, non solo da un punto di vista scientifico, che è una valutazione oggettiva, ma anche da un punto di vista amministrativo e politico. Vede, accanto a questo io non voglio parlare di assuefazione al rischio, sembrerebbe una resa e non sarebbe giusto per una popolazione che vive con dignità, coraggio e con comprensibile ansia una situazione delicata, particolare. Non chiederemo ai cittadini di rassegnarsi, ma neanche alle istituzioni di rallentare. Noi abbiamo il dovere, connesso alla nostra responsabilità, di fare tutto ciò che è tecnicamente e normativamente possibile per prevenire, proteggere e aiutare le comunità. E questa cosa il governo la sta facendo. E la sta facendo non con le parole, non con un intervento sporadico, la sta facendo riuscendo a coniugare tempestività della risposta e programmazione, lo sta facendo con un percorso organico che abbiamo tracciato passo dopo passo. Penso che la migliore risposta sia capire che cosa è stato fatto. Abbiamo iniziato col decreto legge 140 del 2023, che ha promosso studi approfonditi di microzonazione sismica e analisi di vulnerabilità dell'edilizia privata e pubblica, potenziando le reti di monitoraggio. Abbiamo istituito un commissario straordinario nel 2024 con una dotazione di 421 milioni di euro, dedicati in via prioritaria al consolidamento sismico di scuole, ospedali, RSA e infrastrutture di trasporto. La legge di bilancio 2025 ha sostenuto il patrimonio edilizio privato e l'autonoma sistemazione insieme al DL 65 del 2025. L'ultimo decreto PA approvato in Consiglio dei Ministri accoglie le pressanti richieste dell'ANCI prevedendo proroghe e deroghe ai vincoli assunzionali per i comuni flegrei. I comuni operano in condizioni di elevatissima pressione ed era inderogabile dotarli del personale tecnico necessario per gestire il rischio. E abbiamo dato una risposta concreta anche a questo. Ma il vero pilastro su cui dobbiamo concentrare la nostra visione politica e strategica è la prevenzione integrata, la sicurezza e la pianificazione di protezione civile. L'area Flegrea è un'area altamente complessa, con zone di rischio differenziate e per questo i piani di evacuazione della protezione civile devono non essere soltanto efficaci in linea teorica e non stare confinati nei cassetti, ma essere attuati necessitando di esercitazioni periodiche e capillari, della collaborazione di tutti gli enti istituzionali coinvolti, dai comuni alla regione al governo. Ribadiamo la necessità di richiedere lo stato di emergenza e invitiamo il presidente Fico con urgenza a farlo. Abbiamo necessità di investire sulla fluidità di vie di fuga e infrastrutture di trasporto, di continuare e potenziare i sistemi di allarme precoce e comunicazione digitale, garantendo un monitoraggio e una messa in sicurezza del territorio, dove questo significa riduzione del rischio per le persone e per i territori stessi. Poiché a noi non piace nascondere la testa nella sabbia, c'è un altro problema, Ministro. La risoluzione di un blocco burocratico su circa 284 domande di contributo per la ricostruzione e messa in sicurezza privata.

0: Non parliamo di sanare abusi.
1: Concluda, onorevole.
0: Sì, Presidente, un mezzo secondo. Ma di superare impedimenti formali legati a lievi difformità catastali che impediscono di mettere in sicurezza gli immobili. C'è un precedente, Ischia, e come Ischia chiediamo che venga fatto anche a Pozzuoli, perché la sicurezza delle singole abitazioni è sicurezza di un intero quartiere. Non molliamo, Presidente, non molliamo, Ministro. Saremo presenti e continueremo a vigilare. Io sono parlamentare campana, conosco bene la realtà di questi territori, siamo al suo fianco per qualsiasi iniziativa vorrà ancora intraprendere e la ringraziamo ancora per la verità. Noi abbiamo bisogno di interventi
1: Grazie.
0: Concreti, questo governo li ha fatto, ma abbiamo bisogno di verità e di collaborazione.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Caso, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, innanzitutto una premessa mi è dovuta a chi sostiene che in molti non conoscono la situazione dei Campi Flegrei e parlano di Pozzuoli, parlano di quei comuni e di quello che si sta vivendo. Ricordo sempre che Pozzuoli è casa mia, oltre ad essere il deputato eletto in quel collegio, vivo tutto anche da privato cittadino che vive le scosse e sa pienamente più di chiunque in quest'Aula che cosa si sta vivendo lì. E sa che benissimo che questa volta è un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto in passato. Anche per numero di sfollati stiamo raggiungendo le migliaia. Questa volta è diverso, abbiamo diverse abitazioni ancora senza l'acqua corrente, questa volta i danni sono ingenti. E subito per me è doveroso ancora una volta ringraziare tutti quelli che si stanno rimboccando le maniche e stanno lavorando senza sosta. In primis i vigili del fuoco con cui sono stato proprio nelle strade presso le abitazioni, ho visto con i miei occhi quello che stanno facendo. Ovviamente anche a tutti gli altri che sono in campo e anche alle istituzioni. E ovviamente la vicinanza totale nostra del Movimento 5 Stelle a chi ora sta perdendo tutto. E da questa parte, Ministro, da questa parte del Movimento 5 Stelle ha trovato sempre chi era pronto a collaborare e lavorare in modo costruttivo su temi così delicati come questo, dove in gioco la vita delle persone, non esistono, almeno non dovrebbero esistere colori politici, ma non è quello che ho visto qui oggi, né da parte sua né da altre forze della maggioranza. Noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio, su ogni tavolo, in commissione, in aula, con emendamenti, con ogni forma possibile. Ministro, lei lo sa benissimo che insieme al Presidente Fico, Presidente della Regione Campania, lo stiamo facendo anche in questi giorni senza sosta, dalla prima sera, la prima notte, nelle 24 ore successive. Roberto è stato lì sul territorio e stessa cosa, lo sa benissimo, lo ha fatto anche nei mesi precedenti dialogando con il suo ministero. E allora io non accetto in alcun modo che ora qui qualcuno osi puntare il dito verso la regione, non lo accetto proprio e non capisco neanche ora che state mettendo in mezzo questa questione dello stato di emergenza, chiedendo al Presidente Fico di chiamare lo stato di emergenza. Ministro, io c'ero nella riunione che abbiamo fatto con il Presidente, lì non ha detto questo, non abbiamo affrontato questo, abbiamo detto che ci saremmo fermati un attimo e avremmo ragionato insieme. Ora cosa sta succedendo? Volete provare a scaricare le colpe? Noi non ci tiriamo indietro, non l'abbiamo fatto prima e non lo faremo ora, non lo faremo mai, noi ci siamo. Ma attenzione, se si vuole utilizzare questa storia dello stato di emergenza per una vicina campagna elettorale, allora lì non ci sto, assolutamente no. Così come non posso tollerare che ieri al Senato il senatore Rastrelli di Fratelli d'Italia, durante la sua informativa, ha puntato il dito contro i miei concittadini che sono scesi in piazza a manifestare. Testuali parole: sacche di livore malmoso e immorale, un corteo capitanato da piccoli agitatori dediti all'illecito. No! Chi sarebbero questi criminali? Il ragazzo in carrozzina che stava davanti alla manifestazione? No, Presidente, quelli erano i miei concittadini arrabbiati, erano i miei concittadini stanchi di sentirsi dire che si sta lavorando per loro, che ci sono i fondi, ma poi concretamente sul territorio non si vede nulla, e questo è il motivo. E quando dico questo, Lo sai che cosa mi fa ancora più rabbia? Perché lo stesso senatore che ieri puntava il dito e diceva che c'è stato lo scempio infestante della sinistra su quei territori che io non devo difendere, io non c'ero e noi non abbiamo mai governato. Ma se quel senatore deve sapere bene che il dito doveva puntarlo a suo fianco, a due scranni da lei, c'era la senatrice Giulia Cosenza di Fratelli d'Italia, la cui famiglia, la cui impresa per 40 anni ha determinato il bello e il cattivo tempo su Pozzuoli, ha determinato cosa si faceva, ma soprattutto cosa non si faceva. E anche ora, nello stato di emergenza, continuano a mettere davanti loro interessi davanti alla sicurezza delle persone. Io questo assolutamente non lo accetto. E cosa ancora più grave, che mi ha creato uno stato d'animo veramente insostenibile, vedere che la stessa senatrice rideva durante l'intervento, rideva. Senatrice, ma ha capito che cosa sta succedendo a Pozzuoli? Questo non toglie che noi continueremo a lavorare in modo costruttivo. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Lei chiede delle ricette, ministro, diverse cose ora stanno nel decreto che state facendo. In quest'aula il sottoscritto del Movimento 5 Stelle le ha portate con degli emendamenti, con degli ordini del giorno, le abbiamo date. Quando lei ora parla di sospensione tasse, mutui e tributi, lo sto dicendo dall'inizio. Il fatto che ora si colma l'assurdità che c'erano terremotati di serie A che avevano degli aiuti e terremotati di serie B che non avevano nulla, lo colmate ora, ve lo sto dicendo da un anno, ma noi ci siamo, vogliamo lavorare, sediamoci. Ma io le dico che continuare con questi strumenti, al di là di tutti i soldi che ci vogliamo mettere, il problema non lo risolviamo. Serve una legge speciale, non risolviamo neanche passando dal 50 al 70% la copertura delle spese per intervenire sugli alloggi sgomberati. E allora serve una legge speciale. Noi, la Regione Campania, il Presidente Fico, ci siamo pronti, l'abbiamo dimostrato e ci vogliamo sedere per ragionare per bene. E un'ultima richiesta le faccio, questa è importante, perché ora, grazie anche all'anticipo della Regione Campania, e ora con questo decreto ci sarà il contributo per l'autonoma sistemazione. Ma accade qualcosa di assurdo, aberrante in queste situazioni che la natura umana porta, il capitalismo porta. Ora queste persone dovranno trovare un alloggio perché l'hanno perso e gli diamo l'aiuto economico. È assurdo che nei dintorni di Pozzuoli già stanno aumentando i prezzi dei fitti. Questa cosa è aberrante, è sciacallaggio. E allora io le chiedo di minacciare la requisizione di questi appartamenti, perché chi vuole sciacallare sulle disgrazie della gente non ha dignità e non deve avere alcun diritto.
3: Concluda.
2: Se non si cambia prospettiva, noi non garantiamo la sicurezza. Io dico che la sicurezza si può garantire, a differenza sua, perché parliamo del rischio sismico. Quando vediamo che ci sono delle tecnologie che permettono di convivere col rischio sismico, lo diceva lei, dobbiamo trasformare i Campi Flegrei nel Giappone d'Italia. Le strutture possono reggere i terremoti. Se parliamo del vulcano, quello è un'altra cosa. Ma se dovesse eruttare e farlo come 15.000, 40.000 anni fa, non diventa un problema di Pozzuoli, ma di mezza Italia, anzi di mezza Europa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Richetti. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Interpreterò, Ministro, il mio intervento in due direzioni rispetto alla sua informativa. La prima è che oggi questa istituzione, l'intero Parlamento, dovrebbe, anche a supporto della sua azione, stringersi nella vicinanza ad una popolazione che non solo per l'evento sismico, il terremoto di questi giorni, ma da un lungo periodo vive una situazione di insicurezza. I Campi Flegrei sono un'area unica nel paese, lo dico da emiliano che ha attraversato il terremoto dell'Emilia, sapendo di conseguenza come questa situazione ponga immediatamente la doppia esigenza di un intervento a sostegno della popolazione. Si faceva riferimento al CAS, al contributo di autonoma sistemazione, a tutto quello che consente alle persone di avere un'abitazione anche in caso questa fosse provvisoria, ma che questi momenti e queste discussioni vanno inserite. Con il governo Renzi più volte si è lavorato in questa direzione, dentro ad una strategia nazionale, l'unità di missione, il piano casa, una strategia che l'Italia deve avere in quanto paese fragile sul piano del dissesto idrogeologico. E questo, ministro, meriterebbe una discussione tra il suo ministero, lei e questo Parlamento, in un tempo paradossalmente ordinario, quello nel quale non dobbiamo, come lei ha fatto anche in questa informativa, affrontare un'emergenza, perché di questo stiamo parlando. Si è polemizzato sul suo passaggio, io voglio pensare che lei non volesse intendere non si può mettere in sicurezza in termini strutturali nessuna dimensione del Paese. Nessuna zona d'Italia può ricevere l'idea dalle istituzioni, nessuna, che non può essere messa in sicurezza. Quanto piuttosto oggi la priorità è dire a quelle persone che siamo in grado di trovare una risposta in termini di sistemazione. Ma poi l'Italia deve essere messa in sicurezza e lo deve fare soprattutto perché, io mi voglio unire a quello che i colleghi hanno ricordato, ha una struttura, donne e uomini di protezione civile straordinari, a donne e uomini che sul piano delle forze dell'ordine anche in questo caso hanno dimostrato la prontezza e il coraggio finanche di mettere a repentaglio la propria vita, cade in ogni situazione di difficoltà, ma l'Italia deve avere anche una dimensione di pianificazione e di programmazione strategica che va recuperata e non è un tema contingente a questo accadimento, a questa legislatura, a questo governo, a questa maggioranza. Se non diamo continuità ad una riflessione su come l'Italia non solo si mette in sicurezza, ma si interviene preventivamente nelle zone di fragilità, anche quelle più insospettabili del Paese, beh allora rischiamo di avere in quest'Aula discussioni che ripropongono l'attualità, che ripropongono l'emergenza, che si stringono alla popolazione, ma che ragionano sempre di interventi a valle. Su questo invece, ministro, serve una strategia complessiva. Oggi è il giorno nel quale trasferiamo che le istituzioni lavorano insieme verso una popolazione che, ricordiamolo, io la conosco per ragioni affettive. Non ci vivo, ma ripeto, il parallelismo con le tante situazioni di difficoltà consente di comprendere quanto una popolazione che però nella fattispecie aggiunge un elemento in più, che è la frustrazione di una costante insicurezza. Il fenomeno del bradisismo si sta intensificando, tutti gli osservatori lo hanno rilevato e noi dobbiamo contrastare preventivamente questo fenomeno, nella fattispecie quest'area che è una delle più fragili del Paese e che non può avere la disattenzione delle nostre istituzioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli, ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio sgomberare ogni dubbio rispetto alla solidarietà totale che bisogna avere nei confronti della popolazione dei Campi Flegrei. Senza se e senza ma, a partire da chi è sceso in piazza. Non sono scesi in piazza personaggi eversivi, ma cittadini esasperati. Se fosse arrivato veramente questo grande sostegno di cui si parla, se per la prima volta, come è stato sbandierato, siamo stati primi, mai nessuno prima di noi aveva fatto così tanto, eppure non si è visto niente. E anche sui fondi, noi vogliamo sapere di tutti questi soldi annunciati come sono stati spesi, visto che è stato deciso di affidare a un commissario straordinario la gestione di questa emergenza. E non accettiamo neanche la frase del tipo noi non c'eravamo, è la prima volta che siamo arrivati. Io voglio far presente una cosa e lo dico a, per suo tramite, al ministro e a tutti i colleghi parlamentari e a chiunque ci stia ascoltando. Ricordatevi una cosa, se andate a vedere la classifica dei governi più longevi della storia repubblicana dal dopoguerra ad oggi, al primo posto c'è ancora Berlusconi, tra poco faranno i festeggiamenti, ho già visto i telegiornati, grandi festeggiamenti per il record, noi facciamo i parlamentari per il record. Il primo posto sta Berlusconi, al secondo posto la Meloni, la Premier Meloni, al terzo posto un altro governo Berlusconi. Avete governato prevalentemente voi e in queste coalizioni c'era sempre all'epoca Alleanza Nazionale, oggi Fratelli d'Italia. Che avete programmato? Cosa avete fatto? Come avete combattuto? Io voglio ricordare che c'era un capo della Protezione Civile che oggi fa l'assessore regionale in Lombardia, che sminuì dicendo addirittura che i Campi Flegrei non erano una grande emergenza, perché il colpo in canna ce l'aveva l'Epomeo, che non è neanche un vulcano, è un ammasso tufaceo a Ischia. Questi sono i grandi tecnici che abbiamo avuto. E aggiungo anche che il ministro ci ha detto, anzi l'ha detto ieri in televisione, l'ha ribadito pure oggi, se le opposizioni hanno la bacchetta magica o soluzioni da proporre, ce lo facciano sapere. Ebbene, noi continuiamo a proporre. Una delle proposte che abbiamo continuato a fare, ad esempio, è stato il sisma bonus, e poi invitiamo il sindaco, il ministro, a seguire gli scritti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha fatto un ragionamento molto serio su l'attività delle autorità preposte dal piano consecutivo, che è quello attualmente in atto, alla pianificazione anticipativa. Noi siamo pronti a dare il massimo della mano, il massimo del supporto, ma non in una narrazione tossica in cui viene additato il sindaco di turno, il parlamentare di turno. Addirittura io mi sono trovato con l'attenzione spostata dai Campi Flegrei alla Sicilia, perché avrei detto, secondo quello che ha raccontato il ministro, che una battuta nei confronti dei siciliani. Egregio ministro, la mia battuta rispetto al fatto che, e lo dico tramite il presidente, lei ha denigrato i cittadini dei Campi Flegrei dicendo che sono loro stessi i colpevoli della situazione in cui si trovano, dicendo che è colpa loro, loro abusivisti. Peccato che se ci sono degli abusivisti ci sa pure chi ha chiesto i voti facendo condoni su condoni con governi che hanno spinto i cittadini a fare determinate cose. Ebbene, io ho risposto semplicemente che i Campi Flegrei rappresentano uno dei territori abitati più antichi del Medioevo e Cuma, fondato intorno alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo e considerata la più antica colonia greca dell'Occidente. Era una battuta politica, forse colorita, ma indirizzata esclusivamente al ministro e alla sua gestione delle emergenze, certamente non ai siciliani, perché io sto sempre dalla parte del sud, non ho mai tradito la mia terra. E io ero in prima linea, anche quando a Niscemi nessuno se ne interessava e per giorni non si è voluto neanche far emergere mediaticamente quell'altra vicenda. Gestioni molto criticabili, in cui sono pure delle inchieste della Procura della Repubblica, e sappiamo che il ministro, in qualità di ex presidente della regione, che tra l'altro promosse anche un condono ad hoc per la regione, è sotto inchiesta. E allora, lei vuole svoltare? Anzi, tramite la presidenza, il ministro vuole svoltare? Ebbene, cambi atteggiamento, sia costruttivo, si ascolti i territori confrontandosi anche con quei cittadini che non piacciono. Mi dispiace, non possono essere tutti yes men. Sui Campi Flegrei c'è una sofferenza che è stata sottovalutata, non è stato trattato come un terremoto di serie A, ma come un terremoto di serie C, anzi non classificato, poiché non ci sono stati morti, ci si è disinteressati, ma la tragedia è uguale, perché persone che non hanno più la loro abitazione, la loro casa, vorrebbero avere una parola di comprensione, non di disprezzo. Ed è sul disprezzo e su questa narrazione tossica, sulla colpevolizzazione dei cittadini, dei sindaci, dei deputati non allineati, che si è portata avanti una scelta sbagliata. Ma si è sempre in tempo per rimediare. Se effettivamente il ministro vorrà modificare il suo comportamento e costruire un rapporto diverso, noi siamo sempre pronti, perché per noi viene prima il nostro territorio, viene prima la Campania, aggiungo pure, per me viene pure prima la Sicilia, il nostro paese, l'Italia, che è uno, e quando c'è una situazione emergenziale dobbiamo essere tutti uniti. Anche per questo mi permetterete di sottolineare che ho trovato incredibile, avrà avuto i suoi problemi, sia chiaro, che non è intervenuto il rappresentante
2: della Lega su questa vicenda. Com'è possibile che su un tema così importante non sia intervenuto? State da sempre al governo con la Lega, che ricordiamo è stata protagonista di frasi molto pesanti anche nei confronti dei meridionali. Senti che puzza, o no? Là non vi siete rizzelati. Oggi c'è una sola cosa da fare: guardare avanti, a cambiare approccio. Se il ministro, il governo lo faranno, e noi invitiamo pubblicamente la premier Meloni a venire ai Campi Flegrei, noi saremo in prima linea, perché per noi l'importante è che i cittadini dei Campi Flegrei tornino ad essere persone che possono vivere una vita serena.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Ministro Musumeci, questa avrebbe dovuto essere un'informativa. Invece lei oggi è venuto per tre quarti del suo intervento, lei a sputare veleno, lei ad attaccare le opposizioni. Ho preso nota delle sue parole: opposizioni sempre in agguato, sindaci che farebbero inchini a Roma, appunto, che sputano veleno poi quando sono sul territorio. Noi come Italia Viva abbiamo sempre avuto un approccio costruttivo, in modo altrettanto costruttivo le vogliamo fare alcune proposte, alcune richieste, perché lei sta seduto ad osservare, ma il governo ha tutte le facoltà in una fase così delicata per porre in Consiglio dei Ministri, traendo spunto dal suo Ministero, dai dati della Protezione Civile, il tema dello stato di emergenza e chiedere poi un'intesa con la Regione. Ma in ogni caso, se questa è la priorità, dovrebbe essere la sua priorità da quando si alza al mattino, ministro Musumeci, perché lei si è contraddetto tante volte nel suo intervento. Ha detto che ci sono 85.000 persone che sono in uno stato di difficoltà, dall'altro lato però ha accusato le opposizioni, ha accusato chi parla di messa in sicurezza dei territori di non conoscere la tecnica. Lo sappiamo tutti, ministro, che non si può garantire a nessuno, in nessuna area del paese, la sicurezza al 100%, ma mettere i territori in condizioni di sicurezza significa abbassare la soglia del rischio, perché altrimenti, ministro, non si spiega perché abbiate messo così tante risorse, non si spiega perché abbiate fatto un commissario straordinario, non si spiega perché abbiate alzato appunto i contributi per le famiglie dal 50 al 70% per fare gli interventi. Quindi lei, in modo un po' più pacato e meno arrogante, e io la invito, siccome lei ha fatto il presidente di una regione, la regione Sicilia, che insomma le carte in regola sulla messa in sicurezza del territorio non ce l'ha, perché io non le voglio citare in i scemi, però glielo voglio citare, ministro. E quindi, tornando alle questioni di merito di questo provvedimento, chiedendo questa informativa, noi come Italia Viva, credo per la prima volta in quest'Aula, le avevamo posto un tema che lei ha citato ma non ha citato nelle soluzioni, che riguarda i sottoservizi, perché in questo momento le persone non hanno l'acqua, ma sicuramente il fenomeno bradisismico, che è diverso da fenomeni vulcanici, e apro e chiudo una parentesi, perché se è vero quello che lei ha detto, ministro, noi dovremmo dire a un'intera area, non soltanto ai Campi Flegrei, di non poter vivere in più in quell'area del paese. E quindi dicevo, i sottoservizi, non soltanto oggi, perché il fenomeno bradisismico significa continue sollecitazioni delle infrastrutture private, pubbliche e anche dei sottoservizi, può mettere a rischio non soltanto le infrastrutture idriche, ma anche la rete fognaria, il sistema del gas, quindi anche qui servono dei controlli importanti. Poi c'è un altro punto: bene che ci siano dei contributi al 70% per la riqualificazione degli immobili privati, il punto è che in quell'area del paese ci sono tante persone, tante famiglie che purtroppo non hanno una capacità fiscale, e quindi se c'è un tema di sicurezza, se c'è un tema come è di sicurezza degli immobili rispetto a un fenomeno particolare che esiste soltanto in quell'area del paese, Come possiamo non rispondere a questa esigenza con misure straordinarie che voi potete fare? Potreste anche pensare ad una legge speciale, perché per quanto riguarda gli immobili c'è un tema grande come una casa, non soltanto di messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, perché talvolta su alcuni edifici non si può fare nulla, devono essere semplicemente abbattuti ed eventualmente ricostruiti, ma noi sappiamo che le norme ordinarie spesso non rispondono a queste esigenze. Poi c'è un tema di risorse. Voi ne potete mettere non soltanto 800 milioni, un miliardo e mezzo, 3 miliardi. Il problema sono le tempistiche e le modalità con cui vengono spese queste risorse. Ci sono persone che hanno fatto richiesta dopo la scossa del 20 maggio 2024 che non hanno ancora ricevuto niente. Ci sono dei cittadini di serie A e serie B, alcuni che sono sfollati, altri che rispondono con risorse proprie. Quindi noi chiediamo che ci sia un po' di ordine, sicuramente anche nell'organizzazione della messa in sicurezza delle persone quando si verificano i fenomeni, ma anche un'organizzazione attraverso una legge dello Stato, non una legge appunto ordinaria, rispetto a una situazione di particolarità, perché noi abbiamo un commissario straordinario che di fatto non ha gli strumenti. E poi in questa informativa noi avremmo voluto capire da voi, visto che esiste appunto un commissario straordinario, lo stato di avanzamento di utilizzo delle risorse che sono state stanziate sia nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti della messa in sicurezza delle infrastrutture, delle vie di fuga, del famoso costone e anche rispetto ad altre infrastrutture che sono fondamentali per la sopravvivenza di quei territori, perché la subsidenza riguarda anche il porto, riguarda tante infrastrutture che in quel territorio sono fondamentali per garantire la continuità ad esempio delle attività turistiche, delle attività di trasporto che sono messe in difficoltà. E poi c'è il tema della zona rossa, c'è il tema della messa in sicurezza. Noi lo sappiamo che controllare così tanti edifici pubblici e privati è complesso, richiede tempo, ma appunto per la strategicità e per la rilevanza del fenomeno non possono essere dei controlli a richiesta dei cittadini, devono essere fatti dei controlli a tappeto su tutti gli immobili privati, anche e soprattutto nella area rossa, perché noi parliamo di questo tema da almeno 2 anni e noi vogliamo informazioni più precise rispetto a un cronoprogramma. Nessuno ha la bacchetta magica, Ministro, ma noi vogliamo da lei una presa di posizione più convinta, perché altrimenti voi in quei territori non potrete più andare a metterci la faccia, perché l'avete persa da tempo, la perdete sicuramente quando dimostrate l'arroganza che lei ha dimostrato in quest'Aula oggi.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Maggi, a 3 minuti, collega, prego.
6: Grazie Presidente. Ministro, noi abbiamo assistito a un'informativa surreale, sicuramente teatrale, ma a tratti surreale. Dico solo una delle questioni principali. Lei ha confuso volutamente la questione del vulcano attivo e quindi del rischio eruzione che riguarda tutta la città di Napoli e la provincia con la questione del bradisismo, rispetto alla quale si può e si deve parlare di messa in sicurezza. Noi non comprendiamo come sia possibile che lei venga qui a proporre questa confusione rispetto alla preoccupazione, all'angoscia che vivono i cittadini di quell'area. Dal 2023 sono stati approvati una serie di provvedimenti sul bradisismo, si sono aggiunti commissari, piani, ordinanze, stanziamenti, procedure speciali. Dopo quasi 3 anni il governo deve dirci con maggiore chiarezza e precisione di quanto lei abbia fatto stamattina a che punto siamo, quanti interventi sono stati conclusi, quante risorse sono state effettivamente spese, quanti cantieri sono aperti, quante famiglie sono ancora fuori casa. Queste sono le risposte, non la teatralità un po' pirandelliana, mi consenta Ministro, che abbiamo visto stamattina in quest'Aula. Il primo problema riguarda le abitazioni. Lei ci ha dato dei numeri, ma lei sa, e avremmo voluto sentire dire dalla sua voce, che serve un piano straordinario di verifiche tecniche sugli edifici privati, cominciando dalle zone più esposte, dagli immobili danneggiati. Bisogna sapere quali case possono essere consolidate. e per quelle che non possono essere recuperate prevedere una legge speciale. Non abbiamo sentito questa espressione dal suo intervento, dalla sua informativa, che consenta la demolizione e la ricostruzione con procedure rapide, risorse adeguate, evitando che le famiglie siano costrette ad abbandonare il territorio nel quale hanno sempre vissuto. I fondi stanziati per la riqualificazione sismica sono un primo passo, ma il governo deve dirci con maggiore chiarezza quante domande sono state presentate, quante accolte, quanti contributi sono stati erogati. Deve anche affrontare la questione della quota a carico di famiglie che non hanno la possibilità, perché non hanno i soldi da anticipare, di utilizzare quel contributo, e come affrontare queste situazioni che non sono poche in quel territorio. Va risolto il nodo delle difformità urbanistiche e della documentazione incompleta. Nessuno chiede di finanziare gli abusi, ma una difformità presente su un singolo appartamento non può impedire i lavori sulle strutture comuni o su un intero edificio. Poi ci sono le famiglie sgomberate, le attività economiche. Chi non può rientrare continua spesso a pagare il mutuo della casa inagibile, nello stesso tempo l'affitto di una sistemazione provvisoria, le imprese chiuse per un'ordinanza o comunque colpite dal crollo continuano a sostenere rate, tributi e costi fissi. Ministro, noi avremmo voluto sentire risposte, soluzioni a queste domande, non una messa in scena teatrale che lei ha fatto e che ha provocato confusione ancora maggiore. Ma avrei anche molte altre questioni, concludo Presidente, specifiche: la questione del mercato ittico all'ingrosso di Pozzuoli, la questione dell'hub, degli hub di accoglienza e le soluzioni che il governo intende mettere in campo. Su nessuna di queste cose abbiamo ascoltato risposte chiare, informazioni aggiuntive a quelle che ognuno di noi può leggere su qualsiasi sito. Continueremo a vigilare e a pressare il governo. In questi termini si fa collaborazione e si fa l'interesse dei cittadini.
7: Grazie, onorevole. È così conclusa l'informativa urgente. Ora dovremmo passare al progetto di legge in materia di cinema. Ha chiesto di intervenire il relatore, deputato Cangiano. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
8: Allora, è possibile che diamo altri 30 minuti?
7: Sospensione. A questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 13:40. La seduta è sospesa.
9: La seduta è ripresa. Sull'ordine dei lavori, l'onorevole Fornaro. Prego.
10: Grazie, Presidente. Facendo seguito all'intervento in cui avevamo chiesto l'inversione dell'ordine del calendario, si era detto sostanzialmente di verificare se c'erano le condizioni. Ci risulta che le commissioni stiano ancora lavorando e quindi i pareri sono arrivati, per essere precisi. Le commissioni le stanno valutando. La nostra proposta è di far lavorare le commissioni nella giornata di oggi in modo da completare l'iter preparatorio, e quindi la proposta è di sospendere l'arrivo in aula del provvedimento e metterlo nel calendario della prima seduta, che se non ricordo male è quella del 9 di settembre, in modo tale che è finito tutto il lavoro e avremo il lavoro d'aula, e nella giornata del 9 si potrà, se ovviamente il Parlamento è sovrano, approvare questo provvedimento. E ringrazio i colleghi anche per la pazienza, e mi scuso anche a titolo personale, ma non c'era nessuna volontà dilatoria o, ci tengo molto, mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi. Alla fine, lo dico con una battuta, il calendario prevede le 13:30, sono le 13:41, quindi alla fine poi abbiamo sballato di 11 minuti, che sta ampiamente nella media, però davvero mi scuso se qualcuno è rimasto, diciamo, toccato da un punto di vista personale. L'ultima cosa, l'ultimo nostro pensiero era mancanza di rispetto nei confronti del collega della Presidenza degli Uffici. Ringrazio anzi gli uffici della Commissione Cultura, della Commissione Bilancio e la Ragioneria dello Stato, che hanno lavorato in queste ore facendo il meglio possibile, però siccome alla fine si fa quello che si può, le condizioni sono per chiudere il lavoro in commissione la giornata di oggi e nella giornata del 9 portare il provvedimento in aula. Grazie.
9: Grazie, onorevole Fornaro. Dunque, se non vi sono altre richieste di intervento, e ritengo dunque che... Prego, onorevole Vinci.
11: Sì, grazie Presidente. Visto che il testo è ampiamente condiviso, c'è l'impegno anche da parte di Fratelli d'Italia a mantenerlo per la prima giornata, a mantenere questo provvedimento per la prima giornata utile di settembre, quindi per il 9 settembre. Ringrazio anche tutti i colleghi che sono rimasti anche fino ad oggi, che hanno finito dopo 4 giorni e quasi 50 ore complessive di lavori, quasi tutto il calendario che era previsto all'ordine del giorno, e ringrazio quindi senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma l'onorevole Fornaro, Quartini, non vedo Grimaldi.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
13: Buongiorno da Chiara Paolini. Ancora lontana la prima convocazione delle aule parlamentari, entrambe le assemblee, lo ricordiamo, riprenderanno i rispettivi impegni dopo la pausa estiva il 9 settembre. Intanto, tra le maggiori problematiche del paese, il caro carburanti. Domani scadono gli sconti sul diesel, mentre il costo al litro continua a salire. Il taglio delle accise in scadenza sarà prorogato dal Consiglio dei Ministri, che è previsto per domani. Non sarà una misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento più mirato sul costo dei carburanti nei tempi che sono necessari. È quanto è trapelato al termine di una riunione preparatoria in videochiamata tra la Presidente del Consiglio Meloni, gli alleati e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto lo facciamo con Paola Nania.
14: I margini di intervento sono stretti, perché tagliare le tasse sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture, e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso.
15: Ci stiamo confrontando e, come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e soprattutto sull'inflazione.
14: Resta il fatto che i carburanti continuano a salire in modalità self: 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Cosa fare adesso? L'opinione di Andrea Monticini, economista.
16: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose, e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora, che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
13: E sui temi economici, discussi anche al meeting di Rimini, come sentiremo, verte il confronto tra i partiti dalla kermesse di Comunione e Liberazione, l'inviato Lucio Bondì.
17: Uno scostamento di bilancio da almeno 20 miliardi lo chiede Matteo Salvini in un'intervista al sussidiario.net, anticipando quello che dovrebbe dire qui a Rimini proprio tra pochi minuti. Non serve l'ok di Bruxelles per metterlo nella prossima manovra, ricorda il leader leghista. Dobbiamo far fronte al caro energia, ma anche al caro materiali, ed evitare lo stop dei cantieri. L'altra proposta del vice premier rimane un'imposta su grandi banche e società energetiche, ipotesi che non piace a Forza Italia. Tutti d'accordo invece sullo sconto sulle accise. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha detto proprio qui al meeting che deve essere reso strutturale. Si va, questo emerge dal vertice tra Meloni e gli alleati, verso una prima proroga in attesa di misure più incisive da adottare successivamente. La tassazione dei cosiddetti extra profitti è la richiesta delle opposizioni, Partito Democratico in primis. Il presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, poco fa sempre qui al meeting, ha anche chiesto di accelerare sulle rinnovabili invece di alimentare il doping, lo ha definito così, degli sconti prorogati di pochi giorni. In 6 mesi gli italiani hanno pagato 12 miliardi in più per i carburanti, ricordano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con Otti in 8 inutili decreti.
13: E leggiamo proprio in questi istanti che il Consiglio dei Ministri, che si deve occupare del taglio, dovrebbe esserci domani alle 18. E le difficoltà economiche provocate dai prezzi dell'energia sono strettamente connesse agli scenari di guerra ad est, il conflitto russo-ucraino in Medio Oriente, le conseguenze dell'attacco di USA e Israele all'Iran. Ora Trump ha annunciato misure contro i vertici della Repubblica Islamica. Sentiamo Valentina Isa.
18: Ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sulla guida suprema Ali Khamenei e sui leader militari dei Guardiani della Rivoluzione. È quanto offrono gli Stati Uniti all'indomani dei dettagli forniti dal responsabile al tesoro Bessent sulle misure volte a strangolare economicamente il regime. Sarà un'asfissia economica, promette. Washington punta a colpire asset digitali, oro, aviazione, trasporti marittimi, ma anche i canali attraverso i quali l'Iran continua a procurarsi denaro e tecnologia. Una sessantina le entità inserite nella lista statunitense tra individui, banche e imbarcazioni, sanzioni secondarie anche verso chi continuerà a fare affari con Teheran. Nessuno escluso, ha detto il segretario di Stato al Tesoro, dunque nemmeno la Cina, che replica. Pechino tutelerà i propri interessi, le sanzioni unilaterali sono illegali. Anche Teheran controbatte, già pronto un piano biennale per contrastare la strategia americana. Per Washington sarà un'altra sconfitta, mentre i Pasdaran minacciano ritorsioni.
13: Ancora Medio Oriente, domani la ministra degli esteri Tajani sarà al meeting di Rimini. Tra i suoi appuntamenti, quello all'evento, la speranza di ricostruire nella terra di Cedri, al quale sarà presente anche l'ambasciatrice del Libano e il vicario apostolico di Beirut. Anche ieri il meridione libanese è stato colpito dall'esercito di Tel Aviv e intanto non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza. 8 i palestinesi uccisi in 48 ore, tra cui 2 bambini. L'aviazione israeliana ha sferrato attacchi su un campo profughi, dopo quelli a Gaza City contro una moschea e un impianto di desalinizzazione dell'acqua. La versione dell'esercito israeliano è di aver smantellato depositi di armi di Hamas. Le violenze dei coloni ebrei proseguono in Cisgiordania, dove è stata incendiata una fabbrica palestinese di alluminio. E ora voltiamo pagina per parlare di un tema sempre più attuale: la crioconservazione degli ovociti, una pratica clinica che permette di preservare la fertilità in donne che devono o vogliono posticipare la maternità. Dopo l'annuncio sui social della deputata americana Ocasio-Cortez, che appunto ha scelto di congelare i propri ovociti, il dibattito riparte anche in Italia, dove però non esiste una legge nazionale al riguardo, anche se alcune regioni si stanno muovendo, a partire da Puglia e Toscana. Il servizio di Emanuela Belviso.
19: Eleonora in Italia Belviso. La crioconservazione degli ovociti è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale solo alle donne a rischio infertilità per ragioni mediche, vedi le terapie oncologiche. Non lo è invece per motivi sociali, lavoro precario, instabilità affettiva o periodi di particolare fragilità. In questo caso, coloro che sognano la possibilità di una futura maternità devono affrontare costi per alcune migliaia di euro. Lo hanno fatto 1.200 aspiranti madri nel 2024, secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il doppio rispetto al 2023. In assenza di una legge nazionale, mentre prosegue il dibattito e l'allarme sulla denatalità, alcune regioni si muovono. La Puglia ha aperto dal 13 agosto le domande per un contributo fino a 3.000 euro destinato alle donne residenti tra i 27 e i 37 anni, con ISEE fino a 30.000 euro. In Toscana, entro settembre, il Consiglio regionale conta di approvare la proposta di legge del PD che introduce un contributo analogo.
13: Ed era l'ultima notizia per questa edizione, curata in regia da Francesco Paradisi. Buona prosecuzione d'ascolto.
12: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: Il 16 luglio il Comitato Diritti Umani presso la Commissione Esteri della Camera ha ascoltato rappresentanti di Amnesty International e il figlio del pediatra palestinese Oussam Safia, imprigionato da mesi nelle carceri di Israele. Vi proponiamo l'ascolto e l'audizione.
20: L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione di rappresentanti di Amnesty International e di Elias Abu Safia sulle condizioni detentive di salute del dottor Hussam Abu Safia, ristretto nelle carceri israeliane. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori collegati in videoconferenza sia la dottoressa Tina Marinari, che è la coordinatrice delle campagne per Amnesty International Italia, che è spesso, diciamo, interlocutrice di questo Comitato Diritti Umani, e il dottor Elias Abu Safia. Ricordo che il dottor Hussam Abu Safia è un medico pediatra e neonatologo che ha dedicato tutta la sua vita a salvare quella degli altri nella striscia di Gaza. Si è rifiutato di abbandonare i propri pazienti anche durante il lungo assedio dell'ospedale Kamal Adwan da parte dell'IDF, che è l'esercito israeliano, e ha visto morire suo figlio di 15 anni per un proiettile sparato dall'esercito israeliano, figlio che lui stesso ha dovuto seppellire nel cortile dell'ospedale. Il dottor Hussam Abu Safia è illegalmente in carcere, senza incriminazione né processo, da oltre 18 mesi, precisamente dal 27 dicembre 2024, quando è stato arrestato mentre era in servizio presso l'ospedale. Il 16 giugno 2026 la Corte Suprema israeliana ha respinto il ricorso presentato dallo stesso dottor Hussam Abu Safia contro la sua detenzione, confermandola almeno fino a ottobre 2026. Il 2 giugno scorso il suo avvocato Nasser Odeh è riuscito ad incontrarlo nel carcere israeliano sotterraneo di Rakefet. Ha riferito di aver visto lividi recenti e segni di tortura sulla testa e su tutto il corpo, al punto da renderlo quasi irriconoscibile. Ha inoltre raccontato che il medico si è presentato all'incontro con mani e piedi incatenati. Nella sua drammatica testimonianza, l'avvocato lo ha descritto come estremamente debilitato e sul punto di perdere conoscenza. Numerose organizzazioni di medici e di sanitari e organizzazioni internazionali per i diritti umani di tutto il mondo hanno preso posizione per denunciare la situazione, anche in Israele. Il suo caso è stato evidenziato dal quotidiano Haaretz, da associazioni umanitarie e da deputati intervenuti all'interno della Knesset. Anche enti locali ed associazioni italiane si sono espresse. Il 7 luglio il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato una risoluzione con cui chiede l'immediata liberazione del dottor Hussam Abu Safia, mentre l'8 luglio l'Ordine dei Medici di Torino si è espresso chiedendo che al collega venga concessa la liberazione o comunque condizioni detentive conformi agli standard internazionali e ribadendo la neutralità della professione medica sancita dal diritto internazionale umanitario, dalle convenzioni di Ginevra e dai principi della deontologia medica, che impone che il personale sanitario possa prestare cure senza subire persecuzioni per l'esercizio della propria attività. Alla mobilitazione internazionale partecipa anche Amnesty International, che il 6 luglio scorso ha avviato la raccolta di firme su un appello per il rilascio immediato ed incondizionato del dottor Hussam Abu Safia, denunciando al contempo che all'interno delle carceri e dei centri di detenzione israeliani le persone palestinesi detenute, compreso il personale sanitario, sono sottoposte a tortura e ad altri maltrattamenti inumani e degradanti, e private del diritto a un equo processo e alle garanzie del giusto procedimento, nonché all'accesso a un'alimentazione adeguata e alle cure mediche. Vorrei anche aggiungere che in questa Camera noi ci siamo occupati delle condizioni degradanti di detenzione del dottor Abu Safia, lo abbiamo fatto attraverso un'interrogazione, lo abbiamo fatto intervenendo in aula e oggi lo stiamo facendo con questa audizione di suo figlio. Prima di passare a Elias la parola, ho il piacere di chiamare a testimoniare in questo nostro comitato, a dare appunto la sua versione alla dottoressa Marinari di Amnesty International, che appunto ha sollecitato anche questa audizione del figlio del dottor Abu Safia. Prego, dottoressa Marinari.
0: Buongiorno, Presidente. Ringrazio la Commissione per l'invito e per l'opportunità di poter intervenire. Come documentato da diverse parti di Amnesty International, Israele sta commettendo nei confronti della popolazione palestinese i crimini di apartheid e di pulizia.
20: Dottoressa Marinari, purtroppo la sentiamo molto molto male. Dottoressa Marinari, mi perdoni, la sentiamo a tratti. Non so se è possibile migliorare l'audio in qualche modo, ma si fa fatica a seguirla.
0: Allora.
20: Mi sente?
0: Sì, sì, riprovo così, va meglio?
20: Proviamo, prego.
0: Ok, la ringrazio la Commissione per l'invito. Come documentato da diversi rapporti di Amnesty International, Israele sta commettendo nei confronti della popolazione palestinese i crimini di apartheid e di pulizia etnica nella Cisgiordania occupata e il crimine di genocidio nella striscia di Gaza occupata. In particolare, la distruzione del sistema sanitario della striscia di Gaza costituisce un'inflessione deliberata di condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica della popolazione palestinese. Ciò avviene, tra gli altri mezzi, attraverso la detenzione arbitraria e la sparizione forzata di centinaia di persone impegnate nel settore sanitario. Tra queste vi è il dottor Hussam Abu Safia, pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan, detenuto arbitrariamente dal 27 dicembre 2024 dopo il raid condotto dall'esercito israeliano contro il suo ospedale nel nord della striscia di Gaza. Da allora è detenuto senza incriminazione né processo in base alla cosiddetta legge sui combattenti illegali, una normativa crudele che autorizza l'esercito a emettere ordini di detenzione rinnovabili indefinitivamente nei confronti di chiunque arrestato nella striscia di Gaza sia sospettato di costituire una minaccia per la sicurezza dello Stato o di essere coinvolto in attività ostili, sulla base di prove segrete e senza l'obbligo di presentare un atto d'accusa. Amnesty International ha lanciato immediatamente una campagna per chiedere il rilascio immediato del dottor Abu Safia e solo in Italia sono state già raccolte oltre 96.000 firme. Le condizioni di salute nelle carceri israeliane costituiscono parte integrante del sistema di apartheid imposto alla popolazione palestinese. Il sistema detentivo è infatti caratterizzato da pratiche volte alla deumanizzazione delle persone detenute attraverso il ricorso sistematico a trattamenti estremamente violenti. Come conclude il rapporto pubblicato nel gennaio 2026 dall'organizzazione israeliana B'Tselem, Israele continua ad applicare una politica sistemica e istituzionalizzata di tortura e altri abusi nei confronti delle persone palestinesi detenute. Tale sistema è sostenuto dalle autorità politiche, dalle istituzioni e dalle autorità carcerarie, che in alcuni casi hanno pubblicamente rivendicato il deterioramento della condizione di detenzione. Tra l'inizio di ottobre 2023 e l'inizio di gennaio 2026, 84 persone palestinesi detenute sono morte nelle carceri israeliane. Si ritiene che il numero effettivo possa essere più elevato a causa delle difficoltà dell'accesso alle informazioni. Inoltre, degli 84 corpi, soltanto 4 sono stati restituiti alle famiglie. Ciò impedisce lo svolgimento delle autopsie indipendenti e nega alle famiglie la possibilità di una sepoltura dignitosa. Le violenze e gli abusi risultano frequenti, sistematici e organizzati. Le testimonianze raccolte riportano, tra le altre pratiche, l'uso di elettroshock, gas lacrimogeni, granate stordenti, ustioni provocate mediante sigarette e liquidi bollenti, l'impiego di proiettili metallici rivestiti di gomma, percosse con manganelli e l'utilizzo di cani contro le persone detenute. Anche il ricorso alla violenza sessuale appare sistemico. Tra gli abusi documentati figurano spolazione forzata, percosse sui genitali e penetrazione anale con oggetti. Le condizioni di vita sono disumane. Tra le principali criticità figurano il sovraffollamento estremo, l'incatenamento prolungato, la negazione dei contatti con il mondo esterno, la fornitura di cibo insufficiente e la qualità inadeguata. E la privazione delle condizioni igieniche minime, compreso l'accesso ad acqua potabile, docce e indumenti puliti. Particolarmente dure risultano le condizioni nell'ala Rakefet della prigione Ayolan situata sotterranea. La negazione delle cure mediche viene inoltre utilizzata come metodo di tortura e maltrattamento. Le conseguenze documentate comprendono danni permanenti, tra cui amputazioni, perdita dell'udito, perdita della vista e in alcuni casi la morte. La scabbia risulta particolarmente diffusa e continua a prorogarsi nelle strutture detentive a causa dell'assenza di misure di cura.

0: Nel 2025 erano detenute 10.863 persone palestinesi, classificate dalle autorità israeliane come prigioniere, prigionieri di sicurezza. Di queste, 7.425 provenivano dalla Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, 2.931 dalla Striscia di Gaza, 507 avevano cittadinanza israeliana. Tra loro, 3.521 erano persone in detenzione amministrativa, ossia incarcerate, senza processo e senza possibilità di contestare le accuse. 1.492 stavano scontando una pena detentiva a seguito di una condanna. 2.623 erano detenute ai sensi della legge dei combattenti illegali e 3.227 erano sottoposte a procedimenti giudiziari non ancora conclusi. Tra le persone detenute figuravano inoltre 350 minorenni e 48 donne. Nell'ottobre 2025 circa 2.000 persone palestinesi sono state rilasciate nell'ambito dell'accordo del cessate il fuoco tra Israele ed Hamas. Di queste 1.700 erano adulte, 22 ancora minorenni provenienti dalla Striscia di Gaza, arrestate dopo il 7 ottobre 2023. Nonostante i rilasci, il numero delle persone palestinesi detenute in Israele rimane significativamente alto rispetto al precedente periodo della guerra. Si stima infatti che siano ancora 9.000 a fronte delle 4.935 persone detenute registrate alla fine di settembre 2023. Il trattamento disumano riservato da Israele al personale sanitario palestinese della Striscia di Gaza, comprese la detenzione arbitraria e la tortura, è stato reso possibile dal deliberato fallimento degli stati nell'adottare misure efficaci sia di fronte alla distruzione del sistema sanitario della Striscia di Gaza, sia agli attacchi contro il personale sanitario palestinese. Queste condotte rientrano tra gli elementi che caratterizzano il genocidio in corso commesso da Israele contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Le semplici espressioni di preoccupazione rappresentano ormai poco più di un cinico alibi per giustificare l'inazione degli stati di fronte alla sistematica distruzione dei diritti umani della popolazione palestinese. Amnesty International continua a chiedere l'impegno della comunità europea e dell'Italia, in primis per la sospensione dell'accordo di associazione dell'Unione Europea a Israele, a fronte della più totale e palese violazione dell'articolo 2. Insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani, non chiediamo soltanto l'immediata scarcerazione del dottor Hussein Abu Safiya, ma un intervento urgente e risolutivo per salvargli la vita. Grazie per l'attenzione.
1: Sì, grazie per questo devastante quadro che ci ha fatto sulla situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. D'altra parte è una situazione nota, in questo comitato abbiamo ascoltato sia voi sulla presentazione del rapporto, B'Tselem e altri che hanno denunciato anche l'abuso dei detenuti e l'utilizzo sistematico della violenza sessuale ai danni dei detenuti e delle detenute. E allora adesso io do la parola al dottor Elias Abu Safiya, che è collegato. Non so se riusciamo a passargli la parola. Dottor Elias, ci sente?
2: نعم، صحيح. Sì, mi sento.
1: Passo la parola e siamo qui per la sua audizione, prego.
2: Innanzitutto un caro saluto a voi, signore e signori, membri del Parlamento italiano. Signore e signori, ai signori e signori rappresentanti di Amnesty International e del Comitato dei diritti umani, ringrazio anche i presenti. È per me un onore potervi parlare non in quanto figlio del dottor, non solamente in quanto figlio di Hossein Abu Safiya, ma anche in quanto parte della seconda generazione di colore o di coloro che sono stati sfollati, che si fa portavoce dei proprio popolo, dei dottori e dei prigionieri. Mi rivolgo a voi insieme alla mia famiglia. con tutto il nostro cuore per esprimere

0: Primer vi il vostro, il nostro più sentito ringraziamento per averci concesso l'opportunità di parlare. Grazie per averci dato la speranza. Noi che la di speranza non ne abbiamo, anzi abbiamo solo paura. Grazie per averci aperto le porte di questa, di questo luogo che rappresenta la giustizia, la democrazia, affinché possiate ascoltare la voce di mio padre e della mia famiglia. Grazie all'Italia, questo paese libero che ha dimostrato che l'umanità non ha confini. Grazie ad Amnesty International per i propri continui sforzi in difesa della dignità internazionale ed umana. E grazie al Comitato Diritti Umani e tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questo incontro. Signore e signori, non sono qui per parlare solo della storia di una famiglia, ma per testimoniarvi della storia di un popolo occupato e di un dottore che ha dedicato la propria vita per salvare le vite degli altri, ma che oggi lui stesso ha bisogno di qualcuno che gli salvi la vita. Mio padre, il dottor Hossein Abu Safia, ha sempre solo avuto il proprio stetoscopio, non ha mai avuto un'arma e nella sua vita ha solo svolto il proprio lavoro di medico. Quando l'ospedale veniva bombardato e quando tutti cercavano una via di fuga, mio padre ha scelto di restare al fianco di più di 187 bambini che combattevano contro la morte all'interno dell'ospedale Kamel Ghadwan. Tra questi c'erano anche dei neonati, dei bambini mutilati e dei bambini che non potevano restare, che non potevano sopravvivere senza essere all'interno dell'assistenza assistita, di terapia intensiva. Mio padre dava sempre cura a questi bambini, ma alcuni di questi arrivavano all'ospedale solamente come cadaveri, anzi porzioni di cadavere che a volte venivano restituite alla propria famiglia all'interno di sacchetti. A volte questi corpi non potevano essere trasferiti o anche questi bambini non potevano essere trasferiti a causa dei bombardamenti. C'era inoltre la fame e lo spettro della morte ci inseguiva in ogni angolo dell'ospedale. Mio padre si appellava al mondo giorno dopo un giorno affinché gli ospedali e il personale medico, i pazienti, i feriti e i bambini venissero protetti. Sapeva che la propria decisione di restare all'interno dell'ospedale gli sarebbe potuto costare la vita, ma lui credeva che la vita di quei bambini meritava qualsiasi sacrificio, ma purtroppo il prezzo che ha dovuto pagare è stato molto esoso. Infatti mio fratello Ibrahim è stato ucciso mentre mio padre svolgeva la propria missione umanitaria all'interno dell'ospedale, e tutto questo per costringere a lasciare all'ospedale. Mio padre ha sepolto suo figlio nel cortile dell'ospedale perché non poteva neanche andare al cimitero. E quindi, al cimitero. Quindi immaginatevi la crudeltà di una simile situazione in cui un padre deve seppellire il proprio figlio, ma al tempo stesso deve continuare a curare i bambini. Al tempo stesso, mio fratello Idris è stato ferito al petto da un cecchino israeliano mentre mio padre è stato ferito da 6 schegge mentre lavorava. La mia famiglia ha vissuto uno dei momenti più difficili che una famiglia potrebbe vivere, e ciò nonostante mio padre non ha lasciato l'ospedale e non ha tradito il proprio popolo, non ha lasciato quei bambini, non li ha lasciati alla morte, non li ha abbandonati alla morte. Adesso mio padre è detenuto da più di 567 giorni, lontano dalla propria famiglia, dai propri pazienti, in detenzione, è in isolamento e viene torturato, percosso, offeso e privato dell'assistenza medica. Adesso vi chiedo: ormai salvare le vite umane è un crimine? Il fatto che un medico resti al fianco dei propri pazienti può essere considerato un motivo di detenzione? Com'è possibile che un medico che avrebbe dovuto essere protetto e tutelato dal diritto internazionale o ai sensi del diritto internazionale e delle convenzioni di Ginevra, è possibile che adesso venga punito e rischi la morte? Mio padre ha detto al proprio avvocato delle parole che continuano a perseguitarci di giorno come di notte. Forse questa è l'ultima volta che mi vedrai. Mi hanno portato qui per uccidermi e forse non mi vedrai più. Queste parole non erano un messaggio solo al suo avvocato, bensì un messaggio anche a voi. Erano un grido di soccorso rivolto a tutto il mondo, un appello a voi e a ogni individuo che continua a credere che la vita umana conti qualcosa. Oggi vi trasmetto questo SOS. Vi prego, non permettete che le parole di mio padre diventino una profezia. Non permettete che venga un giorno in cui si dirà che il mondo sapeva, conosceva le nostre sofferenze, la nostra tragedia, ma non si è mosso per tempo. Signore e signori, vi lancio un appello oggi. Un appello al cuore dell'Europa, ai rappresentanti del grande popolo italiano, questo popolo che ha conosciuto il significato della resistenza all'ingiustizia e il prezzo della libertà. L'Italia che ha avuto come presidente Sandro Pertini, uno dei principali emblemi della resistenza contro il fascismo e che ha difeso come nessun altro la dignità umana e la libertà, ebbene l'Italia oggi può schierarsi a fianco della giustizia. Il presidente Pertini ha insegnato alle generazioni che la libertà e la giustizia sono inseparabili e che schierarsi a fianco delle vittime dell'oppressione non è solamente una posizione politica, bensì un obbligo umanitario ed etico. E io sono certo che il popolo italiano, che sa cosa vuol dire combattere contro l'oppressione, non accetterà che un medico che ha dedicato la propria vita alla salvezza dei bambini venga lasciato da solo, in isolamento, e che venga torturato. Immaginatevi, mio padre è stato percosso con un martello, il padre è stato deformato per quanto è stato torturato. E qui inoltre vorrei salutare la signora Francesca Albanese, la combattente italiana per la giustizia, per l'umanità, per la giustizia internazionale e per i diritti del popolo internazionale. Ha dimostrato che la coscienza umana può essere deformata, può essere attaccata, ma non può perdere il proprio valore. Il coraggio della signora Albanese e il coraggio di tutti gli italiani ci ricorda che il silenzio non è neutralità, bensì una violazione della dignità umana, e che difendere la giustizia non deve mai fermarsi a seguito delle minacce o delle pressioni. La ringrazio. Ringrazio ogni italiano e ogni italiana che non hanno voluto restare in silenzio e che sono schierati a fianco della dignità umana. Al tempo stesso ho inviato un messaggio a Sua Santità Papa Leone XIV. Gli ho scritto dalla Palestina, dalla Terra Sacra, dalla Terra Santa, dalla terra dove nacque Gesù Cristo e dalla terra che si è fatta portavoce del messaggio della pace e dell'amore universali. Gli ho chiesto di pregare per mio padre, il dottor Hossein Abu Safia, e per i detenuti e i prigionieri, e per porre fine a questo bagno di sangue che è ancora in corso a Gaza. E ribadisco oggi questo mio appello dall'interno del Parlamento italiano. Mi rivolgo nuovamente a Sua Santità il Papa affinché preghi per tutti noi. Lui è l'unica speranza per i prigionieri. Fatevi sentire per tutelarli. Aiutateci affinché la pietà prevalga sulla vendetta, la vita prevalga sulla morte. Signore e signori, non vi chiedo solamente di starci vicino, bensì vi chiedo la giustizia. Mio padre viene torturato senza alcun capo di imputazione. Ogni giorno mio padre viene percosso violentemente all'interno dei penitenziari israeliani. E vi chiedo di guardare la causa di mio padre da un punto di vista coscienzioso e legale. Se un medico viene percosso e imprigionato senza alcun capo di imputazione, ebbene, a che punto siamo arrivati? Se un dottore non può proteggere i propri feriti e i propri malati all'interno dell'ospedale, chi può farlo? La questione è la causa di mio padre, non è solo la causa di mio padre, appunto, ma è la causa di tutti i dottori che lottano ogni giorno per salvare la vita dei pazienti. È la causa di ogni paziente che viene privato delle cure mediche, è la causa di ogni bambino che si aspettava di essere salvato dalla morte da un dottore, e anche la causa di tutto il personale sanitario che è stato arrestato a Gaza. Alcuni di coloro sono stati torturati e maltrattati, alcuni di essi inoltre sono morti in detenzione, mentre gli altri continuano a rischiare la vita. La loro continua detenzione non è rivolta solamente a degli individui, bensì mette a rischio la vita della medicina in quanto generale. Se un medico diventa un obiettivo e se un ospedale diventa un campo di battaglia, e se non c'è più una tutela per i pazienti, ebbene in questo caso tutta la nostra umanità è a rischio. Quindi chiedo al Parlamento italiano e al governo italiano e a tutte le istituzioni internazionali dei diritti umani di muoversi con determinazione, e vi chiedo di richiedere l'immediato rilascio di mio padre e di tutto il personale sanitario detenuto all'interno dei penitenziari israeliani, e vi chiedo di far sì che gli osservatori indipendenti e gli avvocati possano parlare con loro, possano visitarli e che i detenuti possano essere curati. Vi chiedo inoltre di utilizzare il peso politico dell'Italia e il peso diplomatico dell'Italia per proteggere e tutelare il diritto internazionale prima che questo diritto diventi delle parole che vengono solo dette nei consessi internazionali. E oggi inoltre vi vorrei rivolgere un particolare saluto a tutti i medici e a tutti i membri del Parlamento italiano e ai membri del Comitato dei diritti umani e a tutto il personale sanitario nel mondo che non hanno voluto restare in silenzio, bensì hanno voluto difendere a voce alta mio padre e i suoi colleghi, anch'essi detenuti, e che hanno voluto difendere la santità della professione medica, gli ordini dei medici, le associazioni e migliaia di personale e migliaia di medici e infermieri da tutto il mondo hanno richiesto l'immediato rilascio di mio padre, il dottor Hossam Abu Safia, e hanno richiesto la tutela di tutto il personale sanitario detenuto nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari su cui si basa la professione medica. In particolare vorrei menzionare il personale medico a Stoccolma, che hanno dimostrato meglio di chiunque altro il loro coraggio e il loro rispetto dei principi. Nonostante le accuse e le pressioni a cui sono stati sottoposti, non hanno fatto marcia indietro, non sono rimasti in silenzio, hanno richiesto davanti all'ospedale Karolinska il rilascio di mio padre e di tutto il personale sanitario detenuto, e hanno difeso il diritto internazionale e al diritto dei medici di poter svolgere la propria professione senza rischiare la tortura e la detenzione. Io e la mia famiglia non dimenticheremo la vostra onorevole posizione che avete assunto. Al tempo stesso vorrei ringraziare sentitamente l'organizzazione Medici per i diritti umani e a tutti coloro che hanno scelto di schierarsi al fianco della giustizia. La vostra solidarietà non ci dà solamente speranza, ma ci dà un senso per cui l'umanità esista ancora e che mio padre non resterà da solo, sebbene dietro le sbarre. La vostra solidarietà ha fatto la differenza e la vostra voce potrebbe salvare mio padre prima che sia troppo tardi. Grazie signore e signori. Magari non potrò far rivivere mio fratello, magari non potrò cancellare la ferita dal petto di mio fratello Trisa, non potrò cancellare i segni delle torture dal corpo di mio padre, ma con la vostra voce, con la vostra influenza e con la vostra responsabilità voi potete ancora aiutare o contribuire a salvare ciò che resta della vita di mio padre all'interno della prigione. Vi prego quindi a non limitarvi a esprimere un'eulogia nei confronti di mio padre quando sarà morto. Non fate in modo che mio padre diventi uno dei tanti medici che sono morti tutti in detenzione, lo vogliamo libero, lo vogliamo vivo, lo vogliamo tra le braccia della propria famiglia. Salvare la vita di mio padre oggi non si limita solo appunto a salvare la sua di vita, bensì ciò significa difendere l'onore della professione medica, significa difendere il diritto internazionale e ogni individuo che crede nella vita e nella dignità. Io sono convinto che la storia non si ricorderà solo di coloro che sono stati forti e potenti, bensì si ricorderà anche i coraggiosi, coloro che hanno difeso gli oppressi e che non hanno voluto restare in silenzio quando il silenzio significa abbandonare la propria umanità. Vi prego quindi di salvare mio padre prima che sia troppo tardi. Mio padre adesso corre un grosso rischio, noi come famiglia soffriamo come lui, mio padre viene torturato all'interno del penitenziario mentre noi moriamo, veniamo torturati e praticamente soffriamo come lui al di fuori del penitenziario. Quindi vi chiedo, anzi vi prego di esprimere di essere vicini a mio padre prima che sia troppo tardi. Grazie all'Italia, grazie al grande popolo italiano, grazie al Parlamento italiano e grazie ad Amnesty International e al Comitato dei Diritti Umani, grazie a ogni medico e ogni infermiere e a chiunque ha scelto di schierarsi a fianco della vita, della giustizia e della dignità umana. Salvate il dottor Hossam prima che sia troppo tardi, salvate il personale sanitario detenuto e torturato senza alcun capo d'accusa, difendete la medicina, il diritto internazionale e la nostra umanità collettiva. Vi esprimo il ringraziamento e l'apprezzamento mio e di tutta la famiglia del dottor Hossam Abu Safia.
1: Sì, grazie dottor Elias per quello che ha voluto trasmetterci, per la sua causa che non è solo la liberazione di suo padre ma è rivolta a tutte le persone che si trovano nella stessa condizione e sappiamo che sono tante, troppe. Io vorrei esprimere a nome mio e dell'intero Comitato Diritti Umani tutta la nostra solidarietà a lei, alla sua famiglia, la nostra ammirazione per gli sforzi enormi, titanici che state facendo per fare in modo che il dottore venga liberato, che la sua vita venga salvata e che ci sia giustizia per tutti i detenuti che sono illegalmente trattenuti nelle carceri israeliane. Siamo assolutamente d'accordo che il diritto internazionale in questo modo viene cancellato e che il diritto internazionale è l'unica possibilità che noi abbiamo per fare in modo che non prevalga la violenza e l'uso della forza. Adesso io chiedo ai colleghi, alle colleghe, chi vuole fare delle domande, poi io ne avrò di mie, però ecco, voglio iniziare dando la parola a chi è qui presente e a chi ci sta seguendo da casa per poter rivolgere a lei delle domande. Allora, vogliamo iniziare. Allora, la collega Patrizia Prestipino, prego collega.
2: Grazie Presidente e soprattutto di averci dato la possibilità di ascoltare queste parole di verità, ma soprattutto molto forti, che lasciano profondamente il segno in chi le ascolta, in noi parlamentari. E, è importante che queste testimonianze ci siano. Io, oltre che ringraziarla per la sensibilità che ha sempre mostrato verso un tema così delicato e che ci coinvolge tutti, volevo anche complimentarmi con Elias per la forza, per la dignità delle sue parole, per come ha chiesto aiuto con grande orgoglio ma anche con grande determinazione all'Italia, alle parole che appunto ha chiesto di avanzare al Papa, e un aiuto, un grido di aiuto che non può lasciarci indifferenti, Mi ha molto colpito quando ha detto alla fine: questo non cancellerà la morte di mio fratello, non cancellerà le ferite dal petto di mio fratello e neanche dalle quelle delle torture dal corpo di mio padre. Però una cosa è certa, che far sapere al mondo, passando dalle istituzioni, le nostre gloriose istituzioni, quelle italiane, il Parlamento, far sapere al mondo queste cose è una testimonianza davvero importante. Quindi avrei una domanda molto banale ma anche molto diretta: come si fa a sopravvivere a tanto dolore con una così grande dignità che emerge non solo dalle parole ma anche dalla postura, dal suo atteggiamento stesso? Io penso che non ho sentito parole di odio, ho sentito parole di richiesta di aiuto, e questo è segno anche di una dignità personale ma anche collettiva dell'intero popolo che lei con questo intervento rappresenta con grande dignità. Grazie.
1: Grazie. Adesso do la parola alla deputata Quartapelle. Prego.
3: Grazie Presidente. Anch'io poche parole. Devo dire, un'audizione credo molto significativa per tutti noi, per tutte noi, sia per la parte svolta dalla dottoressa Marinari di Amnesty, che ovviamente per la testimonianza diretta di Elias Abu Safia. Vorrei capire una questione da parte in particolare probabilmente di Tino Marinari, ovvero l'impatto di questa campagna internazionale, e dall'altro lato esprimere tutta la solidarietà al dottor Elias Abu Safia e alla sua famiglia, e il sostegno del Parlamento italiano tutto per le richieste fatte rispetto a suo padre. Grazie.
1: Grazie, ci sono altri interventi, Allora, collega Baccalì, prego.
4: Anch'io ringrazio e voglio unire la mia voce, perché credo che sia per chi come Elias Abu Safi insomma si ha avuto il coraggio, la forza di raccontare quello che la sua famiglia sta vivendo, e nel raccontare questo ovviamente l'esperienza poi tradotta nei numeri, nelle cifre, nei rapporti di Bezalem che ben conosciamo rispetto alle condizioni detentive nelle prigioni israeliane, e questo caso come tutti gli altri che abbiamo seguito in questi anni è l'ennesimo caso su cui non ho molte domande da fare a un figlio che aspetta il ritorno del proprio padre, ma insomma direi che è la sua comunità che attende il ritorno di un medico, dell'ennesimo uomo palestinese privato della sua libertà e della sua dignità e umanità. Però noi dobbiamo prenderci in questa sede l'impegno di continuare a tenere alta l'attenzione su questo caso, perché questo caso tiene dentro tutti gli elementi di ingiustizia, di violazione del diritto internazionale, di mancanza di umanità. Appunto, parliamo di un pediatra che ha salvato centinaia di vite, soprattutto nei mesi dove gli attacchi israeliani, i bombardamenti appunto, uccidevano bambini a centinaia quotidianamente. Immagini che il mondo ha visto, immagini che l'Europa ha visto, immagini che il nostro paese, l'Italia, ha visto. E quindi avere oggi chi ha provato a salvare un briciolo di umanità in quei momenti drammatici, ovvero il personale sanitario, un pediatra, averlo detenuto, torturato, privato della sua umanità, ecco, è l'ennesimo passo verso il buio e l'abisso non solo degli israeliani e di cosa stanno facendo in questi anni, ma credo di tutti noi, di tutti tutta la parte del mondo che non sta agendo, che non sta prendendo le iniziative politiche, sanzionatorie necessarie per fermare questa violenza, questo genocidio, questa apartheid appunto di cui ha parlato Amnesty, appunto, che poi abbiamo anche testimoniato quando siamo andati in Cisgiordania nel rapporto con tutte le ONG che abbiamo incontrato. In Italia direi che il passaggio commovente tra i tanti sentire risuonare nelle parole del figlio il nome del presidente Pertini, credo che insomma sia stato un passaggio, perché il nome del presidente Pertini ci riporta anche a una storia della Repubblica Italiana legata al destino del popolo palestinese in tutti i passaggi della storia degli ultimi 70 anni, degli ultimi 60 anni appunto, dove si è sempre cercata la via della pace, la via del dialogo, la via dell'umanità. Ecco, questo è un vuoto enorme, incolmabile, che stiamo vivendo anche come popolo italiano, perché appunto chiediamo ripetutamente, la presidente Boldrini lo ha detto ed è parte appunto dell'impegno che vogliamo prenderci con Elias, ma ovviamente con i palestinesi, ovvero quello di continuare a portare dentro a questo Parlamento i casi, le persone, le cose che possono essere utili a risvegliare di nuovo quell'opinione pubblica che sentiamo in questo momento storico sopita, quasi abituata, che abbia quasi normalizzato quello che sta succedendo, e che invece quando viene raccontato, ecco, come questo pomeriggio, insomma ci ferisce, ci rende, ci imbarazza, ci fa vergognare di non essere in grado di muovere un dito, di salvare appunto la vita di questo dottore, perché salvare questo medico proporzionalmente significherebbe salvare decine di bambini, perché appunto salvando un pediatra se ne salvano di vite. Quindi ecco, noi dobbiamo continuare a prenderci l'impegno non solo di ascoltare queste parole, ma di restituirle a tutta quella parte d'Italia che esiste, che c'è, di popolo italiano che vuole, ecco, una via giusta, una via pacifica, una via dignitosa per la questione palestinese.
1: Grazie onorevole Baccalì. Onorevole Ferrari, prego.
5: Grazie. Anch'io ringrazio davvero per le parole che abbiamo sentito, raccoglieremo senz'altro l'appello che ci è stato fatto a fare quanto è in nostro potere, che non è molto, ma sicuramente sarà quello di tenere accesa una luce su questa vicenda e su quanto quest'uomo, questo medico simboleggia per tutta la sanità palestinese, per quello che in un bellissimo documentario che ho avuto il piacere di vedere, che si chiama I medici di Gaza sotto attacco dei sanitari per Gaza, è definito un sanitaricidio, cioè il sistema sanitario come bersaglio per aggiungere alla fame, alla sete, alle bombe, alle malattie, appunto, la distruzione degli ospedali l'eliminazione dei sanitari come strumenti di morte della popolazione civile. Noi questo lo vogliamo testimoniare, così come abbiamo voluto testimoniare di ritorno dalla nostra missione in Cisgiordania, perché lì in quella sede ci è stato detto che la popolazione della Cisgiordania ha visto le piazze italiane e questo ha dato loro molta forza e molto conforto. Allora noi, anche rispetto a quanto ci è stato chiesto oggi e a quanto diceva poco fa la collega Baccalì, senz'altro l'impegno a portare la vostra voce, il vostro appello dentro l'opinione pubblica italiana ce lo assumiamo pienamente. Grazie.
1: Sì, grazie onorevole Ferrari. Ecco, allora io vorrei chiedere al dottor Elias quali sono state questa vostra campagna, una campagna internazionale. Noi abbiamo visto in Italia mobilitarsi associazioni di medici, di sanitari, abbiamo visto associazioni che si occupano di diritti umani intervenire per suo padre e per tutto il personale sanitario che è detenuto nelle stesse condizioni nelle carceri israeliane. Allora, in Italia c'è stata una grande mobilitazione per Gaza, sono state fatte milioni di persone, sono scese in piazza, due scioperi generali, la flottiglia, le delegazioni parlamentari che sono andate a Rafah, sono andate alla Corte Penale Internazionale, e così anche per suo padre c'è una grande mobilitazione. Ma il governo è un'altra cosa. Oggi anche qui in questo comitato ci sono solo i colleghi e le colleghe dell'opposizione, purtroppo non ci sono i colleghi della maggioranza, e questo purtroppo è un limite enorme, perché tutelare i diritti umani dei detenuti è qualcosa che non dovrebbe avere colore politico, che dovrebbe essere nell'interesse di tutti. Allora io le chiedo le reazioni di altri governi alla vostra campagna per la liberazione del dottor Abu Safia e degli altri sanitari che sono stati illegalmente portati nelle carceri israeliane, se ci sono state delle reazioni, se altri governi stanno facendo pressione sul governo israeliano per la liberazione di suo padre, perché noi abbiamo fatto già una interrogazione parlamentare al governo italiano rispetto alla condizione di suo padre per la liberazione. Non abbiamo ancora avuto una risposta, ma io temo che da parte di questo governo, che è sempre stato molto vicino al governo Netanyahu, ecco, non ci sarà una grande corrispondenza. Vorrei sbagliarmi, e io spero di sbagliarmi, perché magari invece si apre anche una finestra su questo, però mi chiedo se in altri casi, in altre circostanze, in altri paesi c'è stata una risposta al vostro appello, se appunto avete avuto sostegno e aiuto rispetto alle pressioni nei confronti del governo israeliano per la liberazione di vostro padre, perché è chiaro che il governo israeliano sta usando suo padre come diciamo un simbolo, quindi come una figura di riferimento, perché Hussam Abu Safia forse è una persona scomoda agli occhi degli israeliani. E perché è scomoda? Perché? Cosa ha visto? Cosa non deve dire? Ecco, se voi avete anche delle, diciamo, delle indicazioni in merito a questo accanimento nei confronti di suo padre. Le passo la parola.
0: Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare o rivolgere il mio saluto a tutti voi, alle vostre meravigliose, per le vostre meravigliose parole. Sono persone come voi che mi danno forza e speranza. Grazie per i vostri commenti umanitari onorevoli. Per quanto riguarda invece la pressione internazionale, noi come famiglia continuiamo a credere nella pressione internazionale e continuiamo a credere che ogni voce fa la differenza. Tuttavia, purtroppo, i governi, le organizzazioni e i governi e le organizzazioni hanno ascoltato troppo tardi il lamento di mio padre, che si trova dietro le sbarre israeliane da più di 560 giorni. Ebbene, questo ritardo ha fatto sì che Israele abbia continuato a utilizzare le più atroci forme di tortura contro mio padre e contro i prigionieri, in particolare contro i medici, senza alcun capo di imputazione. Il nome di mio padre è scomodo per Israele e per i governi conniventi e che contribuiscono al genocidio nella striscia di Gaza. Ovviamente mio padre ha sventato il piano dei generali che mirava a portare, a far sfollare gli abitanti della striscia di Gaza verso il sud. E questo perché? Perché l'ospedale Kamal Adwan era l'unica fonte di speranza per gli abitanti nel nord della striscia di Gaza. Ovviamente mio padre ha rifiutato di ascoltare gli ordini dell'esercito che gli imponevano di far evacuare l'ospedale. Quindi, come forma di vendetta, hanno cercato di ucciderlo e l'hanno ferito mentre svolgeva il proprio servizio all'interno dell'ospedale e si sono vendicati di lui, uccidendo mio fratello Ibrahim e ferendo mio fratello Idris per costringerlo a lasciare l'ospedale. Ma si è rifiutato mio padre di lasciare l'ospedale perché era l'unica fonte di speranza per tutti i bambini. Io ho vissuto nell'ospedale Kamal Adwan durante tutta la guerra. Mio padre era l'unica fonte di speranza per tutti i bambini. I bambini guardavano a mio padre e piangevano affinché mio padre li curasse, perché era l'unica speranza che forse li avrebbe salvati dalla morte. Ma purtroppo, a causa della carenza di possibilità, di equipaggiamenti e di medicine, a causa dell'assedio, vedevamo morire decine di bambini dinanzi ai nostri occhi. E questo mondo, il mondo non ha fatto nulla, non ha mosso un dito. Purtroppo i governi sono rimasti in silenzio e questo ha contribuito allo sterminio dei bambini di Gaza. Com'è possibile che un salvatore di bambini possa essere imprigionato, torturato, messo in isolamento e privato dei bisogni fondamentali da parte di coloro che uccidono i bambini? È questo il diritto? Noi abbiamo visto, siamo stati testimoni di crimini efferati contro i bambini e contro le persone innocenti della striscia di Gaza. Abbiamo visto ogni giorno dei bambini che venivano all'ospedale e in alcuni casi vedevano non cadaveri, bensì porzioni di cadaveri che mettevamo insieme all'interno di sacchi di plastica. Alcuni bambini erano dei cadaveri bruciati. Il diritto internazionale però, o meglio la comunità internazionale però non ha fatto caso a tutto questo, quindi non ha visto tutto questo che ha fatto l'esercito israeliano. Se non rispettano questo bagno di sangue che è stato versato nella striscia di Gaza, la comunità internazionale avrà pietà di mio padre? Di che diritto stiamo parlando? Di che giustizia stiamo parlando? Quando viviamo nel 2026, in un momento in cui il mondo decanta il diritto internazionale e le organizzazioni dei diritti umani decantano appunto questo diritto internazionale, ebbene in questo momento, al tempo stesso, Israele non rispetta il diritto internazionale, non rispetta le organizzazioni umanitarie. Purtroppo sì, c'è una connivenza nello sterminio, c'è una complicità nello sterminio, il silenzio dei governi è anche su una forma di connivenza nei confronti delle torture di Mabara dietro le sbarre, ed è questo silenzio che è un contributo, una complicità all'uccisione dei bambini della striscia di Gaza nei confronti del genocidio in corso. Ogni giorno parliamo ai media e lanciamo un grido, anzi degli appelli urgenti, perché io, il figlio del dottor Hossam, ricevo, so che mio padre vuole che io parli ai media del mondo, alle istituzioni dei diritti umani, affinché possa salvare la vita di mio padre. Immaginatevi quanto mi possa sentire impotente, sapere che mio padre sta morendo davanti ai miei occhi e io non posso fare nulla per lui, non posso proteggere mio padre da questa tortura, non posso alleviare seppur minimamente questi dolori. Purtroppo Israele non rispetta il diritto internazionale, non rispetta le organizzazioni dei diritti umani e non rispetta il nostro dolore in quanto famiglia. Israele ha ucciso tutto ciò che avevamo di bello nella nostra vita, ha disperso la mia famiglia tra feriti, prigionieri e morti martirizzati. Purtroppo non so esattamente quanti siano i crimini, quanto grande sia lo sterminio nei confronti della popolazione di Gaza. Che colpa ha mio di Gaza? Che colpa ha mio padre? Per meritare tutto quello che sta sopportando all'interno del penitenziario. Noi non siamo criminali, noi anzi eravamo al fianco dell'umanità, noi veicolavamo il messaggio del nostro popolo, dei nostri bambini. Per rispondere alla domanda, come possiamo sopportare questo dolore? E come possiamo continuare a parlare? Noi, come famiglia del dottor Hossam, e anche, beh, questo anche tutte le famiglie dei prigionieri, ci addormentiamo e ci svegliamo con un profondo, con una speranza, ovvero sia siamo l'unica speranza per i prigionieri, siamo l'unica speranza, siamo gli unici che parliamo della loro privazione, dei loro dolori. Se non noi, chi lo può fare? Se non li difendiamo noi, chi li può fiare? Costoro meritano tutto il nostro rispetto, meritano che noi mettiamo pressione, esercitiamo pressione per ottenere il loro rilascio. Loro si sono schierati a fianco del nostro popolo, sono stati sequestrati all'interno degli ospedali, non si trovavano sul campo di battaglia, medicavano le ferite dei bambini e curavano le persone all'interno della striscia di Gaza. Mio padre lo ha detto, la parola medico ha un prezzo e noi adesso paghiamo questo prezzo e dimostriamo al mondo cosa significa essere un medico in questo difficile momento in cui tutto il mondo ha abbandonato la popolazione di Gaza. Non lasceremo l'ospedale Kamel Adwan, qualunque sia il prezzo. Se ci vogliono uccidere, che ci uccidessero. Noi continueremo a svolgere questa nostra missione umanitaria. Il messaggio di mio padre è stato più forte dei loro cannoni. Il messaggio di mio padre è stata una sfida all'esercito israeliano. Qualunque fosse il prezzo, e anche se avete ucciso mio figlio, io resterò nell'ospedale per essere un marchio d'infamia per l'esercito israeliano che mi uccide o mi sequestra benché io non abbia nessun'arma, solamente il mio camice bianco, il mio stetoscopio. Abbiamo visto tutti quando l'esercito israeliano ha attaccato l'ospedale come se fosse un sito militare e abbiamo visto come l'esercito abbia arrestato mio padre all'interno dell'ospedale mentre aveva il camice bianco macchiato di sangue, il sangue di mio fratello, il sangue dei bambini innocenti. Questo esercito come può utilizzare tutto questo arsenale militare così potente per attaccare e assediare un ospedale che fornisce un servizio medico e umanitario? Se c'è una prova sul fatto che questo sistema sanitario abbia fatto una violazione, ebbene perché Israele non li offre, perché non li dimostra per giustificare tutto quello che ha fatto nei confronti del personale sanitario? Purtroppo questa è una situazione molto difficile, Israele fa tutto ciò che vuole, uccide chi vuole, quando vuole e non rispetta alcun governo né il diritto internazionale.
1: Grazie dottor Elias per le sue parole, grazie per il suo impegno, grazie per non mollare, per non arrendersi e per chiedere giustizia. E noi faremo la nostra parte per aiutarla, siamo al suo fianco, cercheremo di aprire un dialogo con il governo affinché il governo italiano si adoperi per la liberazione di suo padre e degli altri sanitari ingiustamente detenuti. Quindi ecco, sappia che in questa battaglia c'è anche un pezzo di questo Parlamento italiano che è con lei, che sta dalla parte di chi subisce le ingiustizie. Io la saluto, la ringrazio e spero appunto che la vostra famiglia possa presto riabbracciare chi in questo lungo periodo è stato in isolamento nel carcere israeliano. Dunque il dottor Hossam Abu Safia venga presto rilasciato. La saluto e dichiaro chiusa questa audizione.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15:10, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. La nostra programmazione prosegue proponendovi altri lavori delle commissioni. Si tratta del 15 luglio in seno alla commissione che si occupa di rischio idrogeologico. In quell'occasione è stato ascoltato il geologo Riccardo Galassi. Buon ascolto.
2: Prego, dottor Galassi.
3: Perfetto, buongiorno Presidente, grazie dell'invito. Allora, vorrei semplicemente cercare di tracciare qualche linea che consenta di capire, dal mio punto di vista, quali sono stati le problematiche che hanno portato all'alluvione della regione Emilia-Romagna, in particolare della parte romagnola. Partendo da quelli che sono i documenti ufficiali, quindi semplicemente la lettura dei documenti ufficiali, quindi dei piani per l'assetto idrogeologico, dei piani stralcio e del PGRA, che è il piano di gestione del rischio alluvioni, si possono capire tante cose. Per esempio, questi studi che sono iniziati negli anni 90 avevano messo in evidenza tutta una serie di criticità del territorio. Quindi dal 2000-2005 sono stati pubblicati questi studi che perimetravano le aree che erano pericolose, dicevano quali erano le criticità e quali erano gli interventi che dovevano essere realizzati con priorità e costi per poter mettere in sicurezza la maggior parte del territorio. Sappiamo che il rischio zero in idraulica non esiste, però sicuramente una forte mitigazione poteva essere già realizzata tenendo conto di questi dati che erano stati raccolti ed erano stati scritti tra il 2000 e il 2005. Inoltre c'era un aspetto molto importante: questi PSAI mettevano in evidenza anche la necessità di agire sulla normativa che riguardava per esempio l'impermeabilizzazione del territorio e quindi le misure compensative, cioè il maggiore, essendosi accorti che c'erano grossi problemi legati al fatto che il territorio veniva impermeabilizzato per effetto di realizzazione di zone industriali piuttosto che di zone urbane e quindi di consumo di suolo e quindi di impermeabilizzazione, quindi di mancanza di infiltrazione di acqua verso le falde, ovviamente la normativa aveva chiarito tutta una serie di cose e aveva detto: se lo volete fare dovete realizzare per esempio delle vasche di laminazione che servivano proprio per rallentare la velocità con cui l'acqua poi arrivava per esempio ai recettori principali. Ora, che cosa è successo di queste cose? Non sappiamo esattamente, nel senso che non dappertutto queste normative sono state rispettate, come ho dimostrato in parecchie relazioni che ho consegnato peraltro sia a privati che a comitati che alla magistratura. Questi studi sono stati fortemente implementati tra il 2009 e il 2011 e sono stati aggiornati con delle nuove cartografie che entravano ancora più nel dettaglio relativamente ai problemi del territorio. Nello specifico un dato importante è quello che viene fuori dai PSAI dell'autorità di bacino dei bacini romagnoli, dove le cartografie consentivano di mettere in evidenza tutta una serie di dati per cui si sarebbe dovuto intervenire per cercare di diminuire l'impatto di potenziali alluvioni legati a degli eventi meteo particolari. In questo senso, una delle cose che cito è praticamente la debolezza degli argini. Laddove sono state fatte delle prove penetrometriche lungo gli argini, quindi quelle prove che consentivano di verificare la resistenza degli argini sia a sifonamento che a rottura, è stato visto che c'erano parecchi punti dove questi argini, vuoi perché erano vecchi, vuoi perché erano stati costruiti con le tecnologie dell'epoca, quindi degli anni 50-60 del secolo scorso, ovviamente non potevano tenere. E guarda caso, durante l'alluvione del 2023 e del 2024, proprio quei punti si sono rotti dando origine a degli allagamenti, e agli allagamenti che poi hanno causato danni, ma purtroppo anche la morte di alcune persone. nello specifico 17. E dopo questi PSAI, che erano appunto dei documenti ufficiali molto molto importanti, una base di partenza su cui pianificare e quindi mettere risorse per cercare di mitigare i danni potenziali legati alle alluvioni, è arrivato il PGRA, che è un documento, il piano di gestione dei rischi alluvioni, che è un documento che è stato in parte voluto dalla comunità europea attraverso una direttiva, nel quale sostanzialmente si replicano sia nel primo ciclo che nel secondo ciclo, quindi 2016 e 2021, si replicano sostanzialmente le stesse cose che erano state scritte nei piani precedenti. Quindi sia in termini di cartografia è stato aggiunto poco, è stata un po' cambiata la cartografia perché effettivamente erano state chieste di esplicitare i potenziali alluvionamenti in modo diverso, ma soprattutto tutti gli interventi che erano già stati programmati, indicati dai piani precedenti, sono stati semplicemente riportati. Nel 2016 molti di questi venivano indicati come non realizzati, nel 2021, nel secondo ciclo, gli interventi sostanzialmente dicevano in preparazione, era scritto in preparazione, stiamo facendo delle cose per poterli attuare, ma in sostanza nessuno di questi, soprattutto per la Romagna, è stato realizzato. Probabilmente, questo lo dico io, ma non lo dico solo io, anche qualche professore universitario lo dice, che se gli interventi fossero stati attuati avremmo avuto danni fortemente ridotti e costi inferiori di 7-10 volte rispetto a quelli che sostanzialmente abbiamo avuto. Ma ci si pone anche un altro problema, cioè quello che è successo nel 23 e nel 24 ha consentito purtroppo di prendere atto del fatto che quello che è mancato realmente è la manutenzione del territorio, cioè si è sempre rimandato un qualche cosa che era necessario attuare. E parliamo per esempio di vegetazione: se in montagna, in collina, in pianura, nei tratti arginati, questa manutenzione della vegetazione doveva essere fatta in modo diverso. Tra le altre cose, specifico anche che nella regione Emilia-Romagna nel 2019 con la DGR 19-19 si era preso atto del fatto che la vegetazione e quindi la manutenzione della vegetazione fosse importante, ma in realtà dal 2019-2023-2024 sono state fatte poche cose, quello che era proprio il dettame della DGR, che metteva in evidenza tra le altre cose che la manutenzione doveva essere fatta e nei tratti arginati occorreva tagliare la vegetazione e lasciare l'argine come era stato realizzato una volta, proprio per questioni di sicurezza idraulica. Un secondo punto molto importante è quello che riguarda di conseguenza gli attraversamenti. Si sapeva che gli attraversamenti, cioè i ponti, erano punti critici, e questo veniva fuori dagli documenti precedenti, e soprattutto perché appunto c'era la possibilità che la vegetazione scendendo si potesse mettere di traverso e realizzare delle ostruzioni, e queste ostruzioni avrebbero potuto dare delle rotture piuttosto che degli allagamenti, cosa che puntualmente è successo. Il terzo punto sulla manutenzione riguarda il disalveo. Il disalveo sono operazioni, quelle che vengono chiamati volgarmente i dragaggi. E nel tempo si è visto, da rilievi che sono stati eseguiti non ultimo anche quest'anno, l'anno precedente, quindi 25 e 26, che ovviamente il fondo degli alvei, quindi gli alvei dei fiumi, soprattutto nei tratti più orizzontali, quindi quelli arginati, ma anche diciamo a monte, poco a monte, quindi dove non ci sono gli argini, ma dove la pendenza del fiume è molto bassa, dicevo il fondo e le parti laterali, comprese negli argini e nei tratti arginati, si sono alzate ovviamente di parecchi metri in alcuni casi, e questo ovviamente ha diminuito la sezione idraulica. Diminuendo la sezione idraulica, anche il passaggio dell'acqua ovviamente era ridotto, quindi se prima potevano passare, mettiamo caso, 100 metri cubi al secondo, dopo che per effetto di tante piene successive, perché ricordiamo che sono circa 30 anni che nessuno ha fatto manutenzione, dopo 30 anni ovviamente ne può passare soltanto un 70%, quindi 70 metri cubi al secondo. Ovviamente sto dando dei dati indicativi, perché vale da quello che sto dicendo vale da fiume a fiume, però sostanzialmente le operazioni di salvo non sono mai state fatte, e questo ha portato anche a una diminuzione della sezione idraulica e quindi una diminuzione di quella che è la portata del fiume durante gli eventi di piena. Altro problema, soprattutto nelle zone di colline e di montagna, è legato alle frane, soprattutto le frane che interagiscono con l'alveo. E ovviamente, avendo delle frane che si muovono e che entrano in alveo, anche in questo caso diminuiscono non solo la sezione idraulica, ma causano sostanzialmente, nel caso di piene, un maggiore trasporto solido verso valle, perché ovviamente il sedimento che rimane all'interno dell'alveo viene portato durante gli eventi violenti di piena, viene portato verso valle, insieme per esempio a tutte quelle che sono i sedimenti che derivano dalla mancata manutenzione delle aree agricole della montagna e della collina. Peraltro erano state normate, no, come si doveva fare le lavorazioni, e mancando una manutenzione reale o comunque un controllo reale di queste aree agricole, molti dei sedimenti che provenivano dalla montagna e dalla collina entravano in alveo, sono entrati in alveo e sono stati portati a valle. Qual è la conseguenza di questa mancanza di manutenzione, di questa mancanza di attenzione? Molto semplice. I sedimenti, la maggior quota di sedimenti all'interno del

soltanto dalle zone montane, ma veniva buttata all'interno del fiume dalle frane, nonché dall'erosione delle sponde su cui appunto erano cresciute una marea di, era cresciuta una marea di vegetazione che era ormai incontrollata. Ecco, tutte queste cose hanno aumentato il volume del fluido in transito. E anche lì, in presenza di un alveo che non aveva più la sua sezione idraulica, quindi aveva diminuito la possibilità di portare verso valle, le acque. E con questa enorme quantità di materiale che veniva, trasportata verso valle, è chiaro che l'acqua, il fluido, non poteva più stare all'interno dell'alveo, cosa che è successa in più punti. Ma ripeto, questo è legato alla mancanza di manutenzione. Gli studi precedenti, come ho detto, soprattutto quelli del 2009-2011 e soprattutto in Romagna, avevano messo in evidenza delle condizioni di pericolosità degli argini, ma nessuno o in pochissimi casi si era effettivamente posto rimedio a quelle che erano le problematiche messe in luce da questi, da questi dalle prove che erano state eseguite, di questi studi, di queste verifiche. E da notare che ovviamente questo è stato fatto solo per la Romagna, ma non per esempio per la parte emiliana, dove possiamo ricordare il Santerno, il Senio, il Santerno, il Sillaro, l'Idice, Rosena. Ecco, queste parti qui non sono state sostanzialmente prese in considerazione, e quindi a livello di realizzazione di prove per verificare la tenuta degli argini, e questo è stato un altro grosso problema. Ma laddove era stato fatto, in pochi punti, era stato messo in evidenza che le problematiche c'erano e come. Un altro problema riguarda i consorzi di bonifica. Perché? Perché le reti di scolo sono diventate, perlomeno fino al 2024, soltanto delle zone in cui si faceva scolare i canali per scopo irriguo, ma non venivano, diciamo, tenuti in considerazione per eventuale bonifica, quindi per scorrimento delle acque legate, per esempio, alla desondazione dei fiumi. E questo ovviamente si è visto perché la loro capacità di smaltimento si è fortemente ridotta per una mancata manutenzione, così come per esempio il problema si è verificato anche a livello di impianti che erano malfunzionanti o rotti, in qualche caso addirittura i motori degli impianti di sollevamento che avrebbero potuto consentire una diminuzione dell'impatto dell'acqua che scendeva verso valle, erano stati posizionati al di sotto della zona in cui l'acqua poteva arrivare, per cui si sono praticamente fermati non appena l'acqua è arrivata. Ulteriore problema abbiamo quello delle valvole di non ritorno. Nel 2023-2024 si è visto che una buona parte degli allagamenti, per esempio di Faenza, Forlì, Cesena, ma anche di Imola, per esempio, sono stati legati alle valvole di non ritorno. Si chiamano valvole a clapet, sono delle valvole che consentono, quando l'acqua si alza all'interno del fiume, di chiudere gli sfoghi delle acque meteoriche che arrivano dalle zone urbanizzate, in modo tale che l'acqua non rientri e quindi non sfondi gli impianti, allagando a sua volta in modo ancora più consistente le zone urbanizzate. Detto questo, vorrei parlare molto velocemente degli eventi meteo e della determinazione dell'eccezionalità. Allora, ovviamente, la prima cosa che la Regione Emilia-Romagna ha fatto per cercare di difendersi rispetto a qualsiasi tipo di attacco è stato quello di dire che gli eventi del 2023 sono stati di tipo eccezionale. Ovviamente non concordo con questa affermazione per tutta una serie di cose. Cioè, il gruppo di lavoro ovviamente che si è formato per scrivere questo documento, che è stato pubblicato alla fine del 2023, il 23 dicembre, ha detto esattamente che le piogge sono state talmente eccezionali che non ci si poteva fare praticamente nulla, quindi con tempi di ritorno di 500 anni. In realtà il problema vero è che l'approccio che è stato utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna e il metodo adottato per definire l'eccezionalità non è quello, per esempio, che è stato utilizzato per tutti i suoi lavori e caldeggiato anche da ISPRA, che invece dice di fare in modo completamente diverso. Per cui ovviamente l'eccezionalità è stata dimostrata, non dimostrandola dal mio punto di vista. Se effettivamente si fosse seguito il metodo caldeggiato da ISPRA, quindi suggerito e adottato da ISPRA, si sarebbe visto che i tempi di

0: ritorno non erano dei 500 anni, dei 100 anni, come detto, da quel gruppo di lavoro, ma poteva arrivare ai 50 anni, tra i 30, i 50, i 60 anni. E tra le altre cose, questo è un dato che viene confermato anche dal fatto che nel 39 praticamente c'era stato un evento meteo che praticamente era molto simile a questo, che aveva dato lo stesso problema, quindi tra il 23, tra il 39. 2023 sono passati 85 anni, quindi anche dal punto di vista pratico questa tesi portata avanti dai consulenti della Regione Emilia Romagna non tiene. Tra le altre cose, qui lo dico, anche se non ho ovviamente i dati in mano, perché non ho avuto ancora modo di procurarli, anche i consulenti del Tribunale di Ravenna, presso cui sono state intentate parecchie cause, hanno confermato quello che sto dicendo. Tra le altre cose, un'altra cosa che è da dire è che l'eccezionalità è stata smentita nel 2024, allorché anche ARPA è stata costretta a scrivere che è piovuto molto di più, quindi almeno 15-20% in più è piovuto, eppure nel 2024 i danni sono stati minori. Perché? Perché probabilmente in alcune zone, soprattutto quelle più che erano state già oggetto di forti problematiche nel 2023, qualcosa si era fatto, cioè, e molta parte di quella vegetazione, di quelle frane che avevano dato luogo nel 23 alle inondazioni e alle alluvioni erano state praticamente avevano consentito di pulire i tratti di fiume, e quindi meno materiale nel 24 è sceso verso valle dando problemi di allagamento. Apro un altro tema, che è quello della protezione civile. Allora, per quanto riguarda la protezione civile, io posso dire che da tutte le interviste che ho fatto, ecco, ricordiamoci che io ho consegnato circa 8 relazioni piuttosto corpose, con audizioni o comunque con testimonianze delle persone che erano in prima linea durante le alluvioni. Per quanto riguarda la protezione civile, diciamo che questa ha fallito sotto tutti i punti di vista, a parte i volontari di protezione civile che erano effettivamente sul campo, ma tutte le altre forze, quindi gli interventi dei vigili del fuoco piuttosto che dell'esercito, dei carabinieri, sono avvenuti in ritardo. Molte delle forze di polizia non erano probabilmente in grado di sapere, per esempio, neanche dove erano posizionate le zone di ammassamento, le zone di ricovero, e quindi sostanzialmente non davano neanche indicazioni. Questo è successo a Forlì, per esempio: non davano neanche indicazioni di dove le persone sarebbero dovute andare durante le evacuazioni. Quindi, per dire che c'è uno scollamento forte tra quello che è avvenuto e quello che era scritto nei piani di protezione civile. Perché dico questo? Perché ne ho letti tanti di questi piani e ho potuto constatare che sostanzialmente la maggior parte di questi sembra che sia stato scritto sulla base di quelle che erano degli schemi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna, nei quali appunto c'era un allegato che era soltanto da compilare e consegnare, in modo tale da far vedere che tutta la Regione Emilia-Romagna si era dotata di piani di protezione civile. In realtà, molti dei comuni in cui sono avvenute queste alluvioni non sapevano neanche come realizzare i piani, come realizzare le operazioni in emergenza. E quindi questo è stato un altro grossissimo problema. Così come un altro problema, sempre a detta di molti tecnici che conosco all'interno dei comuni, è stata che nessuno o pochi addetti alla protezione civile che lavoravano nei comuni erano stati formati a sufficienza per poter fare quello che avrebbero dovuto fare, quello che era scritto nei piani durante effettivamente gli allagamenti, durante gli alluvionamenti. Quindi si sono trovati molto impreparati. Un altro problema è stato l'avviso alla popolazione, cioè non si può pensare di avvisare la popolazione con dei sistemi di allerta via mail o via cellulare, perché soprattutto le persone anziane, le persone con disabilità non sono in grado di utilizzare questi mezzi, e quindi si sono ritrovati, e questo è successo davvero, a essere aiutate da altre persone perché non avevano visto neanche questi avvisi sostanzialmente, no? Quindi è funzionato l'aiuto da persona a persona, quindi le persone che si trovavano già in certe condizioni, vedendo quello che stava succedendo, sono andati a prendere le persone con disabilità e le persone anziane per portarle fuori di casa, altrimenti sarebbe stato un massacro. L'ultimo punto che riguarda sempre la protezione civile e sono le esercitazioni, cioè non sono state fatte mai esercitazioni di protezione civile che coinvolgessero la popolazione. Capisco che è una cosa difficile, ma questo fa in modo che quando succedono davvero cataclismi o comunque problematiche di tipo di qualsiasi tipo, ovviamente, ma in mancanza di esercitazione, le persone non sanno esattamente come comportarsi e questo è un altro grosso problema. Ecco, tenete presente un'altra cosa, che nei piani comunali che io ho visto di protezione civile mi sono anche accorto che molto spesso c'erano dei punti di ammassamento o comunque dei punti strategici che sono stati ubicati nelle zone che si sono allagate. Ok? Quindi vuol dire, una mancanza di comprensione di quello che poteva essere la problematica legata all'alluvione. E direi che allora qui ci sarebbero tante cose che io potrei dire. Io vi ho lasciato anche un dossier nel quale vi faccio vedere tutta una serie di fotografie, molto breve, un dossier che riguarda prevalentemente un fiume solo, perché altrimenti, siccome io li ho bene o male trattati tutti, capite che sarebbe stato un dossier molto grosso. Quindi io ho preso in considerazione il Lamone perché per tanti motivi è quello che bene o male viene più discusso, però ecco, quel discorso che io ho fatto, quello che vi faccio vedere per quel fiume, vale per praticamente per tutti i fiumi. Mi interessava dire anche alcune altre cose, che l'impressione che si è avuto dopo il 2023 è che la regione non fosse sufficientemente preparata per cercare in qualche modo di mettere in sicurezza il territorio. Io ho visto girando tra il 23 e il 24 che sono partiti dei lavori, ma sono stati fatti male o sono stati addirittura per me dannosi in certe parti, perché hanno tagliato indistintamente, per esempio, la vegetazione anche in punti in cui la vegetazione doveva stare, lavori malfatti, perché ci sono stati dei casi che magari dopo analizziamo, se vi può interessare, che sono crollati miseramente dopo il 23, quindi nel 24, a seguito della seconda alluvione, del secondo alluvionamento. E questo è legato al fatto che molti di questi sono stati realizzati con affidamenti incarichi senza direzione lavoro e senza progetti, affidamenti di incarichi fiduciari a delle ditte che normalmente si occupavano della manutenzione, ma che in realtà si sono rivelati deleteri, e perché ovviamente non sono stati fatti come dovevano essere fatti. In più, ho rilevato anche un'inefficienza progettuale interna. Quando succedono queste cose, normalmente la regione, che è dotata di tecnici anche valenti, che io conosco, è mancata proprio in questo, cioè progettare le soluzioni di intervento e di mitigazione dall'interno, con gli ingegneri, con i geologi, con le persone, con gli agronomi che fanno parte della struttura stessa. Questo si è rivelato un problema, perché i progetti non sono stati fatti, sono praticamente state presentate delle non saprei neanche come dire, delle relazioni che tuttavia non sono all'altezza di una progettazione. E questo è un peccato, perché ovviamente si sono già persi tre stati, questa è la quarta, in cui effettivamente si è fatto poco e si è fatto male. L'ultima cosa che mi premeva sottolineare è che non c'è una visione di bacino. Cioè i lavori vengono fatti senza un senso compiuto, cioè andando a mettere delle pezze un po' di qua, un po' di là, ma senza capire che se non si studia il bacino intero di ogni fiume, quindi del Lamone piuttosto che del Segno, piuttosto che del Montone, eccetera, eccetera, ovviamente non si ha una programmazione degli interventi che devono mettere, che servono, che sono necessari a mettere in sicurezza il bacino. Questo è un grosso tema che stiamo affrontando qui anche in regione, perché ovviamente lo abbiamo fatto presente. Io addirittura ho regalato un lavoro che ho fatto di circa tre mesi, dove ho analizzato due fiumi, ho fatto vedere quali erano le problematiche e come si doveva fare. L'ho regalato al presidente della regione intorno al 20 di luglio del 2025, ma ovviamente è stato bellamente ignorato, capisco, non era assolutamente mia volontà dire sono io che faccio le cose e gli altri no, però era sostanzialmente un modo per dire io sono qua, se avete bisogno, io posso dare una mano, ma come me tantissimi altri colleghi che si sarebbero resi disponibili, che so che sono disponibili per fare queste cose. Direi che per la mezz'ora che ho, senza dopo, se ci saranno domande posso approfondire. Ecco, l'ultima cosa che mi ha fatto molto riflettere è che voi sapete che ci sono state ben tre delibere del Consiglio dei Ministri nel 23 che hanno dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle attività, delle avverse condizioni meteorologiche, no? Ovviamente questo avrebbe potuto consentire di fare tantissime cose in deroga alla normativa che riguarda per esempio la vegetazione, piuttosto che le disalveo, eccetera, eccetera. Bene, questo non ha portato assolutamente niente, cioè sostanzialmente non si è capito, non si è voluto capire che la delibera del Consiglio dei Ministri avrebbe consentito di fare le cose bypassando tutte le problematiche che invece la Regione Emilia-Romagna, sia a livello tecnico che a livello politico, ha detto che non si sarebbero potute bypassare. Abbiamo degli esempi concreti nella Regione Marche, dove ben due fiumi sono stati messi in sicurezza dopo l'evento del 2019, credo di ricordare, il Mise e il Neva, che praticamente sono stati ripuliti da vegetazione, sono state fatte operazioni di disalveo, ovviamente con un progetto che è stato firmato dall'allora commissario straordinario per l'emergenza meteo. Quindi per dire che le cose si sarebbero potute fare, in realtà invece si è detto che a più riprese anche sui giornali si è detto che queste cose qui non potevano essere fatte perché c'erano delle normative stringenti, tra cui quella del 1904, che sostanzialmente dicevano che non si poteva fare nulla. Io credo di essere stato nei tempi, sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda e ditemi voi.
1: Grazie, io ringrazio il dottor Galassi, io direi di acquisire la relazione e tutto il materiale che ci ha inviato il dottor Galassi, se i colleghi sono d'accordo li acquisiamo agli atti della commissione. Ho alcuni colleghi che chiedono di intervenire, la prima è l'onorevole Colombo, prego.
2: Grazie Presidente, vorrei ringraziare il dottor Galassi per la sua precisa relazione e una relazione che ci dà tanti spunti su cui riflettere e anche alcune riflessioni alquanto preoccupanti. Innanzitutto, dottor Galassi, lei appunto si riferiva ai piani che diciamo sembrerebbe che siano stati solamente nel tempo delle brutte copie l'una dell'altro. Riguardo al PAI e al PSAI, può essere più preciso in merito a quali erano le indicazioni che fornivano, ci può fare anche qualche esempio concreto. E quindi un'altra cosa, appunto, parlando appunto degli argini dell'alluvione del 2020 e del 2024, erano stati segnalati appunto secondo lei che c'erano delle difficoltà e delle evidenze, perché in 30 anni sembra che in questi argini e in questi fiumi, per quello che riguarda l'Emilia Romagna, proprio si è mancata totalmente la manutenzione dei reticoli. Inoltre mi ha colpito anche un'altra domanda, questa è quando lei parla di eccezionalità. Insomma, se è vero questa cosa delle eccezionalità, lei ci sta dicendo che l'eccezionalità era un escamotage giusto per cercare di evitare di avere conseguenze di tipo penali? Cioè, quindi potrebbe essere questa la motivazione per cui la Regione ha deciso di fare questo tipo di, come dire, questo tipo di determinazione basata sull'eccezionalità e di non tenere in considerazione invece quello che aveva detto ad esempio Ispra, oppure l'indicazione che aveva dato Ispra, che per quello che mi risulta Ispra sembra essere, cioè è a tutti gli effetti diciamo, da questo punto di vista è un ente da tenere assolutamente in considerazione, anche perché, come diceva lei, sembra che ARPA, no, abbia evidenziato quanto, una volta fatti i lavori dal 2023 in poi, pur con piogge più insistenti, insomma con lavori fatti, si abbia avuto un altro tipo di ritorno. Quindi non si parla di eccezionalità. Quindi secondo lei l'eccezionalità era un escamotage? Grazie.
1: Grazie, aspetti, dottor Galazzi, raccogliamo prima tutte le domande e poi rispondiamo alle domande. L'onorevole Evi si è cancellato. Va bene, prego, dottor Galazzi, risponda. L'onorevole D'Alfonso, e poi dopo l'onorevole Bongorrieri. Prego, onorevole D'Alfonso.
3: Ma io che ho una certa esperienza di relazioni, di interventi e anche di consulenti, colgo la soggettivissima assertività del consulente Galassi. Quando si è consulenti si precisa qual è la propria natura e anche qual è l'oggettività dei dati che sono a supporto delle proprie affermazioni, altrimenti ci si colloca dalla condizione dei consulenti, diciamo oggettivi, si passa a quella di presenza sugli spalti delle parti. Io personalmente ritengo che quando noi assumiamo l'impiego della risorsa tempo per ascoltare un consulente, deve nutrire le sue affermazioni di dati oggettivi. Io spero che nella documentazione che verrà messa agli atti e che verrà consegnata ci sia la oggettivizzazione dei dati che fa da supporto alle proprie affermazioni, perché per quello che ho sentito sono valutazioni personalissime. Compreso il fatto che l'eccezionalità non è che si mette in discussione con l'utilizzo o meno di aggettivi da parte del singolo, e anche la possibilità di utilizzare le deroghe una volta avuta la nomina a commissariare a seguito della dichiarazione di emergenza. Io sono stato commissario per quanto riguarda il risanamento, e la gradazione dei poteri e la gradazione delle flessibilità e delle deroghe è esattamente dettagliata. Non c'è una zebratura che viene valutata individualmente. Volevo chiedere in quale parte della relazione troviamo l'oggettivizzazione delle proprie affermazioni.
1: Grazie, onorevole D'Alfonso. Le devo dire poi che la relazione è composta di numerosissime schede tecniche a disposizione di tutti i commissari. Ovviamente il dottor Galassi poi risponderà alla richiesta dell'onorevole D'Alfonso. Onorevole Bongorrieri, prego.
4: Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il dottor Galassi per aver raccolto, insomma, l'invito della Commissione. In premessa, Presidente, ritengo doveroso contestare e dissociarmi dalle testuose, me lo consenta, affermazioni del collega D'Alfonso, che ha parlato di soggettiva assertività. Fra le diverse considerazioni, Presidente, occorre che rimanga agli atti che quello che il dottor Galassi ha oggi riferito e che potrà certamente documentare attraverso il dossier che abbiamo già insomma ritenuto di acquisire è stato confermato anche dai consulenti del Tribunale di Ravenna nominati dai magistrati, quindi tutto immagino si possa dire fuorché questi consulenti nominati dal Tribunale siano consulenti di parte. Eppure le diciamo risultanze a cui arrivano dopo accertamenti approfonditi coincidono pressoché esattamente con quanto ci ha riportato oggi il dottor Galassi. Che il quadro è grave, lo dice anche il Tribunale, e però di fronte con questo quadro purtroppo la Commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico dovrà avere a che fare e su questo si dovrà lavorare. Dico purtroppo perché sappiamo quali sono state le conseguenze disastrose e in termini di danni economici e in termini di danni alle vite, che è cosa ben più grave. Quindi sappiamo quali sono state le conseguenze di queste mancanze che sono state rappresentate dal dottor Galassi, ma non solo, come detto da lui. Questo per riportare un po' a realtà la situazione. Dopodiché passo alle domande, Presidente. Io vorrei chiedere al dottor Galassi se tutto ben compreso, ovvero io mi sono appuntata dalla sua relazione che le necessità di messa in sicurezza del territorio e in particolare gli interventi che necessitava fare e il costo a cui si doveva andare incontro e le zone particolarmente fragili erano già state individuate dal PAI e PSAI dal 2000, dall'anno 2000 in avanti. Intanto le chiedo se ho ben compreso per capire da quando sappiamo dove e come intervenire ed eventualmente poi riuscire da questa risposta a fare un ragionamento sul se si è intervenuti adeguatamente o meno. Parlo ovviamente della regione Emilia-Romagna. Poi le chiedo questo, lei ha parlato delle delibere del Consiglio dei Ministri del 2023-2024 con dichiarazioni di stato d'emergenza e ha fatto l'esempio delle Marche, regione in cui si è utilizzato questa dichiarazione di stato d'emergenza per fare gli interventi in celerità che non erano stati fatti prima, proprio usufruendo della normativa dettata dalla dichiarazione dello stato d'emergenza. Se ho ben compreso, questo non è avvenuto nella regione Emilia-Romagna, le chiederei se può di farci alcuni esempi per capire che cosa si sarebbe potuto fare a fronte della dichiarazione di stato d'emergenza a livello normativo e che cosa non è stato fatto. Poi ultima domanda, perché le altre le ha fatte la collega Colombo e riassumono un po' anche quelle che avrei voluto fare io. Dal 2023, noi sappiamo che la prima alluvione c'è stata nel maggio del 2023, al 2024, anno della seconda alluvione, lei ha detto che è stato fatto molto poco per mettere in sicurezza il territorio. Anche qui le chiederei di farci, da geologo, quindi da tecnico esperto in materia, degli esempi per ben comprendere le sue dichiarazioni. Al momento la ringrazio, se poi devo aggiungere altro volentieri reintervengo, se me lo consentirà il Presidente.
0: Allora,
1: un attimo dottor Galassi, se non ho altre richieste, non vedo altre richieste, quindi do la parola al dottor Galassi, prego. Abbiamo circa 15 minuti di tempo per le risposte. Se lei poi ritiene che alcune risposte vuole essere più dettagliato, può anche mandarci delle memorie scritte. Prego, dottor Galassi.
0: Grazie Presidente, scusi se l'ho interrotta. Allora, per quanto riguarda la domanda, sai, tanto è stata fatta dall'onorevole Bonguerriere ed è stata fatta anche in parte dall'onorevole Colombo. Allora, i dati sono raccolti negli anni 90 dai gruppi di lavoro che erano stati ovviamente pagati dalla regione sulla scorta di quella che era la legge dell'89 sulla difesa del suolo. Quindi erano dati concreti, cioè che erano stati raccolti da professori universitari, da gruppi di lavoro molto molto bravi. Io ho conosciuto parecchie di queste persone e devo dire che tutte molto molto preparate. Quelli contenevano esattamente, quindi per rispondere in parte anche a quello che chiedeva l'onorevole D'Alfonso, contenevano dati oggettivi e questi dati oggettivi dicevano quali erano le problematiche che sono scritte, di cui io vi ho riferito molto velocemente, che purtroppo il tempo è tiranno, perché potremmo stare a parlare per tanto tempo. Quindi là dentro ci sono tutte le condizioni che mi hanno portato a dire le cose. Io ho semplicemente raccontato quello che è stato. Il PAI diceva che c'erano delle criticità, i PAI dicevano che occorreva fare delle cose, dicevano non soltanto a livello di descrizione, dicevano anche quali erano i costi e le priorità che venivano individuate. Queste sono state semplicemente procrastinate, ci sono documenti su documenti, quindi ognuno può andare a vedere, ci sono PAI, PSAI, ma che poi dopo sono sfociati nel PGRA, nei due cicli di PGRA, e là all'interno si dicevano le stesse cose, semplicemente portate ovviamente estremizzate, nel senso che nel frattempo si erano fatti degli altri piccoli studi che dicevano le stesse cose. Quindi alla fine le cose che si dovevano fare erano note, tutte note. Se andate a vedere poi nelle tabelle che vengono pubblicate in quei piani, c'è proprio scritto non iniziato, fino al 2016 non iniziato, al 2021 ongoing preparation. E quindi vuol dire stiamo preparando, vuol dire che sostanzialmente fino al 2021 non era stato fatto nulla. Ongoing preparation vuol dire che sul campo non erano state fatte quelle cose. Esistono verbali nei quali sostanzialmente c'erano delle cifre che erano state concordate. Per esempio, faccio un esempio per Traversara, di cui voi sicuramente avete sentito parlare, per il rifacimento degli argini di Traversara, che sono state, nonostante il parere contrario del tecnico che diceva no, quelle cifre dobbiamo spenderle per mettere in sicurezza, sono state spostate da Traversara sulla cassa del Baganza. Okay? Io queste cose le ho allegate alle mie relazioni che sono nelle procure, sono presso le procure, quindi io non parlo sulla soggettività, ma su dati oggettivi, sono proprio tutti dati oggettivi. È chiaro che io, onorevole D'Alfonso, non posso consegnarle le 8 relazioni che ho fatto come consulente di parte, per carità di Dio, non gliele posso presentare tutte perché ovviamente sarebbe un dossier troppo grande, come ho detto, ma se lei astrae quello che io ho scritto per il Lamone su tutti gli altri fiumi, lei capisce che la mia analisi è comunque un'analisi di tipo oggettivo, non oggettivo. Quindi quando vedrà le slide che io le ho preparato, avrà contezza del fatto che io non parlo dal punto di vista soggettivo, ma dal punto di vista oggettivo. Per quanto riguarda l'eccezionalità e come escamotage, allora diciamo che l'articolo 45 del codice penale dice che un evento meteo considerato eccezionale figurandosi come caso fortuito di forza maggiore. E quindi ovviamente questo è io non dico che la regione l'ho fatto per quel motivo. Io non lo so quali sono le ragioni per cui questo è stato scritto, però si legge a chiare lettere in quel rapporto, che tra altre cose è stato citato da moltissime persone, forse anche in modo improprio, che praticamente quell'evento è stato considerato eccezionale, salvo poi che se uno va a pagina 139 di quel rapporto, gli stessi professori estensori di questo rapporto scrivono in piccolo piccolo che se si fossero fatte le analisi in un modo leggermente diverso, i tempi di ritorno calcolati e quindi l'eccezionalità viene meno. È scritto in due righe, però nessuno quelle due righe le legge. O comunque io ho sempre sentito dire tutt'altro, ok? Questo è. Quindi dal punto di vista oggettivo là c'è scritto così. E in effetti, sempre per rispondere a un'altra domanda, quello che posso dire è che se andiamo a verificare, come ho detto prima, le piovosità, cercando di andare a vedere quelli di ritorno, il metodo indicato da ISPRA, che si chiama POT PAREDO e non con il metodo utilizzato dalla commissione finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha utilizzato il metodo GEV, molto più comodo tra le altre cose perché è molto più semplice da utilizzare, ecco, allora si sarebbe potuto vedere che quei tempi di ritorno, anche dal punto di vista pratico, i tempi di ritorno non sono quelli dei 500 anni indicati dalla Commissione, ma sarebbero stati di 50 anni. Questo, onorevole D'Alfonso, lo trova nel dossier che io ho consegnato alla Commissione, quindi lei troverà le slide nel quale io le faccio vedere esattamente questa cosa, anche perché occorre ragionare, tra le altre cose, in termini di tempi di correlazione, cosa che la commissione non ha fatto, quella commissione regionale, no? Quei professori finanziati, il cui studio è stato finanziato dalla RER. Quindi voglio dire, si rilevano tutta una serie di carenze che ovviamente portano poi a delle conseguenze che ovviamente sono...
5: Presidente, scusi se interrompo, ma fra un po' comincerà
6: lo so, però abbiamo dobbiamo dare la possibilità al
1: all'audito di terminare la sua risposta e casomai lo risentiamo, perché adesso vedo che ho anche l'onorevole Bonguerrieri che mi richiede di intervenire. Purtroppo alle 9 allora casomai lo so, casomai infatti l'onorevole Bonguerrieri è dopo di lei, però nulla esclude, perché per noi è interessante avere le risposte compiute, nulla esclude se c'è volontà possiamo continuare l'audizione in una prossima seduta. Purtroppo alle 9.30 noi dobbiamo essere in aula. Prego, dottor Galassi, conclude.
0: Stavo dicendo che sostanzialmente per quanto riguarda l'eccezionalità, sostanzialmente io ho fornito dei dati che sono relativi all'Amone, ma i calcoli che ho fatto li ho fatti su tutti i bacini, ed effettivamente considerando quello che è il tempo di coriazione, che è un tempo che si stabilisce tante cose, asserzioni questi consulenti ovviamente vengono meno, tant'è che, come ha detto l'onorevole Gonguerrieri, esistono dei rapporti della magistratura fatti da consulenti del Politecnico di Milano e di Torino che dicono esattamente quello che io sto dicendo. Io lo so, io sono un povero geologo di campagna, professori universitari sicuramente sono molto più bravi di me, ma le conclusioni sono esattamente quelle. Per quanto riguarda alcuni esempi che io vi posso fare per quello che è successo nel nostro territorio, io vi posso dire per esempio che uno dei casi che ancora non è stato un problema molto grosso riguarda la zona dell'Idice col ponte della Motta, dove l'argine è crollato e quindi c'è stato un allagamento molto molto grande e ovviamente la regione Emilia-Romagna tra il 23 e il 24 ha cercato di mettere una pezza a questa cosa rifacendo l'argine. Lì io sono stato coinvolto in prima persona, abbiamo chiesto di poter vedere la progettazione, abbiamo chiesto di poter vedere il computo metrico, abbiamo chiesto tutta una serie di cose, ci sono state negate, siamo andati al TAR, abbiamo vinto il ricorso al TAR insieme all'avvocato e ci sono stati dati dei documenti che erano impresentabili, assolutamente impresentabili, ma del resto poi abbiamo capito che le progettazioni d'urgenza non prevedono, o meglio gli interventi d'urgenza non prevedono una progettazione, quindi è chiaro che, però il problema è stato che a settembre 2020, a settembre 2024, con la piena di cui parlavo all'inizio, l'argine è crollato nello stesso punto. Quindi lì in quel punto sono stati spesi 32 milioni e mezzo di euro e il problema si è ripresentato esattamente come quello. Perché? Perché ci sono state fatte tutta una serie di errori di realizzazione di progettazione. Quindi per dire che tutto questo per dire che gli interventi che sono stati fatti per cercare di sanare una situazione con delle progettazioni senza direzione lavori hanno portato a fare anche dei danni, ok? Quindi ci sono delle problematiche molto grosse. Ecco, direi che
1: dottor Galassi, sì, è chiaro il suo pensiero. Abbiamo ancora meno di 10 minuti. Se l'onorevole Iaria e l'onorevole Bonguerrieri fanno le loro domande, casomai le facciamo poi avere in forma scritta all'audito e ci può rispondere in forma scritta. Prego, onorevole Iaria e poi l'onorevole Bonguerrieri, poi devo chiudere l'audizione.
5: Guarda, io non faccio domande perché mi permetto di verificare ogni cosa che è stata detta oggi, ma io trovo veramente sbagliato fare in questa commissione gli stessi errori che si fanno nella commissione Covid, e diventerebbe quasi una farsa come la commissione Covid, dove si lanciano accuse a strascico, si buttano dati a strascico, sembrerebbe, parrebbe, eccetera. I dati sono oggettivi, i progetti sono oggettivi, lei è un consulente, non è rappresentante di tutta la letteratura scientifica che è stata analizzata per valutare i problemi che ci sono stati in Romagna, e quindi a me sembra che questa commissione debba avere un taglio diverso, perché se ogni consulente arriva qua e lancia delle asserzioni che sono, come dire, per forza vere, io trovo che sia sbagliato dal punto di vista metodo della commissione stessa. Io adesso chiedo una cosa, Presidente. Sì, sì. No, le devo chiedere. Adesso io voglio avere per favore anche un'addizione di quattro consulenti che porto io, che magari vanno a confutare i dati che sono dati o dare un'altra interpretazione. Perché io ho partecipato a quella commissione e tutto il giorno è stata una commissione che non è andata a cercare effettivamente di riuscire a capire cosa è successo. Arrivava con una tesi già preconcetta e cercava di verificarla dove era possibile con i dati andando sul territorio. E quando si parla della complessità della gestione del dissesto idrogeologico e dei lavori che si fanno e delle procedure, bisogna avere un atteggiamento un po' più super partes. Non si può fare una campagna espressamente onorevole, politica portando i dati, lo dico onorevole, la verbale, portando i dati sì, soltanto nella versione di una parte.
1: Onorevole
5: la mia collega già lo fa, lo dico apertamente, visto che la mia collega già lo fa in un'altra commissione, facendo questa cosa in un'altra commissione e praticamente creando delle false miti e delle false notizie, perché non si può chiaramente andare sempre a fare una polemica su ogni cosa che viene assertita o viene indicata in una commissione, un'audizione pubblica di una commissione. Io speravo che nella commissione di dissesto geologico non succedesse questo.
1: Onorevole Iaria, è chiara, mi dà la possibilità, onorevole Iaria, allora, lei, onorevole Iaria, mi fa...
5: La missione.
1: Onorevole Iaria, mi fa allora, io le devo una risposta perché lei chiama direttamente in causa questa presidenza. Noi ovviamente stiamo svolgendo una inchiesta. Quando uno svolge un'inchiesta sente ovviamente le persone che l'ufficio di presidenza ritiene di indicare, e quindi se lei ritiene che noi dobbiamo ascoltare altre persone, le audiamo. Il fatto che delle persone vengano qui e danno la loro facciano la loro analisi non vuol dire nulla, se non quello che noi acquisiamo delle informazioni che io ritengo sempre utili per la commissione. Quello che poi sarà la valutazione finale è un lavoro successivo, ma non è che possiamo immaginare che nessuno di noi ha la verità precostituita. Quindi le posizioni del dottor Galassi, oggi lui ha mandato anche delle schede tecniche, le faremo vedere chiaramente anche agli altri consulenti, ai nostri consulenti, servono per farci un'idea. Ovviamente come avviene sempre nell'ufficio di presidenza, io sono a disposizione per poter ascoltare tutti i soggetti che voi ritenete, voi colleghi commissari ritenete utili per il miglior risultato del lavoro della nostra commissione. Però sbagliamo se pensiamo che ogni volta che audiamo qualcuno c'è una volontà preconcetta, perché ognuno di noi ha le sue convinzioni, rappresentiamo il paese, non siamo tutti dalla stessa parte politica, ma credo che istituzionalmente dobbiamo fare tutti lo stesso lavoro per arrivare a una sintesi. Io avevo però veramente ho i minuti contati, casomai valutiamo poi di risentire il dottor Galassi. Ho 5 minuti ma non di più, quindi 2 minuti l'onorevole Bunguerieri, 2 minuti l'onorevole Evi.
4: Sarò velocissima, Presidente. Intanto sottoscrivo ogni sua parola e le esprimo mia solidarietà, perché purtroppo succede sempre questo, che quando emergono verità scomode per la sinistra attacca, auditi scomodi per loro e Presidente compreso. Purtroppo registro, Presidente, anche in questa commissione, come nella commissione Covid, la stessa medesima strumentale volontà da parte della sinistra di attaccare tutti coloro che vengono, come detto, a riferire fatti e a portare documenti scomodi alla narrativa della sinistra. Aggiungo anche io, Presidente, perché resti agli atti che come in commissione Covid i colleghi di sinistra potranno certamente indicare i propri auditi e portare e acquisire propria documentazione, non sarò né io né il collega Iaria che deciderà le sorti e l'esito di queste commissioni d'inchiesta, ma lo faranno i consulenti, magistrati, ufficiali di IPG, tecnici ed esperti in materia, nominati dalla commissione stessa, quindi invito insomma a stare sereni, come qualcuno diceva, a fare bene il proprio lavoro e poi insomma prenderemo atto di quelli che saranno gli esiti di un lavoro assolutamente serio che conducono entrambe le commissioni. Tre domande al volo per il dottor Galassi. La prima. Intanto ha parlato di lavori successivi al maggio del 2023, le chiederei magari anche per iscritto di indicarci la natura di questi lavori, l'efficacia o l'inutilità o la dannosità dei lavori effettuati dal maggio del 2023 in poi, che avrebbero dovuto invece mettere in sicurezza il territorio. La seconda domanda è, apprendo Presidente, se può magari chiudere il microfono perché sennò sento lei, mi scusi Grazie. La seconda domanda è, apprendo oggi che vi è stata la proposizione di un ricorso al TAR, intanto se mi dice da parte di chi, contro immagino la Regione Emilia-Romagna, se ho ben compreso che la Regione che negava atti e documenti richiesti in accesso agli atti, insomma con richiesta d'accesso agli atti immagino. Qui io rilevo un fatto molto grave, perché se così ho compreso anche che la Regione Emilia-Romagna è stata, a fronte di questo ricorso al TAR, condannata a produrre atti e documenti che fino al giorno negava ai cittadini, io rilevo il fatto di una gravità inaudita, perché siamo di fronte ad una mancata trasparenza, che è diciamo la cosa più grave che può capitare quando di fronte a noi ci sono degli enti pubblici che dovrebbero in trasparenza far la loro bandiera. Quindi le chiederei un maggior approfondimento su questo, perché vorrei capire chi ha fatto cosa, e le chiedo anche di commissione il ricorso e la sentenza. E poi le chiedo un'altra cosa, ha parlato di Traversara, dove erano stati stanziati soldi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli argini o comunque ci dirà di preciso per cosa, e che per decisione politica, io mi sono segnata questa, con parere contrario tecnico sono stati poi queste somme deviate altrove. Anche questo, se insomma così come lei ce lo rappresenta un fatto molto grave, e su questo quindi le chiedo un approfondimento e maggiori delucidazioni. La ringrazio.
1: Onorevole Bongoria, io direi di farci rispondere però in forma scritta a queste domande, perché non abbiamo il tempo. Facciamo ricapitare poi il verbale al dottor Galassi. Prego, onorevole Evi.
6: Solo per dire anche io, grazie Presidente, lasciare al verbale che anche io ritengo che le affermazioni fatte debbano essere sempre corredate da dati oggettivi, da evidenze. Io mi auguro che queste ci siano e che le troveremo nella documentazione che il dottor Galassi ci fornirà, perché altrimenti insomma stiamo parlando di anche un'azione che squalifica la stessa veste che indossa il consulente a rilievo tecnico. Quindi ecco, l'idea che ci possa essere questa deriva è preoccupante, quindi voglio lasciare agli atti tutta la mia preoccupazione rispetto appunto a questa modalità, e mi auguro che questo venga assolutamente gestito nella maniera più opportuna. E quindi nuovamente ribadisco che serve oggettività, e credo che qui siamo tutti quanti chiamati a fare un lavoro che mette a sistema moltissime valutazioni, evidenze che siano tecniche, che siano basate appunto su dati scientifici e non solamente valutazioni di tipo anche personale o addirittura di parte. Questo penso che insomma dobbiamo assolutamente scongiurarlo.
1: Onorevole Levi, voglio rispondere anche a lei, però, perché altrimenti diventa anche per il lavoro che voi conoscete, ci conosciamo da un anno e mezzo. Allora, io voglio chiarire una cosa. Noi abbiamo audito, audiamo politici, tecnici. Sulla Romagna abbiamo fatto un approfondimento particolare. Come ricorderete, hanno chiesto a questa presidenza di essere auditi, credo, una ventina di sindaci della Romagna. Noi abbiamo audito tutti i sindaci che hanno chiesto di essere ascoltati e ognuno di loro ha portato la propria tesi. Nessuno di noi immagina che quando uno porta una tesi quella sia la tesi definitiva, altrimenti finirebbe anche la nostra funzione. Allora, non mi sembra un modo corretto quello di mettere in discussione fino a prova contraria le cose dette da qualsiasi audito. Noi abbiamo audito anche professori universitari che ci hanno spiegato qual era la loro posizione sulla responsabilità personale, professori universitari che ci hanno spiegato l'opposto, ma una commissione ha questa funzione, una commissione ha funzione di acquisire le notizie, di acquisire anche pareri che sono discordati, perché se noi avessimo tutti quanti una uniformità di pensiero, la commissione non avrebbe avuto senso. La commissione ha senso nel momento in cui ci sono diversità di pensiero. La nostra capacità ed il mio impegno è quello di provare a trovare una sintesi che mette insieme posizioni che sono diverse e da quella sintesi capire anche come possiamo migliorare un sistema che abbiamo visto è fallace, sicuramente non per responsabilità di qualche singolo che oggi, oppure di questi commissari, ma per un sistema che si è negli anni stratificato in modo sbagliato. L'ultima è scritta a parlare, chiedo davvero all'onorevole Colombo però di essere velocissima, o l'onorevole Colombo, poi dopo chiudiamo immediatamente l'audizione, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto, riferendomi all'onorevole Evi, quello che lei dice è molto grave, perché voglio dire il dottor Galassi assolutamente è liberissimo di poter esprimere le proprie opinioni e il proprio pensiero senza nessun tipo di intimidazione. È questa che è stata fatta nei suoi confronti, è una vera e propria intimidazione. In secondo luogo, chiedo Presidente, io ho un sacco di domande da fare. Abbiamo parlato di protezione civile, non sono riuscita a chiedere, ci sono tantissime domande. Io chiedo per cortesia di poter dare un'altra data disponibile in accordo con il consulente per risentirlo e ovviamente nel frattempo di acquisire anche le sue relazioni.
1: Va bene, allora ne discutiamo nel prossimo ufficio di presidenza, portiamo la richiesta.
6: Scusi però Presidente, solo per
1: io però dobbiamo iniziare a votare. Non vedo chi è.
6: Non ho fatto nessuna.
1: L'onorevole Evi, prego, prego, onorevole Evi, scusi, vedevo chi era.
6: Visto che mi hanno tirato, la collega Colombo mi ha citata personalmente, solo per dire che io non ho minacciato né intimidito nessuno, ho semplicemente fatto una richiesta di evidenze, di dati, di relazioni che al momento non abbiamo, e quindi se le affermazioni fatte si basano su questo, chiaramente ne prenderemo atto, ma dal momento che al momento non ci sono e non abbiamo avuto modo di un riscontro di evidenze, ripeto, di dati tecnici, il dubbio che possa esserci una lettura molto parziale lo voglio esprimere, lo voglio lasciare a verbale.
1: Va bene, la conosciamo, sappiamo che lei non minaccia. Allora, dichiaro conclusa l'audizione e rinvio al prossimo ufficio di presidenza per le determinazioni su un eventuale proseguo. Grazie.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Alle 16.13 la nostra programmazione prosegue proponendovi un'audizione che si è svolta in commissione esteri il 21 luglio. In quell'occasione è stata ascoltata l'ambasciatrice di Irlanda, McCullough. Buon ascolto.
9: L'ordine del giorno di oggi reca l'audizione informale dell'ambasciatrice della Repubblica d'Irlanda, che ringrazio per la sua presenza fisica qui in commissione, e verte sulle priorità del semestre di presidenza di turno irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, che inizia appunto a luglio e finisce, termina con la fine dell'anno a dicembre 2026. Anche a nome del collega Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri, e dei colleghi presenti, molti collegati da remoto, Saluto, ringrazio di nuovo per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori l'ambasciatrice. L'ambasciatrice è accompagnata dalla dottoressa Whelan, vice capo missione e responsabile dell'ufficio politico, e dal dottor Redford, capo dell'ufficio economico e commerciale. Avverto in via preliminare che la pubblicità dei lavori, come peraltro avevamo già annunciato, è assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo di nuovo che da remoto i colleghi e le colleghe, secondo le modalità stabilite dalla Giunta, possono partecipare, e senza voler sottrarre argomenti e tempo all'esposizione dell'ambasciatrice, anche perché dovremo chiudere per le 14 circa perché inizia l'assemblea, iniziano i lavori dell'assemblea. Io mi limito a sottolineare che la presidenza irlandese ha delineato delle priorità ambiziose per tutti noi, per l'Unione Europea, riconducibili penso a tre filoni essenziali. Poi ascolteremo l'ambasciatrice: la competitività, la difesa dei valori dell'Unione Europea e la sicurezza. Il programma della presidenza, significativamente intitolato Strength with Unity, muove dalla convinzione nell'attuale contesto internazionale che l'Europa possa tutelare efficacemente i suoi interessi solo attraverso una più forte unità di intenti e di azione. Rafforzare dunque l'unità europea significa accrescere la capacità dell'Unione di decidere e di agire come autentico soggetto politico. Sul versante della competitività assumono particolare rilievo il rafforzamento del mercato unico, la semplificazione normativa, la sicurezza energetica, lo sviluppo delle capacità europee nei settori dell'intelligenza artificiale, del cloud, dei semiconduttori, cioè in tutti quei settori dove l'Europa in questi anni ha purtroppo di fatto determinato una sua condizione di mancanza di autonomia e di indipendenza. Sarà importante che tali obiettivi siano perseguiti nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La competitività europea, tuttavia, non può essere separata da tutti gli aspetti che riguardano il sociale, cioè la qualità del lavoro, la coesione sociale, appunto, la salvaguardia del modello democratico e sociale, insomma, dell'Unione Europea. Quanto ai valori, la presidenza pone al centro del proprio programma lo Stato di diritto, la resilienza democratica, la protezione dei minori nell'ambiente digitale, insisto, questo è un punto che a me sta particolarmente a cuore, e il rispetto del diritto internazionale anche con riferimento alla crisi del Medio Oriente. L'allargamento costituisce poi oggi una scelta politica e geopolitica decisiva che deve procedere nella consapevolezza che il futuro dei paesi candidati riguarda direttamente il futuro dell'Europa e di tutti noi. Forte rilievo assume il processo di allargamento, considerato una componente essenziale della sicurezza e della prosperità dell'Unione, con particolare attenzione al Montenegro, all'Ucraina, alla Moldova, all'Albania. Sul piano della sicurezza la presidenza conferma il pieno sostegno all'Ucraina, intende promuovere il rafforzamento della difesa europea, della mobilità militare, della cybersicurezza, della protezione delle infrastrutture critiche. Il sostegno all'Ucraina riguarda non soltanto la difesa di un paese aggredito, ma anche la sicurezza dell'intero continente e la credibilità dell'ordine europeo fondato sul diritto, e è proprio così. Gli ucraini stanno combattendo per loro, per la loro sicurezza, ma anche per la nostra sicurezza. La presidenza irlandese intende anche promuovere un accordo tempestivo sul nuovo quadro finanziario pluriennale, Il negoziato sul nuovo quadro finanziario sarà il banco di prova della capacità dell'Unione di dotarsi di risorse coerenti con le proprie ambizioni, conciliando le nuove esigenze in materia di sicurezza, difesa, competitività con la salvaguardia delle politiche tradizionali. Noi non possiamo chiedere all'Europa di assumere responsabilità senza maggiori, senza metterla nelle condizioni finanziarie e istituzionali di esercitarle. La presidenza irlandese si trova dunque ad affrontare un semestre molto impegnativo, nel quale dovranno essere compiute scelte capaci di incidere profondamente sulla futura configurazione dell'Unione. Noi speriamo che l'Italia possa fare su questa la sua parte positiva e proattiva, sulle risorse dell'Unione, sulla sua capacità di difendersi, sulla sua posizione nel mondo e sulla tenuta del suo modello democratico e sociale. Quindi, fatta questa breve premessa, io do a questo punto la parola all'ambasciatrice, che ringrazio di nuovo per la sua relazione.
10: Grazie mille, vicepresidente Madia. Illustri onorevoli, grazie per avermi accolto qui oggi per presentarvi le priorità del semestre di presidenza dell'Irlanda del Consiglio dell'Unione Europea. La nostra presidenza è iniziata poco meno di 3 settimane fa, il 1 luglio, e abbiamo definito un programma ambizioso per i prossimi 6 mesi da portare a compimento entro il 31 dicembre. Per concretizzare questo programma ambizioso saranno necessari un duro lavoro, una stretta cooperazione con i nostri partner europei, compresi partner importanti come l'Italia, e il coinvolgimento del Parlamento europeo. I'll switch to English now, if that's okay. Ireland's presidency.
11: La presidenza irlandese arriva in un momento critico per l'Unione Europea. Il contesto geopolitico è davvero complesso, è davvero sfidante, l'ordine internazionale

trovano ad affrontare sfide senza precedenti. La presidenza irlandese intende rispondere a queste sfide. Valutare cosa l'Unione Europea dovrà fare nei prossimi sei mesi. Negli scorsi sei mesi la presidenza è stata esercitata da Cipro e il nostro obiettivo è quello di portare avanti il lavoro fatto e portare sicurezza per i nostri cittadini in Europa. L'Irlanda ha già esercitato sette volte la presidenza del Consiglio europeo, sin dalla sua entrata nel 73 nell'Unione europea. Un proverbio irlandese, forti nell'unità, guiderà la nostra presidenza. E ci concentreremo, come la vicepresidente ha detto, su tre pilastri fondamentali, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'industria europea, tutelare i valori europei nell'Unione e al di fuori dell'Unione e garantendo la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi competitività, valori e sicurezza. Tre pilastri che sono strettamente legati tra di loro e che guideranno tutti gli aspetti del nostro lavoro. Quindi venendo al primo pilastro, la competitività. La prosperità economica ci dà gli strumenti e le risorse per perseguire le nostre ambizioni. Pertanto lavoreremo per rafforzare il mercato unico, per rimuovere le barriere al commercio interno, per aiutare le aziende europee e le PMI in particolare a espandersi in tutto il continente e potenzieremo il loro accesso ai finanziamenti che gli permetteranno di prosperare. Seguiremo gli obiettivi della tabella di marcia Un'Europa, un mercato, che è stata realizzata da Mario Draghi ed Enrico Letta, due illustri italiani, ed è stata approvata ad aprile dalle tre istituzioni europee. Questo documento punta a semplificare le procedure europee, a promuovere la trasformazione per tutte le nostre aziende. Enrico Letta recentemente si è incontrato con alcune autorità europee nell'ambito del GAC, del Consiglio Affari Generali, per discutere di questi temi. E quindi il nostro obiettivo è raggiungere questi obiettivi. Un'altra priorità assoluta per la presidenza irlandese sarà il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034. Questo ci permetterà di affrontare le sfide future ed è la manifestazione chiara di quello che vorremmo fare in tutta l'Unione, quindi faremo in modo di garantire che l'Unione abbia gli strumenti necessari, i mezzi per far fronte alle sfide che si trova ad affrontare. Siamo impegnati a favore del quadro finanziario pluriennale affinché questo possa permettere all'Unione Europea di trasformarsi e di evolversi per il futuro. Si tratta di una congiuntura critica. Gli Stati membri dovranno raggiungere un accordo decisivo su alcuni temi come la portata stessa del bilancio e l'origine di queste risorse. Quindi si tratta di un settore di lavoro molto delicato, ma siamo pienamente impegnati in questo senso. Vogliamo mediare un compromesso per approvare questo ambizioso bilancio dell'Unione. Anche la semplificazione delle norme dell'Unione Europea per noi è una grande priorità e abbiamo un'agenda per la semplificazione molto ambiziosa. La nostra volontà è quella di ridurre la burocrazia e i costi amministrativi per le aziende, in particolare per le PMI. Questo è fondamentale per rafforzare la competitività dell'Unione Europea, per ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo alte le nostre ambizioni nel rispetto dei diritti umani e dell'ambiente che ci circonda. L'agenda per la semplificazione può fare la differenza.

0: conseguenza per le aziende, per i cittadini, non solo in Irlanda ma in tutta l'Unione Europea, potenziando la competitività del nostro continente. Le PMI sono le aziende più interessate da questo fenomeno. Rimuoveremo tutti i colli di bottiglia in questo senso, permetteremo agli agricoltori di avere una più facilità, una maggiore facilità di accesso a queste norme semplificate. E faremo in modo che siano norme aggiornate, attualizzate in base alle normative di rispetto della privacy. Anche la nostra agenda per le relazioni commerciali esterne sarà al centro del nostro lavoro, perché questo è un altro elemento che ci serve a promuovere e a garantire sicurezza economica, prosperità e competitività. Difenderemo il sistema commerciale multilaterale insieme all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dobbiamo diversificare i nostri mercati, portare avanti negoziati con Thailandia, Malesia, Emirati Arabi Uniti ed altri partner. Promuoveremo anche le relazioni commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Come la vicepresidente ha sottolineato, il nostro secondo pilastro è quello dei valori, un pilastro molto caro all'Irlanda. I nostri valori condivisi, sanciti anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dallo Statuto delle Nazioni Unite, dei valori che ci permettono di vivere insieme e che sono alla base della nostra sicurezza e della nostra competitività. Quindi vogliamo tutelare questi valori su cui l'Unione Europea si basa: uguaglianza, Stato di diritto, democrazia, rispetto per la dignità e per i diritti umani. Tuteleremo questi valori in tutta l'Unione Europea e nei paesi candidati per rafforzare il ruolo dell'Unione Europea come attore globale credibile. Tutto questo ci permetterà di rafforzare allo stesso tempo la resilienza delle nostre democrazie. Ci concentreremo in particolare sulle persone che hanno più bisogno della nostra attenzione, come i minori, in particolare la tutela dei minori online. E perseguiremo il lavoro già compiuto dall'Unione Europea per stabilire la maggiore età online e per includere il punto di vista dei minori sulla loro presenza online nell'elaborazione di queste politiche. Continueremo anche la cooperazione in materia di assistenza sanitaria dinanzi a queste sfide attuali, alle crisi che generano povertà e carenze alimentari. La presidenza irlandese manterrà un focus attivo su questi temi, dando priorità alle esigenze delle persone colpite da questi fenomeni in Ucraina, in Palestina, nel Sud Sudan, ma anche persone che vivono altre crisi dimenticate, come per esempio quella del Myanmar. E sottolineiamo ancora una volta il chiaro ruolo decisivo dell'Unione Europea e della sua cooperazione con gli altri attori del multilateralismo nella difesa dell'ordine internazionale basato sulle regole dello Stato di diritto e dei nostri principi democratici. Quindi questi temi sono particolarmente importanti per l'Irlanda e continueremo a ribadire il nostro sostegno incrollabile nei confronti dell'Ucraina. Il popolo ucraino ha mostrato coraggio e determinazione nella difesa del suo paese, quindi dobbiamo garantire una pace giusta e duratura. Continueremo a fornire aiuti economici, militari all'Ucraina, continueremo a imporre robuste sanzioni nei confronti della Russia. Questa sarà una nostra priorità. I confini non possono essere cambiati con la forza e difenderemo questo principio. Chiederemo ai paesi candidati di progredire nel loro percorso verso l'adesione per garantire stabilità e prosperità nel nostro vicinato. Consideriamo l'allargamento come un grande contributo per noi tutti, un investimento a favore della pace, della sicurezza, della prosperità in tutta l'Unione Europea. Crediamo che i nostri vicini dei paesi candidati possano dare un enorme contributo all'Unione Europea. Lavoreremo in particolare per la conclusione del processo di adesione con il Montenegro e ci auspichiamo di compiere dei progressi significativi con l'Albania. Accogliamo con favore l'apertura delle discussioni sul primo cluster con l'Ucraina e la Moldova. Si tratta di un momento fondamentale per questi due paesi lungo il loro percorso verso l'adesione. Intendiamo proseguire in questo senso durante la nostra presidenza. Il 4 luglio, 14 luglio a Bruxelles con l'Albania, la Moldova e l'Ucraina abbiamo avuto dei colloqui. Thomas Byrne ha presieduto diverse riunioni in questo senso, diverse conferenze, il più alto numero nello stesso giorno dal 2002. L'ultimo pilastro della presidenza irlandese è la sicurezza. Dinanzi all'aggressione nei confronti dell'Ucraina, alle crisi in Medio Oriente, stiamo vivendo delle nuove sfide belliche e dobbiamo far fronte a queste. Dobbiamo investire in tutte le dimensioni che riguardano la nostra sicurezza e migliorare le nostre capacità di difesa. Quindi contribuiremo al rafforzamento della sicurezza e della difesa europea. Colmeremo i divari in questi termini anche per migliorare la nostra resilienza dinanzi alle minacce ibride. Per mettere in sicurezza i nostri confini lavoreremo su una misura per la mobilità militare, per occuparci delle pressioni esercitate nei confronti delle infrastrutture marittime e anche per quanto riguarda le minacce ibride. La presidenza irlandese promuoverà anche una pace giusta e duratura, soprattutto per quanto riguarda il conflitto tra Palestina e Israele, ribadendo l'importanza di raggiungere la soluzione dei due Stati. Adesso vorrei soffermarmi brevemente sugli eventi organizzati dalla nostra presidenza. Organizzeremo più di 270 eventi durante la nostra presidenza e speriamo che i partecipanti possano beneficiare del soggiorno nel nostro paese, un paese di storia, di grandi paesaggi e con un'eccellente cucina. A novembre ci saranno diverse autorità che visiteranno il nostro paese, autorità europee, ci saranno delle riunioni ministeriali informali e al di là degli incontri ad alto livello ci saranno appunto questi incontri ministeriali informali che avranno luogo in diversi luoghi del paese. Dal punto di vista del governo irlandese, questa opportunità della presidenza è fondamentale per coinvolgere i cittadini dell'Irlanda, ma anche quelli dell'Unione Europea, ma si tratta anche di un'opportunità per riflettere sulle relazioni con gli altri paesi e sui temi fondamentali del nostro tempo. Attraverso le diverse iniziative ogni cittadino avrà modo di partecipare attivamente a tutte le nostre iniziative. Ci sarà un programma in particolare, County Pairing Program, che permetterà ai cittadini di partecipare alle iniziative organizzate nelle 26 contee irlandesi. Nella contea di Meath, per esempio, che si trova nella parte orientale dell'isola, ci sarà un incontro con il ministro degli affari esteri e il ministro degli affari europei. Questi ministri appunto parteciperanno alla cerimonia nell'ambito di questo County Pairing Program con l'Italia per l'issamento delle bandiere dei nostri rispettivi paesi. Sarà presente anche l'ambasciatore italiano in Irlanda e con cui avremo modo di partecipare a una visita della contea a ottobre. Questo per dirvi quanto i nostri legami siano profondi e radicati. Quindi, in conclusione, la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ci consentirà di lavorare insieme in un momento in cui l'unità è più importante che mai dinanzi a queste sfide. Agiremo in modo imparziale, guidati dal nostro motto, forti nell'unità, e saremo un mediatore tra gli Stati membri per tutelare i diritti dei nostri cittadini e degli Stati membri. Lavoreremo con i partner, con le parti interessate per sviluppare le nostre politiche. E ci auspichiamo di poter raggiungere obiettivi importanti per tutte le nostre ambizioni. Inoltre abbiamo sviluppato un programma comune di 18 mesi con l'Irlanda e con la Lituania e la Grecia. Ci auspichiamo di raggiungere risultati concreti, quindi, e vi ringrazio ancora una volta per avermi permesso di essere qui a presentare le priorità della Presidenza e sarò lieta di rispondere alle vostre domande. Grazie.
1: Grazie ambasciatrice. Allora, intanto chiedo ai colleghi se c'è qualcuno che vuole intervenire. Salomini, prego.
2: Sì, grazie Presidente, ma io sono molto veloce, ringrazio chiaramente l'ambasciatrice e tutta la rappresentanza diplomatica irlandese per essere qui a presentarci quelle che sono le priorità del semestre. Io ho avuto anche la fortuna già di ascoltarla durante la recente festa che avevo inaugurato a Villa Spada e mi ha fatto molto piacere ovviamente sentire ambasciatrice che lei ha iniziato sottolineando anche alcuni punti estremamente importanti per noi, a partire dal tema della competitività, anche il rapporto che ha menzionato, sottoscritto e scritto anche da rappresentanti italiani. Ha toccato due temi secondo me molto importanti. Uno è legato alla sicurezza economica dell'Europa, del nostro continente, e ha fatto cenno anche un po' alla questione energetica. La crisi medio orientale ci sta facendo vedere quanto in un qualche modo l'Europa è ancora troppo vulnerabile e dipendente. La lezione russa non è stata purtroppo, ahimè, ancora sufficiente, quindi ovviamente stiamo pagando le conseguenze della crisi dello Stretto di Hormuz e pare anche quella legata al Mar Rosso proprio in questi giorni. Volevo capire magari dal punto di vista irlandese, considerando anche che dal punto di vista geografico è chiaramente un paese lontano dalla tematica del Mediterraneo, però se c'è anche un focus e ci sarebbe la volontà anche di un focus sulla questione proprio della sicurezza del Mediterraneo e dei mari legato appunto al tema energetico. Grazie.
1: Grazie, Porta.
3: Grazie Presidente, un ringraziamento davvero non formale alla signora ambasciatrice per la sua comunicazione completa e incisiva. Io faccio tre domande flash sui tre punti che lei stessa Presidente ha indicato in apertura, cioè su competitività, valori e sicurezza. Sulla competitività, oggi o poche ore fa sembra che gli Stati Uniti abbiano annunciato o preannunciato, perché siamo abituati ormai agli annunci, alle smentite da parte del Presidente Trump, una nuova ondata di dazi. Non si sa se riguarderanno o meno anche l'Unione Europea. Lei ha concluso o ha parlato nel suo intervento anche di un rinnovato accordo con gli Stati Uniti. Ecco, volevo capire come in questo contesto, dove semmai gli Stati Uniti ci hanno aiutato, tra virgolette, a accelerare i processi molto importanti di accordi commerciali con India, Messico, Mercosur, la presidenza irlandese pensa di muoversi con quale strategia. Sulla questione dei valori, l'Irlanda è un paese storicamente europeista e questo ci dà una garanzia e una fiducia ancora maggiore rispetto alla sua presidenza. Siamo alla vigilia quest'anno di importanti tornate elettorali, penso alla Francia, alla Spagna, ma anche alla stessa Italia, purtroppo caratterizzate dall'affermarsi al di là delle divisioni tradizionali destra e sinistra, ma di movimenti euroscettici e sovranisti ad oltranza. Ecco, da questo punto di vista, anche come una considerazione sua personale e anche politica, se vuole, su come l'Europa, difendendo i suoi valori, debba mantenere forte questa difesa dell'europeismo, comunque dei principi fondanti dell'Unione Europea. L'ultima domanda sulla sicurezza, volevo conoscere il vostro giudizio, credo che sia favorevole rispetto al SAFE e quindi al sistema e anche al sistema unico di difesa europea, sia sul fronte del potenziamento dell'industria europea in questo settore, ma anche di un eventuale sistema unico di difesa a livello militare. Grazie.
1: Grazie. Ambasciatrice, io, oltre a sottolineare di nuovo, perché penso che sia il tema degli anni che noi viviamo, il fatto che con particolare animo positivo ho apprezzato il suo aver esplicitamente detto che il sostegno all'Ucraina è un sostegno incondizionato, perché i confini non possono essere decisi e cambiati con la forza. Vorrei invece farle una domanda sul tema della tutela dei minori online. Lei ha parlato della maggiore età online, la Presidente Ursula von der Leyen su questo tema ha detto cose importanti, anche annunciando per l'autunno, quindi nel pieno del semestre da voi presieduto, un intervento comunitario su questo. Come lei saprà, ci sono diversi Stati membri che in parallelo, ma sempre con una condivisione e dunque con uno scambio con la Commissione, stanno provando a introdurre un'età minima per i social network. L'Italia è tra questi, il Parlamento italiano in modo assolutamente bipartisan, quindi con l'impegno tanto dei partiti di opposizione quanto dei partiti di maggioranza, è stato il Parlamento che è partito per primo per provare a introdurre un'età minima per i social network, e sempre l'Italia per prima ha esaurito una discussione positiva con la Commissione europea, tanto che il testo che oggi si discute al Senato della Repubblica è un testo già condiviso con la Commissione europea. Noi speriamo tanto che l'Italia, insieme alla Francia, alla Spagna e tanti altri paesi, possa introdurre questa soglia d'età. Credo molto che questo sarà un intervento importante sia da un punto di vista tecnico, armonizzando ovviamente le modalità tecniche di verifica dell'età con ciò che deciderà la Commissione europea, perché non dobbiamo avere 27 modalità tecniche diverse, ma credo che sarà un intervento importante di diversi paesi anche da un punto di vista culturale, segnaletico. creerà sempre di più una consapevolezza, una coscienza, un dibattito positivo. Dunque la mia domanda è proprio questa: che cosa intende fare la vostra presidenza per da una parte moltiplicare le azioni sul tema della tutela dei minori online a livello comunitario e dall'altro per, secondo me, stimolare in modo armonico i vari paesi a fare anche, secondo le loro competenze, la loro parte. Grazie. Io a questo punto, ambasciatrice, le ridarei la parola, così può replicare e, se vuole, rispondere alle sollecitazioni che ci sono state.
4: Thank you very much.
0: Grazie davvero per le vostre domande. Risponderò una per una, poi se doveste avere altre domande sarò lieta di rispondere. Per quanto riguarda la competitività, domanda eccellente. Sì, noi ci vogliamo concentrare su questo tema, sulla base della tabella di marcia un'Europa, un mercato, per compiere progressi significativi in merito alle 42 proposte, tenendo conto gli elementi, 5 elementi fondanti: semplificare le regole, integrare il mercato unico, difendere il commercio, promuovere una trasformazione digitale e promuovere la transizione energetica. Quindi intendiamo lavorare in questo senso, rimuovendo le barriere al mercato unico. Questo è davvero alla base della nostra politica per quanto riguarda la competitività. Nello specifico vogliamo lavorare sul Fondo Europeo per la Competitività. Si tratta di un mandato che riguarda tutto il trilogo e in realtà in questo senso lavoreremo anche sulla proposta EU Inc., il cosiddetto 28° regime, per compiere progressi significativi anche in questo senso, per far funzionare meglio il nostro mercato unico. Intendiamo lavorare anche per quanto riguarda il settore dell'unione, del risparmio e degli investimenti, per integrarla in maggior misura, raggiungendo degli accordi, un'implementazione effettiva di questa unione. Lavoreremo sul regolamento per i chip, sul regolamento per gli appalti pubblici, tra le varie misure, tra le varie aree di intervento a livello legislativo. Ma tutto questo sempre nel quadro della tabella di marcia un'Europa, un mercato e, diciamo, i progressi delineati in questa. Come dicevamo, la sicurezza è uno dei pilastri del programma della presidenza, un programma che è trasversale a una serie di settori, non solo difesa tradizionale, ma anche sicurezza economica, sicurezza energetica, l'aumento dei prezzi dell'energia ha un impatto che va oltre i confini, oltre il conflitto in Ucraina, oltre il conflitto in Medio Oriente. Quindi dobbiamo accelerare il dispiegamento delle energie rinnovabili in tutti i settori e dobbiamo investire a favore delle reti elettriche per prevenire shock futuri. Quest'anno la Commissione ha pubblicato il pacchetto accelerazione per far fronte proprio a questa crisi, alla crisi energetica, per promuovere la resilienza in questo senso. Quindi continueremo a perseguire i punti previsti dall'agenda energetica dell'Unione Europea, compieremo progressi soprattutto per quanto riguarda il pacchetto in materia di reti elettriche e per quanto riguarda le rinnovabili, promuovendo anche la sicurezza delle forniture. Per quanto riguarda la domanda sugli Stati Uniti e sulle relazioni commerciali con il paese. Scusate. La nostra priorità deve essere quella di preservare un ambiente commerciale transatlantico prevedibile, sicuro, ma preservare anche delle relazioni commerciali basate sulle regole per evitare situazioni di incertezza. Scopriremo nelle prossime settimane cosa il futuro ha in serbo per noi, ma il nostro approccio è comunque sempre basato sul dialogo, sulla cooperazione. E questo è l'unico modo che abbiamo per fare fronte alle sfide che l'Unione Europea e gli Stati Uniti si trovano ad affrontare. E auspichiamo anche l'approvazione della dichiarazione congiunta Unione Europea-Stati Uniti. Speriamo di poter portare chiarezza, stabilità in un contesto che è stato negli ultimi tempi molto turbolento. Gli Stati Uniti restano comunque un partner affidabile per noi, ma a corollario di questo credo che dobbiamo comunque cercare di diversificare i nostri mercati per quanto possibile. Dobbiamo compiere progressi dal punto di vista degli altri accordi commerciali che stiamo negoziando da tempo, per esempio con le Filippine o con gli Emirati Arabi Uniti. Poi c'era una domanda sui valori. Sì, senz'altro ci troviamo ad attraversare un momento complesso in Europa. Ci saranno delle importanti elezioni in diversi paesi, anche credo in Italia, nei prossimi anni. Quindi il pilastro dei valori è particolarmente importante da questo punto di vista. In questo senso dobbiamo contrastare la disinformazione, i fenomeni infimi, quindi l'ingerenza esterna, la manipolazione. Dobbiamo compiere progressi per quanto riguarda lo scudo europeo per la democrazia, che è un programma importante e che ha a che vedere con tutti questi temi. Quindi lavoreremo anche su questo dossier. Speriamo di poter arrivare a delle conclusioni anche per quanto riguarda la partecipazione della società civile, perché molti cittadini non partecipano più alla vita democratica del nostro paese, si sentono scollati dai processi democratici e questi sono più soggetti alle manipolazioni, sono più soggetti alle influenze di soggetti malevoli. Quindi a settembre ci sarà una riunione a Dublino proprio per parlare di questo tema, la riunione del GAC. E parleremo anche dell'inclusione dei paesi candidati nello European Center for Democracy. Il nostro obiettivo è appunto quello di rendere meno vulnerabili anche i paesi candidati a tutti questi fenomeni. Per quanto riguarda la sicurezza, e il SAFE, dicevo, la sicurezza è uno dei nostri pilastri. Tutti i paesi dell'Unione Europea riconoscono l'esigenza di aumentare le spese nella difesa. L'aggressione della Russia in Ucraina e, diciamo, la più generale mancanza di prevedibilità del contesto attuale ci impone di proseguire in questo modo. Quindi dobbiamo individuare i divari nell'Unione e cercare di colmarli. Abbiamo uno strumento Questo strumento SAFE, approvato nel maggio dello scorso anno, sosteniamo tutti i prestiti che vengono erogati nell'ambito di SAFE, ma non ne abbiamo usufruito noi in primis. Ci auspichiamo di, in futuro, di poter implementare ancora maggiormente questo programma. Questo programma è importante per la difesa aerea, per le tecnologie che riguardano per esempio la difesa dai droni, per la protezione delle infrastrutture critiche, soprattutto in termini di intelligenza artificiale, guerra elettronica, mobilità militare, quindi diciamo tutti i settori su cui dobbiamo mantenere un focus e su cui gli Stati membri possono lavorare grazie proprio a SAFE. Per quanto riguarda la tutela dei minori online, anche noi abbiamo lavorato analogamente all'Italia in Irlanda. Abbiamo ragionato sull'età minima per accedere ai social network. E siamo come paese molto a favore di misure di questo tipo e ci auspichiamo di poter implementare delle misure a livello europeo. Quindi ci concentreremo su questo aspetto durante la nostra presidenza. Come già detto, sarà una delle nostre priorità. Spingeremo a favore di faremo in modo che venga adottata una decisione su questa maggiore età online affinché tutte le persone possano godere della loro esperienza nello spazio digitale, in particolare i giovani. Ci sarà una conferenza a settembre proprio su questo tema che riunirà mondo accademico, rappresentanti non governativi, autorità e giovani soprattutto per discutere di questi temi legati alla sicurezza online. Stiamo ancora organizzando questa conferenza, ma ci auspichiamo di poter portare i risultati che ne deriveranno all'interno della discussione europea per poter vedere dei progressi anche appunto a livello europeo. Grazie. Se non sbaglio, credo che sia tutto.
1: Ambasciatrice, lei ha risposto in modo davvero puntuale a ognuna delle domande che le è stata posta, quindi io di nuovo la ringrazio e dichiaro conclusa questa audizione.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento. Il 9 settembre la ripresa dell'attività delle aule parlamentari. Il Senato, lo ricordiamo, sarà impegnato con l'esame della legge elettorale. Intanto il gruppo PD della Camera ha annunciato un'interrogazione. Quanto documentato oggi da Fanpage è gravissimo e inquietante. Nella sede occupata dal 2003 da Casa Pound in via Napoleone III a Roma si è svolto un incontro internazionale organizzato da un network statunitense riconducibile al nazionalismo bianco. Così la nota della capogruppo PD Braga, che chiederà al ministro Piantedosi chiarimenti sulla riunione. La vicenda si collega anche con il caso Spin Time, l'immobile occupato adibito ad abitazioni e centro culturale. Il palazzo nella capitale è stato recentemente svuotato dalle forze dell'ordine. Il governo chiarisca quando intende finalmente procedere allo sgombero di via Napoleone III, aggiungono dal PD sulla sede abusiva dell'organizzazione di estrema destra. E ora l'economia con il caro carburanti. Domani scadono gli sconti sul diesel, mentre il costo al litro continua a salire. Nel pomeriggio di domani in Consiglio dei Ministri ulteriori misure per contenere i prezzi, ci informa Paola Nania.
2: I margini di intervento sono stretti perché tagliare le tasse sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso.
3: Ci stiamo confrontando e, come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e soprattutto sull'inflazione.
2: Resta il fatto che i carburanti continuano a salire in modalità self: 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Cosa fare adesso? L'opinione di Andrea Monticini, economista.
4: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose, e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora, che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
1: Altro shock sull'economia, quello legato al caldo e agli eccezionali deficit idrici. Le previsioni di resa dell'Unione Europea per quanto riguarda le colture estive sono state riviste al ribasso e fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Non è l'unico effetto del cambiamento climatico. Secondo il Guardian, tra giugno e luglio in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto alla norma durante le 4 ondate di calore consecutive che hanno colpito gran parte del continente. E in Italia a metà settimana risaliranno le temperature. Oggi allerta gialla per il maltempo in 8 regioni del centro-nord. Sentiamo Sonia Filippazzi.
5: Tregua dal caldo, ma breve e solo al centro-nord, questo indicano le previsioni meteo in Italia. Palermo resta bollino rosso per AFA e il termometro domani risale ovunque, con picchi di 40 gradi a sud almeno fino a venerdì. Dal giorno per giorno al quadro globale, l'Europa continua a fare i conti con un'estate da incubo. Il Giappone ha una parola nuova, giorni di caldo crudele. Il programma Copernicus ha rilevato sabato un nuovo record nella temperatura media superficiale degli oceani, sempre più caldi, quindi forieri di nuovi estremi climatici e meno capaci di assorbire CO2. Questo perché il fenomeno El Niño, ricorda Copernicus, si innesta sul riscaldamento globale causato dall'uomo, che richiede tutela delle comunità e taglio drastico dei gas serra, in particolare da combustibili fossili. Politiche tanto urgenti quanto purtroppo ancora inadeguate.
1: È tutto per questa edizione, l'ultima della giornata, curata in regia da Francesco Ciavardini. Appuntamento a domani.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: cucina, perché non era la mia intenzione. Il romanzo nasce con un'altra intenzione, che è quella di raccontare come in quegli anni in cui c'erano pochi soldi, la mia famiglia, in particolare i miei genitori, si industriarono affinché noi figli non fossimo mai tristi. Perché sai, quando risenti un po' di tristezza dovuto anche alla miseria, alla povertà, non è miseria, la miseria è una cosa brutta, triste, cattiva. Noi eravamo poveri perché mio padre, con uno stipendio, doveva crescere quattro figli, più mia madre, più lui, più l'affitto della casa, la luce e tutte le altre cose che c'erano da pagare, e quindi non si arrivava mai a fine mese. Lui doveva chiedere magari un prestito a un collega, che veniva dato puntualmente dato il 27 sera, perché già mio padre, quando prendeva il 27 lo stipendio, la prima cosa che faceva: onorare i debiti. Lo ha ricordato tutta la vita: mai fare il passo più lungo della gamba, non comprare se non puoi comprare, ma se hai un debito la prima cosa che devi fare è onorare quel debito, perché altrimenti tu come persona vali zero. Allora, diciamo che io ho visto i miei genitori sì industriarsi, ma soprattutto mia madre industriarsi in cucina. Cioè, vedi, sì, è vero, non potevamo comprare la carne per fare le cotolette, ma mia mamma ce le faceva lo stesso le cotolette, ce le faceva con la melanzana. Buone, buonissime.
1: Io sono emozionata.
0: Aspetta,
1: veramente.
0: Poi c'era la truffa dello spezzatino. Perché? Lo spezzatino, chiaramente, non c'erano i tocchetti di carne, c'erano dei carciofi. Quindi tu eri convinta che andavi là con la forchetta a tirare su un pezzo di carne? E c'era sì, però poi i carciofi, ragazzi, non ve lo posso dire, lo spezzatino fatto di... Ve lo consiglio, fatelo, cucinatelo. Patate, piselli, carciofi al posto della carne. E poi mia mamma all'occorrenza... Mio padre, per esempio, le diceva: "Jettici un uovo dentro". Quando si rapprende l'uovo dentro quel sughetto che sa, tipo, quasi è uno spezzatino vero e proprio, no?
1: Che da a bisignano si chiama una specie di sciusciel, si dice così, sciusciel.
0: Ah, ecco.
1: Sciusciel.
0: Ecco. Allora, credimi, veniva questo uovo, poi col pepe nero sopra, una punta d'olio. Ma ragazzi, ma quale carne? Ma non... allora tutto quello che noi non potevamo permetterci, perché vabbè, sì, non eravamo una famiglia da saraghi e ombrine o sogliole, ok, ma chi se ne fregava, noi eravamo felici, siamo stati una famiglia molto felice, quindi a noi non è mancato mai niente. Diciamo che, ecco, la carta di credito piena del papà ti può garantire fino a un certo punto, ma se poi non c'è la testa, non c'è la furbizia, non c'è la velocità, non c'è la sveltezza, non c'è la capacità, tu arrivi fino a un certo punto e poi ti fermi. È così Carmela. E lo dico soprattutto ai ragazzi che ci ascolteranno, che ci ascoltano adesso, ma che ci ascolteranno poi, perché poi questa puntata si può anche riascoltare su radio, su Rai Play, vero?
1: Rai
0: Sound?
1: Play Sound.
0: Esatto, la possiamo riascoltare là. E poi dove, per esempio, se qualcuno ora è in ascolto che dice: dove la posso riascoltare?
1: Rai Play Sound, perché poi le altre, cioè adesso siamo in diretta anche su TV Sat,
0: anche sulla TV,
1: okay. Sì, anche sul digitale terrestre.
0: Perfetto. Allora io dico questo alle famiglie che magari, sai, sono in pensierite come lo erano i miei genitori quando eravamo ragazzi, no? E dicevano: ma che possiamo dare a sti figli nostri? Non abbiamo niente, non abbiamo proprietà, non abbiamo, no, questi. Io dico una cosa, la ripeto, perché era la cosa che diceva mia mamma a noi figli: è vero, noi non vi possiamo dare le cose materiali perché non le abbiamo da darvele, non ci sono, però vi possiamo dare la cosa più importante che esiste al mondo per voi giovani, cioè studiare. Vi possiamo fare studiare, e studiando potete arrivare dove volete.
1: E con questa proprio frase, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggini, perché tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi sia scritti che audio al 334 60 45 640. Tra pochissimo ci mettiamo anche in collegamento telefonico 5 minuti insieme a Pigi, che appunto ha vinto la Targa Tenco come migliore opera prima, e Nini Giacomelli, che è appunto l'ideatrice del premio Staino, nonché anche dallo showman allo showman, anche ha avuto una storia d'amore molto importante con Sergio Bardotti. Ci ascoltiamo adesso Come Woody Allen di Pigi e ritorniamo sempre qui insieme a Catena Fiorello. 17:11, a tra poco.
0: Senti, ma...

0: E questa era Come Woody Allen di Pigi, e io sono sempre qui nel meta studio di Catena. Catena se ne sta andando.
1: Lo studio è mio?
0: Sì, perché adesso io non voglio che tu vai via.
1: Allora, sai perché
0: mi sono confusa
1: via?
0: Talmente che
1: fai
0: che
1: dopo io, Gigio?
0: Che ti adoro, io non posso che Catena adesso se ne va via.
1: Allora, ora ti dico una cosa. Questo è un insegnamento di mio fratello Rosario. Nella vita artistica,
0: sì.
1: Lui dice sempre che un artista dovrebbe lasciare sempre nella punta massima, nel suo splendore, per non diventare poi patetico e farsi compatire. Cioè lui dice, io, attenzione che non vuol dire, non c'entra con l'età, perché come vedi Gianni Morandi è grande, non diciamo gli anni, non serve, è grande. Però non è arrivato ancora quel momento per lui di ritirarsi. Non coincide con l'età, ma coincide con quello che hai da dire al tuo pubblico. Però lui dice, quando tu capisci che non hai più niente da dare al tuo pubblico, sparisci. Mina lo ha capito invece prima, ha avuto quell'esigenza prima. E Morandi ancora no. E non so, cioè, capisci? Ed è vero, quindi lasciamo questa mia partecipazione nel momento più bello. E poi aspettiamo anche la, voglio dire, dobbiamo andare a Ibiza, ma prima di Ibiza dobbiamo fare un sacco di cose.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ti voglio vedere partecipare a un talent di musica. Non lo so, ti voglio vedere.
0: Ragazzi, secondo me la legge dell'attrazione è questo battesimo, che questo incensamento della Catena, secondo me Catena,
1: allora,
0: diventerà una catena.
1: Che tu abbia un grande talento, anche televisivo, non solo radiofonico, cioè perché sai perché io credo questa cosa? Perché sei espressiva. Cioè non comunichi qualcosa, la tua faccia è una faccia alla Totò, per intenderci, capisci cosa intendo? Quelle facce che parlano, tu devi usarla quella faccia lì, e devi usarla, devi fare
2: Catena tutto. Ma come ti permetti a dire queste cose adesso, Carmelo? Sono Totò, mi sono resuscitato, sono
1: così, eh. Quindi tu, io mi auguro che in questo autunno, questo inverno, il tuo cervello ti porti a sviluppare una strategia per farti conoscere ancora di più, non solo da un pubblico radiofonico, ma anche televisivo. Io ci credo, e sai che porto bene.
0: Lo so.
1: Nella vita,
0: lo
1: ogni
0: so.
1: Volta che tocco la vita, sfioro di qualcuno, succede qualcosa di nuovo in quella vita. E tu vi darai soddisfazione.
0: Io sono onorata di aver avuto qui la mitica scrittrice, autrice, conduttrice televisiva Catena Fiorello. Vi raccomando, leggete tutti i suoi romanzi perché sono meravigliosi, ne ha scritti 14, no?
1: Sì, ma adesso comprate Serenata Salentina se proprio volete leggere un libro per... non è per l'estate, è un libro, i libri non sono per l'estate o per l'inverno. E l'ultimo che ho pubblicato è uscito quest'estate, sono ancora in giro per presentazioni. Il 5 settembre sarò ad Agropoli, ecco, per esempio, do questo annuncio. E grazie a tutti, in primis a te.
0: Grazie a te, Catena Fiorello. Carissimi ascoltatori di Rai Play Sound e Rai Radio Tutta Italiana, continuate a rimanere sempre qui. Ci ascoltiamo Swing Politic, sempre di Pigi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con lui. A tra poco.

0: faccio sogni strani. Ultimamente faccio sogni strani.
1: E anche io ultimamente faccio sogni strani, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siete sempre connessi insieme a me, Carmela De Rose, con la voce delle emozioni. 17:22 minuti puntualissimi. Nella prima parte della puntata abbiamo avuto veramente qui la mitica grande scrittrice, conduttrice, la sorella di grande Fiorello, ma Catena Fiorello appunto è una persona che io stimo tantissimo, la adoro, ha scritto 14 romanzi e vi raccomando, leggete Serenata Salentina, che l'ha appena pubblicato. Però nel corso della puntata abbiamo già ascoltato diverse canzoni scritte da Pigi, che appunto come Woody Allen abbiamo già ascoltato, ne abbiamo già ascoltato diverse, e adesso proprio Swing Politik, come dice lui, perché prima ci è tenuto a correggermi a livello telefonico, ed è proprio qui con me. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao Carmela, buon pomeriggio. Tu parli della voce delle emozioni, io spero si senta la voce del mare, perché sono pochi centimetri dal mare.
1: Che poi tra l'altro in questo momento appunto dove sei, dove ti trovi, quale mare, quale
2: mi
1: mare
2: trovo? Siccome domani ho una serata a Sanremo all'interno del Festival della Canzone Gettata Zazzarazzaz insieme a Freddy Colt, in cui presenteremo il mio nuovo album, sto facendo qualche giorno di mare a Laigueglia, che è un borgo tra i più belli d'Italia, il mio paese del cuore, a cui ho dedicato anche una poesia.
1: Che meraviglia, che poi tra l'altro, scusami Pigi, che poi tra l'altro il tuo nome di battesimo è Pierluigi Siciliani in arte. Pigi, già sei a Sanremo, ancora ci manca tempo per ottobre, visto che dovrai poi andare a ritirare la tua targa Tenco come opera, no, miglior opera prima, con sta registrando audio.
2: Sì, a ottobre ci sarà il grandissimo premio Tenco, non vedo l'ora, sarà una delle cose più belle della mia vita sicuramente, così come era stata una mia primissima partecipazione al premio Tenco tanti anni fa. Quest'anno ci vengo da Targato, quindi ovviamente è molto più importante e sarà molto più bello, però suonare al Teatro Ariston e suonare per il premio Tenco sono due cose sempre molto emozionanti. A proposito del titolo della tua trasmissione, domani invece sarà Zazzarazzaz, che è il festival della canzone jazzata, ovvero il genere che poi faccio io, cioè il pop jazz, quando si incontrano due mondi apparentemente molto lontani, ma che insomma a seconda di come li fai reagire chimicamente possono diventare molto divertenti. E quindi questo disco è in qualche modo è un disco di pop jazz, almeno nella gran parte dei suoi capitoli, e abbiamo provato, insomma io sto ragionando un po' come uno scienziato pazzo con varie sostanze chimiche, di far reagire queste due musiche, ovvero la canzone e il jazz, e in alcuni casi ci stiamo riuscendo, a volte ci mettiamo persino l'elettronica, facciamo un delirio.
1: Esatto, sì, perché appunto sta registrando audio, che contiene 15 brani che appunto tu riesci a mescolare pop, jazz, electro swing, io vedo anche un po' di tank rock, se così si può dire, tantissimi brani contenuti all'interno dell'album con diverse collaborazioni. Mi riferisco appunto adesso a Swimco Politik con Simona Molinari, ma Vai Valera in duetto con Sergio Cameriere e anche Misantropy Village.
2: Misantropy Village con Stefano Di Battista e anche una partecipazione straordinaria di Massimo Boldi nella parte del Mago Merlino, che dice Honolulu arrivo.
1: Che meraviglia. Appunto, ritirerai la tua prima targa Tenco per la migliore opera prima. Carissimi ascoltatori, primo Tenco, ricordate che sarà ad ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, dal 22 al 24 ottobre. Noi, Pigi, ci incontreremo lì assolutamente. Però adesso, carissimo,

0: raccontaci qualcosa, no, di questo album.
1: È un album pieno di cose diverse, però ha una sua linea concettuale, diciamo, non è un concept ma una sua drammaturgia, se vogliamo metterla così, che va dalla prima all'ultima traccia e racconta di questo un po' come la copertina di questo omino che è solo nella sua casa, che si è chiuso come in una sua propria prigione per cercare di non vedere le brutture del mondo, un mondo che ovviamente è il mondo di questi ultimi anni, con le guerre, con le pandemie e con tutto quello che stiamo perdendo a livello di civiltà, di civismo, di costituzione, tutto quello che avevamo conquistato giorno dopo giorno sembriamo perderlo, quindi sono anni molto difficili questi. E quindi questo omino si è chiuso come un hikikomori nella sua casa e cerca di registrare un messaggio vocale per l'umanità, mettiamola così, come fosse un message in a battle, e cerca di parlare con l'esterno pur avendone paura di questo esterno. E nello stesso tempo la copertina racconta una bella immagine di Woody Allen che fa parte, come hai detto già te, se avete sentito la canzone come Woody Allen, di Manhattan, quando lui sta lì con un microfono a registrare le cose per cui vale la pena vivere. Questo album è anche questo, cioè un incontro di cose per cui vale la pena vivere e cose per cui non vale la pena vivere, ma vale la pena lottare e provare a modificarle. Quindi sono 15 capitoli in cui si susseguono le cose per cui vale la pena vivere e le cose per cui vale la pena lottare e modificarle, fino alla fine in cui con la canzone Hikikomori questo omino finalmente riuscirà a uscire da questa sua casa prigione e provare a frequentare ancora il mondo, provando a modificarlo in qualche modo.
0: Ora ti chiederei come ti senti appunto a ricevere questa targa, che comunque è uno dei riconoscimenti veramente più importanti a livello della canzone d'autore, e soprattutto cosa diresti oggi, visto che dopo chiameremo al telefono, dopo di te ci metteremo in contatto con Nini Giacomelli, che appunto fa parte anche del direttivo del Club Tenco, ma quest'anno ha dedicato completamente tutto il premio Staino a Sergio Secondigliano Sacchi, che appunto è morto, è lo storico direttore artistico del premio Tenco. Magari non so se tu avevi avuto modo di conoscerlo.
1: Assolutamente sì, abbiamo perso in poco tempo due Sergio
0: e Davide Riondino.
1: Davide Riondino, ovviamente, quindi abbiamo perso delle figure fondamentali sia per il mondo della canzone d'autore del premio Tenco, ma sia proprio della cultura italiana. E Sergio Staino, sono contento di far parte di questo premio di cui parlerete fra un attimo con Nini. Che si svolge l'11 settembre, mi ha invitato anche a me e sono molto fiero di poter fare una canzone, tra l'altro, che mi ha commissionato proprio Sergio Secondigliano Sacchi, ex direttore artistico del premio Tenco, come hai detto te, purtroppo abbiamo perso qualche mese fa, e che era un racconto appunto tratto da una poesia di Sergio Staino che io ho musicato e che spero presto vedrà la luce. In questo momento non è ancora uscito questo brano e questo disco, anche per i motivi luttuosi di cui sopra, però spero succederà molto presto. Rispetto alla domanda che mi fai su quanto mi fa piacere di essere premiato con la targa Tenco, non è incommensurabile, cioè non si può dire, è gigantesca la gioia mia, e la cosa più importante possa capitare a un cantautore essere premiato dal Tenco. E questo è un album che ha avuto una gestazione lunghissima, difficilissima, piena di ostacoli e di stop, e finalmente questo disco ha visto la luce ed è subito stato premiato con una targa così importante, quindi meglio di così non credo di poter
0: tante,
1: volere in questo
0: tante
1: momento.
0: Preferenze, poi comunque no, concorrevi sì, con tantissimi altri artisti veramente anche bravi, 87 preferenze hai ricevuto dal direttivo del Club Tenco. Allora questo
1: non dal direttivo, da tutta la
0: da tutta la esatto, dall'assemblea dei giornalisti, quindi non solo, anche del Club Direttivo Tenco. Gli 87 preferenze erano del club del direttivo, di coloro i quali sono soci del Club Tenco.
1: No,
0: e poi sei stato votato.
1: Sì, sì. Sono 350 giornalisti, esatto, di tutta Italia.
0: Sì, ma i voti si sommano. Poi io sto parlando di chi fa, di chi è socio. Hai ricevuto 87 preferenze totali tra i soci, il club direttivo del direttivo e coloro i quali fanno parte della, della giuria dei giornalisti.
1: Sì, sì, ma devo dire, insomma, la critica mi vuole molto bene da tempo, questa cosa mi fa molto felice. Sono molto ben voluto dagli addetti ai lavori e questo numero di voti, appunto, sparsi in tutta Italia da tutti i tipi di giornalisti diversi, perché ci sono giornalisti di jazz, di rock, di canzone che hanno votato questa roba, quindi questo risultato così importante, così numeroso, mi fa felice proprio perché viene da luoghi diversissimi, da generi diversissimi, per questo ci tenevo a precisarlo, perché è proprio un mondo super variopinto quello della giuria di queste targhe, e se 80 e rotti hanno votato per me, insomma, devo soltanto che gioirne per un po' di anni e brindare.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che poi tra l'altro io avevo già avuto modo, no, di intervistarti, io sono contenta che in qualche modo, che poi durante la mia intervista ti avevo già fatto questa domanda e tu mi avevi risposto, è un mio sogno. A questo punto ultima domanda, c'è questo passaggio successivo che speriamo appunto che arrivi, ecco, poi arrivare a questo punto proprio al Festival della Canzone Italiana.
1: Ah, sono due cose molto diverse, non è che una sia propedeutica all'altra, quindi non vorrei vederlo come uno scalino, per, anche perché il premio Tenco è una cosa che va bene di per sé e basterebbe per una vita intera una targa Tenco per poterla definire buona. Rispetto al Festival di Sanremo, io ho sempre avuto un grande amore, sono invece un appassionato del Festival della Canzone Italiana, quindi sicuramente mi divertirebbe e sarebbe molto importante, ovviamente anche dal punto di vista lavorativo. Seguo il Festival di Sanremo in maniera quasi maniacale da quando sono piccolo, con gli amici diamo i voti ai testi, alle musiche, ai look di tutti gli artisti, quindi se un giorno dovesse mai capitare anche questa di fortuna, di tutto diverso genere da quella di cui stiamo parlando di oggi, mi divertirebbe molto.
0: Grazie veramente a Pigi per essere stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Noi ci vediamo ad ottobre al premio Tenco, avrò modo anche di nuovo di intervistarti lì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sarà dal 22 al 24 ottobre proprio lì al Teatro Ariston. Oggi Pigi sarà lì, fai questo tuo annuncio, Pigi, adesso dove ti trovi a Sanremo in questo festival?
1: Domani sono al Festival Zazzara Zazz di Sanremo, un palco bellissimo, gigantesco, sta sul mare, quindi vi invito tutti, 26 agosto Zazzara Zazz Sanremo, e poi sarò invece il 30 di agosto a Fregene per il Festival Fiumicino Jazz Festival, in cui presenteremo ancora il disco, sarà anche lì al Museo del Sassofono di Fregene, sarà un'altra serata bellissima, quindi queste due serate segnatevele se vi va di venirmi a trovare e siete nei paraggi o di Sanremo di Fregene, unite magari un bagno pomeridiano al mare e invece lo spettacolo serale con noi, sarà divertente, spero.
0: Però anche quell'appuntamento prima, no, del premio Staino che dicevi a settembre.
1: Quello è l'11 settembre, sì, a settembre poi ci sono tutta una serie di altri appuntamenti, io citavo i più prossimi, ma insomma i maggiormente vicini a quello che stiamo vivendo ora, ma l'11 settembre sì, ci sarà il premio Sergio Staino in Val Camonica, e quindi lì di quello poi ti parlerà credo Nini, se ho capito bene.
0: Sì, assolutamente, era per dire che comunque ci sarai, sì, anche tu, carissimo, sì. Pigi, fai un saluto ai nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ma io vi amo perché sono un appassionato di musica italiana, quindi vi ascolto, oltre che essere intervistato sono anche uno di quelli che fanno parte della schiera degli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, quindi vi voglio molto bene, sentiamoci presto.
0: Grazie, grazie Pigi, ciao. Noi adesso ci ascoltiamo Non ho capito cosa mi capita. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. A tra pochissimo che chiameremo Nini Giacomelli. Prima ci ascoltiamo Non ho capito cosa mi capita, Pigi.

0: E non ho capito cosa mi capita, Pigi, e siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono le 17:41 minuti. Piccolo riassuntino, abbiamo avuto qui nel metastudio di Via Siago la mitica scrittrice, conduttrice e nonché anche, no, la conosciamo tutti, Catena Fiorello, che è stata anche una conduttrice televisiva. Abbiamo chiamato al telefono Pigi, che appunto ritirerà la sua prima targa Tenco dal 22 al 24 ottobre. Ci sarà il premio Tenco al Teatro Ariston di Sanremo, e vi avevo promesso appunto che adesso avremmo parlato con la grande autrice di canzoni, perché Nini Giacomelli è stata una grande autrice di canzoni, scrittrice, autrice teatrale, operatrice culturale. Ha scritto per artisti come Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Sergio Cammerieri, Simone Cristicchi, Tosca e anche Céline Dion. Nel corso della sua vita, soprattutto anche nel 1988, fonda Breno, il centro culturale del teatro Camuno, dedicandosi completamente alla promozione della cultura e della formazione. Ha appunto poi ideato la proprio Festival dello Showmano allo Showman, e anche ideatrice del premio Sergio Staino, ed è proprio qui con me in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, Nini.
1: Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Come stai? Dove ti trovi in questo momento, Nini?
1: Io in questo momento mi trovo in Val Camonica, dalla quale scappo difficilmente perché ci sono le mie radici e ci trovo molto bene.
0: Ecco, prima citavo appunto che lì nella Valle Camonica, che poi dobbiamo ricordare che è stato proprio il primo sito italiano riconosciuto dall'UNESCO, in cui appunto lì possiamo vedere le antiche incisioni rupestre come i pitoti, però tu lì hai creato questo festival dal 2024, dal 2024 e poi il premio, però dal 2003 tu hai creato il festival dallo showmano allo showman, che è appunto anche un progetto educativo. Ce lo vuoi raccontare, soprattutto che adesso, visto che avrai anche il premio nazionale Sergio Staino, che sarà dedicato completamente anche a Sacchi, dove hai istituito un nuovo proprio premio dedicato a lui, e anche a Davide Riondino, che purtroppo abbiamo perso questi nostri amici, nonché grande proprio operatori culturali, ex direttore artistico Sacchi del premio Tenco. Cosa ci vuoi dire, Nini?
1: Sì, l'idea è stata un'idea mia e di Bibi Bertelli, creare qualcosa con il festival, qualcosa di identitario che promuovesse fuori la valle, perché hai detto bene tu, abbiamo questo patrimonio, primo patrimonio UNESCO in Valle Camonica, oltre 300 iscrizioni sulle rocce, e è difficile promuoverle fuori, farle conoscere. Noi abbiamo cercato con il festival di portare fuori la valle attraverso l'arte canora e gli scrittori, ma poi abbiamo anche deviato e abbiamo inglobato il fumetto, perché abbiamo ritenuto che le incisioni rupestri fossero una sorta di proto fumetto, e che questo ci permettesse di continuare a raccontare la storia anche attraverso appunto il fumetto, un linguaggio più moderno. Questo è il titolo, che è un calambur, è arrivato per caso dallo sciamano allo showman, cercando di unire il potere medianico dello sciamano con il potere mediatico dello showman, e abbiamo creato appunto lo sciamano, questo neologismo, questa contrazione, per rappresentare le figure che oggi racchiudono queste due identità. E il festival è su tutta la valle, percorre i paesi della valle, esce dalla valle, quest'anno con due mostre, una saremo a Roma e con un'altra mostra saremo a Finale Ligure. Il festival è stato ospitato anche all'estero, siamo stati a San Francisco, siamo stati a Barcellona, siamo collegate con tutte queste realtà anche culturali, sia italiane che fuori dall'Italia, e continuiamo a essere collegati, perché consideriamo che la valle debba essere conosciuta dentro ma anche fuori dalla valle.
0: Ecco, Nini, tu comunque hai avuto modo, no, di conoscere in prima persona sia Staino, poi eri una grande amica anche di Sacchi, però poi hai avuto anche una bellissima storia di amore con Sergio Bardotti, che poi comunque sei diventata, no, la sua compagna di avventure, con la quale hai scritto veramente tanti, tante canzoni. Io mi ricordo anche, no, quel testo che hai scritto di Amico è, l'inno dell'amicizia, poi interpretato da Dario Baldan Bembo. Cosa ci vuoi raccontare rispetto a queste cosine che ti ho appena citato?
1: Guarda, come vedi, il Sergio sono stata, è un nome molto ricorrente nella mia vita, e quindi sì, Bardotti è stata una figura importante, è stato il mio maestro e mi ha insegnato tantissime cose. Io continuo a scrivere canzoni, e se scrivo anche qualche libro lo devo proprio alla sua maestria, alla sua scuola. La storia è questa, diciamo che nel 1981 è entrato nella mia vita anche Sergio Sacchi, altra figura molto importante, un operatore culturale che ci mancherà moltissimo, perché come non ce ne sono più. E con lui ho inventato, con Sacchi abbiamo creato tante cose, perché avevamo uno spirito molto simile e una visione molto simile, eravamo due visionari, e quindi insieme abbiamo potuto inventarci tante cose, tanti CD. Adesso ci sarà anche, ti do una notizia che ancora non è ufficiale, ma ci sarà un rifacimento del Guccini International, che era un CD con registrazioni di canzoni di Guccini fatte in diversi idiomi, alle quali poi Guccini ha partecipato. È stato in Valle tre giorni quando abbiamo organizzato questa manifestazione, e adesso l'edizione Squilibri sta riprendendo in mano tutto e editerà anche questa
0: carissima
1: cosa.
0: Nini, questo è proprio uno spoiler che ci stai facendo qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Dici di più.
1: E di più non so, perché in questo momento c'è il primo Ferraro di Squilibri che ci sta lavorando molto. Noi abbiamo queste canzoni, le abbiamo raccolte perché abbiamo fatto questo tre giorni in Valle Camonica, appunto con Guccini, con Staino, con Sacchi, e con anche la presenza straordinaria e fantastica di Lucia Poli. E sono stati tre giorni bellissimi, che hanno riempito la valle di colore, e noi adesso lo riporteremo. Avevamo già realizzato un CD e un video, però prettamente indirizzato alla valle, e adesso il video e il CD avrà una vita più ampia, perché essendo pubblicato da Squilibri finalmente potrà essere conosciuto dal grande pubblico.
0: Che meraviglia. Carissima Nini, ci puoi dare i prossimi appuntamenti? Perché sappiamo che appunto il 10 e l'11 settembre a Breno ci sarà appunto la terza edizione del premio, però tantissimi ospiti, no? Mi riferisco anche alla presenza di Giulia May, se ci vuoi dire qualcos'altro, e anche allora, soprattutto come è diviso il premio, poi anche l'altro, no? Del premio Sergio Staino, perché ci sono diverse sezioni.
1: Diciamo che abbiamo una codina del festival a Cedegolo il 5 settembre con Alessio Lega, Rocco Marchi e l'attrice Giulia Angeloni, che ricordano Dario Fo in canzoni Pernacchi e Giullarate. E si ricorderà anche in qualche modo Ornella Vanoni con le canzoni della Mala, e tengo molto a questo. Poi ci saranno i risultati.
0: Perché tu, diciamola ai nostri ascoltatori, tu hai scritto tanto anche per Ornella Vanoni ed eri anche
1: una
0: sua amica.
1: Con Ornella Vanoni. E quindi è una persona che ho amato moltissimo, ho iniziato con lei e le devo molto, mi piace ricordarla. Poi abbiamo il concorso, avremo i risultati del concorso a fine mese. Poi c'è il 10 settembre e l'11 settembre c'è il vero e proprio premio Staino, che inizia con un concerto di Siria il 10 settembre e continua col convegno e la mostra, un convegno davvero partecipato da personaggi importanti, perché lasciami citare, coordinato da Bruno Luverà, ci sono Simona Binni,
0: che poi tra l'altro siamo in Rai, Bruno Luverà è un giornalista Rai, no?
1: Sì. Luca Bottura, Paolo Engel e la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, che era molto amica della coppia Bruna e Sergio Staino, e ci racconterà anche la versione più familiare che lei conosce. Poi ci sarà la mostra, che si intitola La coppia più bella del mondo, una mostra di canzoni illustrate da Staino, ma non solo, anche di vignette realizzate dai colleghi illustratori e dai giovani illustratori, Quindi direi che la forza grande del racconto di Sergio Staino è tutta nel gioco della coppia, con l'amore, la politica, il pubblico e il privato, che sembra che ballino avvinti in un tango. E Umberto Eco suggeriva di leggere le storie di Bibi e Bobo più dei libri di Toni Negri, dei discorsi di Berlinguer o le annate di Lotta Continua. Dicevano che raccontavano il mondo politico, ma il mondo reale, in una maniera accessibile a tutti. E questo secondo me è molto bello, perché quando si riesce ad arrivare a tutti, quello è il compito dell'arte.
0: È vero, è vero. Carissima Nini, invece ci vuoi raccontare, visto no, che comunque ogni anno durante il Festival della Canzone Italiana c'è appunto questo premio Sergio Bardotti, che quest'anno è stato assegnato a Male Necessario di Marco Masini e Fedez. Tu hai conosciuto in prima persona Sergio Bardotti, hai avuto modo di avere a che fare tanto con lui, è stato il tuo maestro. Qual è il ricordo proprio che ti lega? Proprio tre ricordi che ti legano a Sergio Bardotti.
1: Guarda, sono tante le cose, i ricordi che ho di Sergio, anche se ha fatto parte della mia gioventù e non di questa seconda fase della mia vita, però ecco, ripeto, è stato il mio maestro di scrittura, è stato anche il mio maestro di sogni e di vita, perché mi ha insegnato a percorrere quest'arte varia, questo spettacolo di arte varia continuo, e mi ha insegnato a innamorarmi di tante cose, della bellezza di tante cose, non a fermarsi solo su quello che si fa e si ama, ma aprirsi a conoscere un mondo, incontrare il mondo, che poi era il motto di Vinicius de Moraes: la vita è l'arte dell'incontro. E quindi dagli incontri ho potuto avere molto.
0: Che meraviglia, Nini. Ascoltaci, ci vuoi dire proprio appunto in brevissimo, secondo te cosa ci dobbiamo aspettare di questo premio Tenco? Abbiamo già, no? Avete già annunciato, tu che fai parte comunque proprio del direttivo del Club Tenco, insieme appunto a Stefano Senardi, Paolo Talanche e tutti quanti. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo prossimo premio Tenco, che sarà appunto ad ottobre al Teatro Ariston?
1: Ancora sappiamo solo le targhe, del resto non possiamo spoilerare nulla, è tutto in preparazione, sarà un bellissimo Tenco come sempre. I miei colleghi del direttivo sono ognuno per le proprie competenze, delle persone meravigliose, e sono molto contenta di collaborare con loro, ma avrete delle belle sorprese. Invece, se tu mi lasci raccontare, vorrei raccontare un attimo il premio Sacchi, perché è molto importante in alcune sue sfaccettature.
0: Appunto, mi volevo ricollegare, appunto, visto che Sergio Secondiano Sacchi è stato il direttore artistico del premio Tenco e purtroppo ci ha lasciato nel febbraio 2026. Ora io, perdonatemi cari ascoltatori, ma ogni volta mi emoziono, perché poi sono stata l'ultima giornalista ad aver avuto modo di intervistarlo. Raccontaci, Nini, questa cosa del premio Sacchi. Grazie.
1: Sacchi è stata una risorsa e continuerà ad esserlo, perché noi porteremo avanti tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che lui ha lasciato in sospeso, sarà un onore ricordarlo e continuare a ricordarlo. Ecco perché in seno al festival abbiamo voluto inserire anche questo premio Sacchi, che sarà continuativo negli anni e andrà all'operatore culturale. Quest'anno era doveroso darlo postumo e l'abbiamo dato a David Riondino, che, come tu sai, era un'altra delle colonne del nostro festival, sempre presente. È arrivato che non stava già bene, aveva già dei grossi problemi, ma lui ha voluto esserci in valle. Tu hai avuto modo di intervistarlo e è stato anche lui un grande, quindi il primo premio Sergio Sacchi dovevamo darlo a lui. La serata inizierà, diciamo, il 18 con Andrea Mirò e Enrica Tesio, che faranno un loro spettacolo. Però il 19 ci sarà Alberto Patrucco, che ha ideato Ex Novo, uno spettacolo con tutte le canzoni di Sacchi, improntato tutto su Sacchi, perché Sacchi era anche un autore di canzoni e un introduttore.
0: Nini, abbiamo un altro minuto e dopo io ti devo lasciare, perché devo chiudere la diretta. Un ultimo minuto, vai Nini.
1: Sì, allora ci saranno Giulia May, Chiara Riondino, Davide Van de Sprosa, Alessio Lega, Holden, Alberto Patrucco, Daniele Calderini, ma anche Pere Camps, ideatore del Festival Barnasan di Barcellona. Personaggi molto importanti e sarà una bellissima serata. Io mi aspetto davvero che la Valle Camonica abbracci anche e restituisca a Sacchi quello che Sacchi ha fatto per la valle.
0: Noi sicuramente, Mimi, ci vedremo lì proprio durante il premio. Spero di poter arrivare in tempo, come si dice, e di esserci, ecco. Grazie a Mimi Giacomelli per essere stata qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Mimi, fai un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Grazie, un carissimo saluto agli ascoltatori e spero davvero che vengano in Val Camonica a vedere i nostri pitoti.
0: Grazie Nini, ciao, noi ci vediamo presto, ciao, ciao Nini, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:56 minuti, mancano veramente pochi minuti al termine, alla fine di questa diretta 25 agosto. Sono stata veramente contentissima, felicissima. Ci ascoltiamo un ultimo brano, dal momento in cui abbiamo parlato di Premio Staino, appunto dallo showman allo showman. Abbiamo avuto qui in studio la mitica grande Catena Fiorello, che io adoro e che ancora saluto. Grazie, grazie, grazie per essere stata qui. Abbiamo appena terminato, no, la nostra conversazione con la grande Nini Giacomelli, che io stimo tantissimo, per me è un'amica, non smetterò mai di ringraziare quando l'anno scorso mi invitò lì nella Valle Camonica. Ci ascoltiamo Lontano Lontano e ritorniamo qui a tra poco.

Carissimi ascoltatori, dovete sapere che questa canzone viene cantata proprio all'inizio di ogni premio Tengo. L'ultima edizione, colei che la cantò è stata Emma Nold, ma tantissimi cantanti importantissimi hanno cantato questa canzone.

Caro Luigi Tenco, manca un minuto alla fine della nostra diretta e io saluto tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound e vi aspetto come sempre domani dalle 16 alle 18 qui con la voce delle emozioni e vi raccomando domani mattina 8:30 10 mattina Tutta Italiana con Chiara Cacciopoli. Grazie carissimi ascoltatori, grazie ai miei ospiti Catena Fiorello, Nini Giacomelli Pigi e tutti coloro i quali, carissimi ascoltatori, voi che ci seguite sempre, grazie, grazie, grazie e grazie a tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Lontano, lontano di Luigi Tenco, questo pezzo meraviglioso, come dimenticare, no? Le interpretazioni di Gino Paoli, Pino Daniele, Lisa, Madame. Ciao amici, ciao!

0: proprio perché c'era questa famosa canzone melodica che mi aveva regalato 20 anni di mamme nere, di barche bianche, di colombe che volavano, di papaveri che entravano dalla finestra, di paperi che uscivano dalla porta, dalla disperazione, voglio dire, uno doveva guardarsi in giro e l'unica possibilità erano i francesi, Brel, Brassens e dopo certi americani, fra cui Bob Dylan, un po' dopo, molto dopo. Insomma, quindi copiare sì, si copia, ma questa famosa canzone melodica di usciva tanto prima ci aveva regalato 20 anni di queste cose. Cioè di mamme bianche, il cantautore tanto bistrattato che fa le canzoni con un accordo, a volte due, nei casi migliori, come dicevamo prima, ha scoperto che fare delle canzoni è anche un fatto di intelligenza. Cioè che si può usare un po' di testa e scrivere dei testi degni, non tanto per mettere delle parole, tanto varrebbe lasciarci i numeri che facciamo una volta con la mascherina, ecco. Quindi nel bene e nel male, soprattutto loro prima, poi quegli altri, hanno scoperto che parlare d'amore si poteva anche raccontare delle cose serie e non delle cose così tanto per pronunciare delle sillabe.
1: Francesco Guccini, 41 anni, cantautore. Da quasi 20 anni scrive e canta canzoni di successo. I suoi concerti raccolgono anche 40.000 e più spettatori. I suoi dischi, 11 LP ad ora, sono sempre un grosso affare e anche un avvenimento. Lui, Guccini, altezza 1,91, barba e capelli quasi alla Cristo, nato a Modena, vive tra Bologna e Pavana, 700 abitanti sulle colline di Pistoia, sul confine tra Emilia e Toscana. A Bologna insegna italiano agli studenti di una scuola americana.
2: A parte il fatto, diciamo subito che cantautore è una brutta parola, inventata da giornalisti che hanno fretta. Questo lo dico da anni, insomma, è un po'... Il cantautore è come la vecchia parola cameleopardo, no? Quando non sapevano cos'era la giraffa l'hanno chiamata cameleopardo, che è un po' il cammello, un po' il leopardo, insomma. Il cantautore è come il regista, in fondo fa sempre lo stesso film, quando è regista d'autore, insomma. In fondo Fellini fa da anni lo stesso film, ovviamente in mille modi diversi, ma propone se stesso e un'interpretazione della vita attraverso se stesso, quindi attraverso la sua esperienza. Il cantautore fa la stessa cosa, non può che proporre se stesso la sua interpretazione della vita, insomma, attraverso gli anni, quindi non può avere delle invenzioni continue, anzi, le invenzioni sono soltanto una ricerca di un qualcosa di esterno, in fondo superficiale e tutto sommato inutile. Ecco.
3: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano, di cui uno magari si vergogna anche delle volte, e non sta bene sui biglietti da visita, soprattutto non sta bene abbreviato, cioè Raj sta benissimo, Com è molto bello, Alessandro Stupazzoni, benissimo, perché no, voglio dire, cioè, c'è chi fa di peggio, Kant sta malissimo, Kant, punta. Dicevo un'altra volta che alcuni colleghi megalomani lo scrivono con il K per far credere chissà qua.
4: Perché, come ho detto tante volte, chiamare un cantautore non sta bene. Piacere ragionare Rossi molto lieto, cantautore Guccini. Se io avessi previsto tutto questo, qualche causa, pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Dicevo che la canzone è nata con queste parole, perché il momento è un momento di incazzatura, in questo momento ci vogliono queste parole, cioè non è che giustifichi questa cosa, perché in realtà sono cose di tutti i giorni, quando a uno gli cade per esempio un mattone sul piede, per esempio, non dice oh su via viva Dio, dice s'arrabbia, cioè sì, s'arrabbia moltissimo, dice lei sta facendo un casino, non dice lei sta facendo un rumore tale quale si poteva trovare nelle case di malaffare, cioè che fa complicato, poi non succede niente. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante.
5: Mia madre la pensa come a questo proposito, come la maggior parte, direi come l'italiano medio in genere, che uno che canta tutto sommato non lavora. Uno che canta si diverte, voglio dire, il canto è vero in parte, ma la parte del divertimento è la parte che affiora di questo alber di lavoro, di fatica, insomma, perché poi suonare per 30.000 persone è fatica. Un concerto costa un paio di chili di peso, insomma, sembra detto così, ovvio che lo sa che ci sono dei lavori più duri, insomma.
4: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.
5: L'avvelenato sono io e quello che la gente diceva o può aver detto di me, quindi in questa lunga descrizione di atteggiamenti, di cose, di partiti politici, c'è tutto insomma, perché quando si diventa preda del pubblico, anche dei media insomma, ovviamente te ne appiccicano sopra di tutti i tipi, di tutti i colori, quindi sono queste due cose, dette con ironia, dette volutamente, grossolanamente, insomma, perché quando uno è avvelenato non sta tanto a misurare le parole che dice.

0: Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. L'immagine è metaforica, non deve essere assolutamente presa alla lettera, si chiama volo pindarico ed è un'audace invenzione così tutta mentale dell'autore.
1: Io ho cominciato a cantare, avevo 4 anni, cantavo una canzone che si chiamava Chiesetta Alpina, che avevo imparato da mia madre, cantavo per i soldati americani, ma in casa noi facevamo gli spettacoli. Cantare con la chitarra l'ho fatto verso il 57, così quando è arrivata la moda del rock in Italia. Poi l'avevo praticamente sempre continuato, ho fatto 2 anni di qualche chiamavo professionismo, suonare nelle balere, insomma, era proprio il mio mestiere, tutto quanto. Poi ho smesso quel mestiere per tornare all'università, ma sempre continuando a fare canzoni, dopo a fare cose, poi a poco sono ritornato professionista, direi.
2: Quasi tutti noi della vecchia guardia, diciamo, abbiamo provato a suonare in pubblico prima di fare il disco. E quindi è mestiere questo, acquisti mestiere, impari a stare su un palco, impari a muoverti su un palco, a scambiare le battute col pubblico, che è una cosa importantissima, eccetera. Se ti manca questa scuola, quando sali sul palco la prima volta sei finito, non sai più cosa fare. Quindi io devo molto al mio atteggiamento da adesso sul palco, a quello che facevo nelle sale da ballo.
3: Ma è che beviamo molto prima di andare sul palco.
4: No, no, diciamo, sicuramente, sicuramente secondo me è stato anche proprio il tipo di scuola che abbiamo avuto all'inizio proprio. Cioè per me la balera, diciamo così, il suonare da ballo, il colpo d'occhio, l'intuizione di vedere cosa vuole la gente, capire questa cosa, il perché non ballano, il perché non si divertono, questo caso secondo me ci ha aiutato anche con questi artisti.
2: Facevi il cia-cia-cia, ma anche Peppino Di Capri, anche Molti Lenti, e ogni tanto dipendeva dalle serate, veniva a fare il tradizionale valzer tango mazurka, perché soprattutto nelle balere della bassa, della pianura, volevano ancora ballare il valzer, noi facevamo, ci si provava a farli raffinati, insomma, a fare, per esempio, non facciamo, allora si facevano 3 pezzi e poi la gente andava a riposarsi e noi volevamo farne di più, invece hanno detto no, perché se uno rimane senza ballerina ha diritto di riprovarci dopo 3 pezzi, e quindi, capito? E poi c'era sempre quello che arrivava di sotto e diceva, un valzer! Urlando, un valzer.
5: Lui dice sempre, o crea un cuscino d'aria tra il brano vero e proprio sotto il profilo della musica, quando parte, arriva, e quello che lui può dire in mezzo. Poi più di una volta Francesco durante il brano casomai lo tronca a metà, fermi tutti, e non gliene frega niente se uno va mai ferma, zitti, guarda, tutti quanti aspettiamo, perché gli è venuto in mente una cosa da poter fare tutto un pamphlet, tutto un giro per poi tornare. Quindi questa invenzione continua, questa disponibilità, penso che Francesco sia l'unico a darla.
6: Chi lavora nelle parole sia con le canzoni che anche con i romanzi è di fatto un burattinaio di parole, un burattinaio che muove le parole come gli antichi burattinai muovevano i loro pupazzi dalla testa di legno. Le parole sono un po' il mio mestiere, ma soprattutto sono la mia passione, il mio hobby. Muoversi attorno alle parole è molto divertente, è molto piacevole, è molto gratificante.
7: Nelle tue canzoni spesso c'è una sorta di religiosità laica. Qual è la belva che tu vuoi ammansire, la lupa contro la quale ti scagli con le tue canzoni?
8: Beh, è diverso, quindi non si tratta di ammansire, di placare, ma di suscitare. Non sono mai canzoni d'evasione, anche se non hanno in maniera particolare un nemico o, diciamo, un indirizzo o un obiettivo, insomma, anche se sono canzoni che raccontano storie semplicemente, non per questo sono canzoni per fare dimenticare le cose, ma per farle ricordare.
1: Sono tante le canzoni di ora. Le canzoni di ora sono colte anzitutto nel senso lato del termine. La maggior parte delle cose che si fanno sono cose colte, cioè appartengono a una certa cultura. Puoi trovare una certa cultura anche nelle canzonacce in mondo che ogni tanto si sentono. Ovviamente sapendo, sai, le culture sono 10.000, non ce n'è una. Quindi
9: Dato che noi però di solito parliamo di cultura in un senso abbastanza definito, beh, direi che sì, abbastanza spesso sono abbastanza colto. Naturalmente entro certi limiti, una canzone non può mai... Lo sono, nonostante che spesso gli autori di canzoni siano molto snobbati, siano molto considerati dei ingenui, fatui, frivoletti liceali, scrivono poesie liceali, questo non è vero, insomma.

0: l'intervento con Modena è stata molto importante. Bologna
1: è stata la tua grande città.
0: Una grande città, grande, non tanto grande, grande come Bologna, bella perché non grandissima, bella perché poi ci sono capitato negli anni migliori, cioè negli anni 60, che erano gli anni anche quelli di voglia di vivere, però dei giovani, quella dei di quelli che volevano cambiare il mondo, di quelli che volevano fare tante cose loro. Quindi è un periodo favorevolissimo, anche per fare canzoni nuove, per scrivere canzoni nuove, come poi è successo, insomma, ecco, Auschwitz e Bologna. Penso le mie prime canzoni veramente importanti poi per me tutto quanto sono state fatte a Bologna, per questo Bologna è importante, sono stati questi 10 anni meravigliosi, gli anni 60.
2: Bologna è stata davvero un'isola felice, è la prima domanda da farsi. È ovvio che i tempi sono cambiate le cose, la gente è cambiata, verificare in che modo forse è più compito di un sociologo, di uno che fa canzoni. Io sono venuto a abitare a Bologna nel 60, l'ho trovata, venivo da Modena, l'ho trovata molto diversa. Ciao! L'ho trovata molto diversa. Diversa come tessuto sociale, come gente, come modo di frequentarsi, come modo di essere assieme. Ecco, e questo è andato avanti negli anni, c'è stato. In buona parte c'è ancora, quindi non posso dire che ci sia una paura sotterranea, certo che il malessere comincia a nascere, comincia a venire, perché sono troppe le cose che sono accadute.
3: Ecco, per quanto riguarda la poesia urbana metropolitana, come chiamano la produzione dei cantautori urbani, diciamo che tu sei invece per la campagna.
4: Il famoso poeta contadino. Sì, perché le radici, c'è anche un disco che si chiama Radici, appunto, mie sono in questo paese di montagna, quindi come formazione culturale è stata più importante forse quella che non quella cittadina, ecco. Quindi sono decisamente, io vedo molti colleghi che sono decisamente urbani e soffrono appena vedono, si trovano coi piedi sull'erba e soffrono appena non hanno delle case attorno o dei locali da frequentare la sera, insomma. Invece sono abbastanza il contrario, insomma, soffro di più, mi va bene lo stesso, ma soffro di più quando sono in città.
3: Quindi le tue radici?
4: Beh, sono proprio quelle su Montanare, insomma, tant'è vero che quando sto diversi mesi sui montagna, appena arrivo in città sono un po' confuso, insomma, mi muovo a disagio in mezzo al traffico, in mezzo, nonostante io sia senza patente, quindi come tale protetto dal WWF, no? il Fondo per la Natura, poi sono uno degli ultimi europei senza patente, siamo specie in estinzione, quindi

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità, ad esempio se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma come Saif possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione, e noi abbiamo bisogno come il pane di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: 17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.
1: Ah!

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La Città degli Angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La Città degli Angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1 maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

complicato ma molto molto interessante, questa canzone che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

12ª posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in 12ª posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta, l'ultima di agosto, che ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
3: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con

Sesta posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

questa posizione settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi sempre posizioni superiori, in questo caso sale proprio di pochissimo in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora. È veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza. Insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, è veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico. E quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente I Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors.

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibra, e quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo. E dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tutta Italiana. La nostra musica. Le nostre emozioni.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Ho visto un re.
1: Se lo discuse?
0: Ho visto un re.

0: a casa il cascinale, sì, la mucca, sì, il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti,
1: sembravano buoni,
2: erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
1: ma cosa spiegava? La rava e la fava. Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
3: Soliti.

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azka ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non

0: casa.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente, io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è.
1: Porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è.
1: Porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

quasi non mi sento più la faccia. Cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testare il cazzo come al solito. Potessi sospendere questi giudizi.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.